0: Accattatevi fuori, accattatevi e canzone successo. Durici canzoni, ci andali. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è una traglia in bondi di tem. Signor Manà, sa 10 e darire, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti, leva da mesa, fammi fo spazio, leva da nanzepi. Ui, ma l'anima di castagne rotte, gli te... Ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a farne a cantare a mia zavia in coppia e pianina che la voce che tengo. Perché potessa vendere io che la voce che tengo, potessa fa prima di loro un coppo triato San Carlo.
1: A te, la voce, che sta una caccavella.
0: La caccavella, a me la caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norma e regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel. Ragionare un zivu suo figlio era verdumare. Radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papè, papè tu vai bella, papè tu ti pierdi in coppia pianina, papè tu sei uno zucchero, papè tu tieni all'ora in tuo cannarone, papè tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a... Vabbè, ok, voi mi criticate il son che sta girando, e allora mi faccio sentire come si canta. Wallaru, metto numero 4, palumella.

0: Chiama Chiappacar!
1: Chiama che già, tu non ne capito, riesce niente fai, chiama che già, si scambaccia a me. Tu non ne capite che mangio ho fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché può fatto la scuola sono chi stroviti, a scuola ci sono chiuti, e mi vorrei una lezione. Io mi faccio italiano, non becca nessuno, in mafia che bello. Voglio, levatelo che mannaccio, mazze, ma la...
0: E dove vai, che... può venire fumo?
1: Fatando,
0: non vai niente.
1: Fatando, e tu mi puoi giurare a me, canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E chi stia numero 2? Ci manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Ma voi volete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa din din do. E di galle chicchiriki. E a mezza sonno.

0: y en la mianina y no dormiré più. Capitorio a serie, non hai capito niente, ma corpi a me, i rindassi quartiere non ci facevano più, e da rimane che ogni zona, era rimane ma a parte Roma ricordi.
1: Ehi, e fai pure, a te là ti hanno portato,
0: ma
1: ricordi.
0: Mannazza, vita voi, mannazza, ma che mazza compromettere, o alla Rusoni, ambugente, accattatevi foglie, tutte canzone sul cesso, agalate banana, e canzone sul cesso, o alla Rusoni, ambugente, chi si sono gara mappate capone,
2: Rai Radio Live Napoli.

Che nove non ci sta, mo l'aspetta fuori la porta, capo a forza da turna, non sospetta, ma è venuto, forse è andata al cinema, d'indovica m'hanno ritto, pappanella va a ballare, vorria sapere dove va, dicite ma dove sta, i vaga qua chitarra per fa sentire canta, pappanella, pappanella, questo cielo chi ne stella, solo ciuccio.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

luată vana, luată, luată, luată vana. Attacă drumul, attacă clarin, arriva să-i rățui. Non arriva un pezzo grosso, non arriva un presidente, ma guardate qua che rissa, ma guardate quanta gente. Sono stati manifesti, lo attaccati in ogni posto, col piroscafo fora messa, una stella giungerà. Ma chi sarà? Tu mamma ma, mi sbatto ancora soltanto a pensare, sai, sbarca a Napoli, sai,

0: Preparate le bandiere, botta a muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigli rosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mattino valca. Arriverà, arriverà la parte chiosa di Ciccio, babam, bram, bram, bram, sai, sai, sai, sai, li sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e lo porta musica, ma para, ma para, ma para, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non posso più aspettare. Fammelo non fa pesce, cadam un braccio, cadam un
1: braccio. Ehi, ehi, ehi!
0: Zaini sbarca a Napoli.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: E lo porta musica, ma para, ma para, ma para, sta là. Sta poppa, sta poppa, sai, sto un cacca.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: Non posso più aspettare. Fammelo non fa pesce, cadam un braccio, cadam un braccio. È arrivata! Zaina, zui! Zui! Zui!

sorriso, no pensiero, rinte suono. E rinte suono, veco solo a te. L'amore non s'accatta e non se venne. La rape braccia come fatto a me. E sì, pretendo sole. E sì, pretendo mare. Sto cuore te fa cose.

A gente dice che lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

canno, chissà da sta canario torna a ca. Maria Canaria te ne innamorato, che te ne l'occhi e mira roba core, ma che sfortuna è un traditore quando trova nata nenna volte spalle e se ne va, e può far tornare, non si può contare. Maria Canaria, case e case, gente e gente, va di mannanno può poter trovare. Maria Canaria, che agne conta, conta, conta, quanto ore so che gira pa città, e passa il tempo a così.

cinnata a volta scappi tu. Maria Canaria si è sciupata e va discendo, a voce togliami po' consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: I valori morali che si sono addirittura persi in, e si intitola O Schiaff.
2: Attore Bonò.
3: Non va mettere in cerimonia, grazie, che non devo rifarci i complimenti. Anzi, molto gentilmente, susidere, a chi va già parlare.

voglio dire per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai. Una curtolata sì, ma schiaffa mai. Pensate voi di un schiaffa che ho godito.

ho pavistuto cazzo in galera, ma grigia niente, con ciù manier, faccio ferito, sazzo, con chi? Non è ferita, è morta, ma stata consolata, l'uomo che è stata fino a panna,

hanno detto che nell'amore c'è una cosa che fa godere, ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Mi hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me, ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercamela a novità. Sotto pronto, sotto pronto, se viene un naso, e chi so se chissà che c'è. Sotto quello c'è delle spalle, e chi so se chissà che c'è. Sotto le spalle c'è delle fianche, e chi so se chissà che c'è.

mi hanno detto che ho sposi a sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova questa cosa come si fa. Mi hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova questa cosa come si fa. Chi lo sa, che sarà? Ma se cambia la novena, sotto pronto, sotto pronto, pieno naso. E c'è sotto chissà che c'è, sotto quello so tiene spalla, e c'è sotto chissà che c'è, sotto spalla so tiene fianco, e c'è sotto chissà che c'è.

Non

0: faccio mamma ma io qui non posso stare.
1: L'America, l'America, no no, non fa per me.
0: L'America, oh l'America, no no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Mio padre non mi ha mamma, o va mio padre, perciò che figlia vanno a peturbare, che ogni anno aggiunta non da fare, a vita all'altra, e me, tu scagnerà da re. E quando arriva la notizia morta, a mamma questa femmina più forte, tra l'angata di spesa, lo allucca.

figlio pronto, ma giudizio sei, ma per quando tu muore dai aiuto, mai ti son punto, mai a chi tu

la cambien de guerra, era guagliona, tristezza passo per la mia azione, volette l'aria blana, per volare, vai volontaria, e va, chi è che sta capo va. Mio caro padre, non che già sargente, mio caro padre, non che già prenda, pareva nata, ma non sa far mamma, due settimane fa, io da fatalità. La vita letto fatta, certamente, un palo bello volo sta perduta, e che sedia, e se ti ha commovente, ma tu e io manda tanto a tu che aiuta.

No, non mi abitati, caro signore, che ben badata abiti in aviatore. L'assicurazione è forza qui, ma non abitati, capagnati. Per me scusate in meraviglia, un gettonare poppa parrucchia, da branche carte mille mille te, e stenda male, sì, ma tu mercante, o te.

ma trattami da cavalli, fatti da mamma te, tu da sposa, tu raga sotto un ratto tu stessi, quando ti bella, tu chi sguagli.

sotto ricetta sai chi a fa? Chiamar notaro e fare

lasciare sorella non va fatica, fatto vestito e sposo e subito

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di ricevere

E si te li dà una sorella, o stessa fascia rosa ce lo porti e ce lo saccia portò, e voi mi sapete benissimo. E creva mariciana, sto trascorso non mi piace, e beh, qui va da fa capace che ca sta storia da farmi, si va un goccio nata moda, che passa da pasta mia, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passaggio, che sta armata e non mi fa paura.

0: La porto in fondo male insieme a me e poi la lasciamo.
1: Carmenello sta buono malato, non torna da vero, non torna da vero, da non mi è da cannata portata, ma farla da lei, ma farla da lei, ho dottore l'ha osservata, e l'ho vista bella mia, ma sarà sta malattia, la ricetta che sta buona a casa non bagna, ma ne sta sbaglia, ne stanno con solo, ne ha due viola, non viene da guarnita.

conobbi nelle acque di Coroglio, sugli scogli da un mollusco e una conchiglia. Ti dona il cuore l'amore, il portafoglio, ti fregò, l'accettasta tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti Coroglio e te ne vista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, e come, perché no, tenga la pistola carica.

sei mesi, da febbraio fino a luglio, ho comprato 3 vestiti e 4 maglie, e mangiato 107 fritte e trippe, e tanto una pasta asciutta.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Yamma, che strumento che noi suonamma, si può dire il suo strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto questo che ci ho

che strumento che noi suonamma, si può dire su strumento fatto proprio per divertire. Gente, che c'è musica divertente, tutto tuo che

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli.

niente è perduto. Oltre il sentiero di mio e io c'è il codice del cuore, non oscuriamo la sua via.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Napoli. Ma buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Sono io, sempre io, Fabiola Cimminella, e benvenuti a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico che vi accompagna tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7 e in replica alle 12. Ma attenzione, se in caso vi dovesse perdere le nostre puntate, potete riascoltarle su Rai Radio Live Napoli e scaricare l'app Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché abbiamo una sezione podcast per farvi rivivere, riascoltare i nostri momenti, le nostre storie, i nostri ospiti che passano da qui, dai nostri microfoni. E ribuongiorno, sono le 7, c'è chi ancora deve prendere il primo caffè, chi si coccola ancora nel letto, chi magari già è sul pezzo e sta correndo come noi, come faccio sempre io tutte le mattine. Ma questa mattina, ragazzi miei, non abbiamo bisogno di tante parole in realtà, perché a parlare oggi sono le emozioni. Emozioni perché grazie alla musica, grazie a questo artista straordinario che è qui, io sono onoratissima, contentissima, perché lo conosco da un po', lo seguo da tantissimo e oggi è qui accanto a me. Diamo il benvenuto a Bruno Bavota.
1: Grazie,
0: ciao.
1: grazie mille a te per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori che stanno per iniziare la loro giornata.
0: Vedi, io faccio a gara, mi muovo continuamente, c'ho l'artete che è Bruno. Tu come fai lì al piano a stare? In realtà non stai fermo con la mente, no?
1: In realtà ecco. No, mai, no. Viaggio sempre, anche se, guarda, proprio in un ultimo concerto che ho fatto la settimana scorsa si è quasi sfiorata la tragedia, perché il seggiolino era un po' instabile, quindi stavo per fare una cosa e stavo per finire, come si suol dire, long terra, no? Quindi però poi dopo ce l'ho fatta, insomma, e nessuno se n'è accorto, fortunatamente.
0: Però dopo la cazziatona gliel'hai fatta,
1: sì,
0: gli organizzatori.
1: Sì, era un bel po' instabile. Io poi non sono proprio piccolino, quindi insomma non sarebbe stato un bel
0: vedere. No. Anche perché, esatto, sei stato a Gaeta,
1: sì.
0: Però prossimo concerto, poi magari dopo annunciamo,
1: sì, poi
0: un
1: ne
0: po'
1: parliamo,
0: di date,
1: certo.
0: E non sono potuta venire per altri impegni lavorativi, ma volevo essere lì, insomma, ed ascoltarti dal vivo. Bruno, partiamo subito con una cosa semplice: se dovessi descrivere Napoli attraverso tre note, quali sarebbero?
1: È veramente complicato. Sicuramente ci sarebbero delle dissonanze, quindi come note non ti posso dire quali, ma ci sarebbe sicuramente qualche accordo che ti dà sicuramente l'emozione, e poi un qualcosa di dissonante che forse, ecco, è un po' come la vivo stesso io Napoli, insomma, contrastante, quindi come musica si genererebbe sicuramente un qualcosa che crea contrasto tra bellezza e oscurità.
0: È vero, ne parlavamo proprio prima davanti al nostro famoso caffè, questo contrasto, questo amore odio, questa luce ombra, no? Questi colori che in realtà passano dal bianco al nero, no? E quindi dentro la tua musica c'è questo, c'è tanto, lo ascoltiamo. E io ve lo presento, è un compositore, pianista, polistrumentista, un artista che attraversa il confine tra musica classica contemporanea, ambient elettronica e sperimentazione. Tra l'altro, ecco, ti abbiamo ascoltato e sei arrivato anche sul grande schermo, perché hai lavorato per grandi produzioni, e questo penso sia, poi entriamo. Io intanto voglio far prima ascoltare ai nostri radioascoltatori questo brano meraviglioso e poi mi racconti qualche aneddoto. Set di Paolo Sorrentino ha scelto la tua composizione per The New Pop e persino anche un grande brand, che magari evitiamo di fare nomi, per la sua campagna pubblicitaria. Cari radioascoltatori, preparatevi, mettetevi le cuffie, rilassatevi e vi lascio ascoltare Bruno Bavota con Passenger. A tra poco.

0: Ed era Passenger di Bruno Bavota, che qui accanto a me a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. E questo era, e spero che anche voi abbiate fatto un viaggio straordinario, come tra l'altro uno dei grandi registi, no, che abbiamo qui, tra l'altro nostro compaesano Paolo Sorrentino, ha scelto la tua composizione per un progetto cinematografico esagerato, no? Comunque di un pop, una serie di altissimo livello. Mi racconti questa scelta, come è andata, tutto il momento un po', ma dietro le quinte?
1: Guarda, era già successo con un brano precedente che era I Folli, My Heart Were Wide Like the Sea, okay, che era stata scelta per the Young Pop, quindi c'era già stato un pre con il cinema
0: il prima,
1: di Paolo,
0: no?
1: Sì. Ovviamente Passengers è stata, ecco, la conferma più che altro per me di essere sulla strada giusta, cioè nel senso che io ho fatto il primo disco nel 2010, suonavo da poco il piano, quindi quando è uscito Out of the Blue, il disco dove poi c'era Passengers, era un disco che sentivo particolarmente mio, proprio come espressione personale di suono, ecco, essere arrivato a dire forse qualcosa di più personale, ecco, avere un tocco distintivo, magari un tocco che mi potesse far riconoscere subito al primo ascolto. E quindi veramente Passengers è stato un brano che è nato, ti dico la verità, in poco tempo, come spesso capita. A volte ci metto anche un po' più di tempo per scrivere musica, però è nato in un flusso continuo, ed è nata Passengers. Quando poi l'ho registrata negli studi, perché sono andato negli Stati Uniti a registrare tutto il disco, appunto, con l'etichetta di allora che ha fatto uscire il disco, ho sentito che forse era uno di quei brani che aveva, sai, quell'X Factor, quel qualcosa in più, ed è quello poi che è stato. E sono stati ovviamente dei giorni meravigliosi, perché diciamo che le due sincronizzazioni sono avvenute nel giro di poco tempo, quindi che sia un brand e sia Paolo Sorrentino, che è uno dei miei registi preferiti, ma da sempre.
0: Cioè, te l'aspettavi? Quando l'hai saputo, cosa hai fatto?
1: No, guarda, ero in auto, ero in provincia di Avellino, arriva questa mail, io mi fermo con l'auto e scendo dalla macchina, perché ho detto ok, mi devo prendere un attimo di pausa, perché io poi, nonostante ormai sono tanti anni che faccio questo, non do mai per scontato le cose belle che mi succedono, perché la musica è un lavoro veramente complicato, e io credo che bisogna sempre avere il tempo di celebrare quelle che sono delle cose veramente belle, uniche, che ti fanno veramente essere felice. Quindi bisogna proprio abbracciare quella felicità, quell'attimo, stringerlo a sé e viverlo.
0: Esatto, guarda, hai fatto una grande riflessione proprio per questa società, per questo momento, per questa generazione. Anzi, mi auguro che ci siano più giovani possibili oggi all'ascolto, perché ecco, fare tesoro di quello che arriva, delle cose belle, di una soddisfazione, penso, immensa, e non trattarla, no, così, buttarla all'aria, ma in realtà prendersela, coccolarla, metabolizzarla, penso sia una delle cose più belle in assoluto. E poi sono davvero particolarmente stupita dal fatto che Passengers è stata una dei brani meno pensati, no? di tutte le tue composizioni. Sì. E certe volte è anche questo un bel messaggio, perché tante volte ci si sta sopra una cosa, un progetto di qualsiasi, che sia di casa, di famiglia, di lavoro, di carriera, e poi non arrivano, no, quelle, cioè, troppe aspettative. Sì, invece, sì, certo, quando ti rilassi e provi a tirare fuori quello che è dentro, la tua passione, la tua voce, la tua identità, poi arriva agli altri, no? In un certo senso viene colta, apprezzata e poi anche utilizzata per delle cose straordinarie, come i due progetti sulla quale ci sei stato, tra cinema e televisione. Allora Bruno, io vorrei fare un salto indietro, ecco, aprendo questo momento così bello di ascolto, proprio sul tuo passato, no? Bruno chi era, che bambino era e come poi si è avvicinato alla musica? Allora, e al pianoforte, certo, e al tuo mondo immenso.
1: Allora, ero un bimbo, da come mi dicono sempre i miei, estremamente silenzioso, che dove lo mettevi la stava. Infatti mi hanno veramente sempre detto che non gli ho mai dato alcun problema quando ero piccolo. Poi sono cresciuto, insomma, l'adolescenza non l'ho vissuta benissimo, nel senso che andavo molto male a scuola, mi sentivo sempre fuori posto, insomma, ero ho sempre cercato di trovare il mio posto
0: nel posto del mondo,
1: sì,
0: no?
1: Perché poi, sai, anche quando sei un po' più piccolo vedevi comunque tutti i tuoi amici già con un'idea, io voglio fare questo, voglio fare quell'altro, chi avvocato, medico, dentista o altro. Invece io non sapevo mai che cosa fare. E quindi, diciamo, dopo la scuola mi sono iscritto a un indirizzo che si chiama Scienze del Turismo a indirizzo manageriale, insomma, cercavo un po' di fare
0: qualcosa
1: dove non ci fosse matematica, fisica, perché andavo veramente malissimo.
0: E, come la sottoscritta, ecco, materie più artistiche, che poi il management.
1: Sì, guarda, ti dico la verità, capire, che mi è servito, cioè comunque per fare quello che faccio adesso, per altre cose. Ho fatto tutto, quindi sia laurea triennale che magistrale. Ho da sempre ascoltato tantissima musica, dai 20 anni in poi ho consumato dischi, e a 26 anni, insomma, ho detto: ma provo a suonare. Ecco.
0: Allora, e prima di 26 anni,
1: allora,
0: non c'è
1: ho
0: stato...
1: incominciato a 24 anni, perché l'unico strumento che c'era in casa era questa chitarra mancina di mio fratello, che lui un po' strimpellava, e siccome era l'unico strumento, ho detto: vabbè, io ora provo, anche se sono destro. E infatti io tutt'oggi suono da mancino, anche se io sono destro naturalmente, ed è questo, insomma, il primo, il primo impatto, sì, che ho avuto. Poi non so perché ero fissato con il pianoforte, con il suono del piano, quindi chiesi a un amico molto caro che aveva questa tastiera con tasti pesati, inutilizzata. Disse: guarda, perché non me la presti che provo un po'. Quindi avevo 26 anni e da lì mi si è aperto un mondo.
0: Cioè sei entrato subito in confidence,
1: subito,
0: come
1: subito,
0: se ti stessi aspettando e il piano aspettava te, cioè hai percepito questa
1: Ho percepito
0: forte
1: questa cosa
0: energia.
1: E guarda, io la cosa che ti posso dire ora, che veramente ammiro del me più giovane, il non aver mai avuto paura, nel senso che ho avuto molte difficoltà, ma anche con i miei genitori, dire: ma guardate, a 26 anni voglio fare musica in un paese dove si sa che comunque è un percorso un po' più difficile rispetto agli altri posti del mondo, e quindi ero assolutamente solo in questa cosa, ma sono stato abituato sempre a stare con me stesso nella mia solitudine, che ho visto sempre come un modo di crescere, soprattutto internamente, ecco, per poi darsi agli altri in un modo forse migliore, e non ho avuto paura di nulla, quindi a 26 anni, quindi erano 16 anni fa ormai, quindi
0: e
1: ti parlo...
0: ha svelato anche la sua sì. età, anche
1: no,
0: non
1: è perché era il 2010, quindi io nel 2010 ebbi la... fui talmente pazzo di far uscire il mio primo disco, perché erano questi brani che erano nati,
0: quindi un motore, cioè un acceleratore incredibile,
1: sì,
0: è stato
1: detto,
0: questo primo approccio.
1: Vabbè, cioè, non ho niente da perdere, proprio niente, tanto quello che faccio già non mi piace, non mi fa bruciare.
0: Intanto,
1: ecco,
0: perdonami se te lo chiedo, cosa facevi?
1: Guarda, allora lavoravo in un'agenzia di viaggi e poi insomma facevo altre cose, però sai, stavo sempre comunque al PC a vedere un po' dove la musica avrebbe potuto portarmi, ecco, se ci fosse qualche opportunità, e da lì io ho incominciato a essere un treno, ho detto no, io non avrò pace finché non ci avrò provato fino all'ultimo. Forse c'era un po' di talento, quello sì, credo, però credo che una cosa importantissima sia proprio la perseveranza, cioè non ti puoi proprio fermare e devi essere convinto di quello che fai, quindi io non mi sarei mai perdonato se non lo avessi fatto fino in fondo. Poi...
0: Insomma, quello che sarebbe arrivato,
1: esatto,
0: dopo.
1: Esatto, mi sarei preso, insomma, quello che...
0: Che bello, guarda, una storia incredibile, straordinaria e unica. Sai perché? Perché non è detto che una persona riesca a trovare subito l'amore, la passione verso un lavoro, un qualcosa. E averlo trovato, e tante volte le persone secondo me nemmeno lo trovano. Penso questa sia una delle cose un po' più infelici, o no?
1: Sì. Che
0: può essere, e però averlo ritrovato penso ti abbia dato la forza di rinascere in un certo senso, no? Perché la coltivavi, era dentro di te, hai avuto il coraggio poi di tirarla finalmente fuori dal momento in cui hai avuto questo incontro amorosissimo,
1: sì,
0: no? Con questo meraviglioso strumento che è il pianoforte. Allora vi lascio ascoltare ancora uno dei suoi brani, di Bruno Bavota, Out of the Blue. A tra poco.

0: Out of the Blue, eccoci qua con Bruno Vavota. Il nostro viaggio continua. A proposito di viaggio, ci ha raccontato questa storia incredibile di questo amore, di questo approccio con il pianoforte, e che ad oggi invece regala le sue emozioni, la sua musica, la sua storia a noi ascoltatori. Ma a proposito, invece, voglio fare un attimo un salto indietro, parlando di Passengers ancora, che comunque è stata scelta come colonna musicale e in un progetto cinematografico e l'altro in una campagna pubblicitaria. Ma dal momento in cui c'è un tuo figlio, no? Perché come se fosse tuo figlio, creato, ascoltato, rivisitato, ecco, viene ascoltata, cioè tu come la guardi, in quel, come l'ascolti, come la guardi quella tua creazione messa, accompagnata, ecco, da immagini, da film, da immagini di una campagna pubblicitaria, come ti arriva?
1: Guarda, io penso sia una veramente delle emozioni più forti, anche perché sono grande appassionato di cinema, quindi ho sempre visto film, quindi con le varie soundtrack che c'erano sotto, insomma, e ho sempre detto, ma sai che bello, che deve essere. E in realtà, ecco, è stato proprio un salto, perché non avevo fatto chissà che cosa prima nel cinema, quindi ecco, andare direttamente in un'opera così bella, quando io l'ho visto, è ovvio che la prima cosa è stata commozione, ovviamente, e musica e immagini hanno veramente un connubio perfetto, oltre ad avere un carico emozionale molto forte, e io credo che sia veramente stata una delle emozioni più forti che ho vissuto nella mia vita. E poi, come ti ho detto prima, è successo nel giro di poco tempo entrambe le cose, quindi anche vederlo in una campagna pubblicitaria così importante, di una celebrazione, insomma, di questo marchio, è stato veramente incredibile.
0: Ancora non
1: ci
0: credi.
1: No, ma è vero, no, perché...
0: Ma perdonami, Bruno, ma è stata creata
1: apposta?
0: No,
1: è il brano
0: pronta,
1: che era uscito già, però era uscito da poco tempo. Guarda, se non ricordo male, il disco è uscito il 30 settembre del 2016,
0: sì,
1: la campagna del brand è stata a novembre 2016, quindi veramente da lì.
0: Ma cos'è più bello, che hai un tuo brano, una tua composizione già pronta e viene scelta, o che, ecco, ti arriva la chiamata, dobbiamo realizzare questo per...
1: Guarda,
0: cioè, cos'è
1: questo
0: forse è
1: più stimolante, ecco,
0: la
1: perché
0: seconda?
1: Sì, perché devi entrare appunto nella visione che poi non è solo tu, ecco, perché vieni indirizzato, cioè, quindi devi comunque cercare di
0: leggere quello,
1: sì,
0: che vogliono,
1: di leggere
0: altri,
1: quello,
0: no?
1: Che vogliono, e quindi devi anche essere soprattutto non egocentrico. Guarda, perché ogni cosa deve avere il suo spazio, quindi se ti chiedono una musica che non deve sovrastare, tu devi essere bravo a farla come ti chiedono, senza essere sempre tu protagonista della cosa.
0: Quindi, a invadere,
1: ecco,
0: lo
1: esatto, cioè nel senso di essere veramente umile e dire, ok, io faccio questa cosa perché si deve sposare bene per questa cosa che loro mi hanno chiesto e che hanno in mente. Quindi quello è ancora più stimolante, anche perché ti aiuta ad avere altre strade compositive che forse, sai, magari in quel frangente non avresti intrapreso.
0: È vero, e hai mai fatto un progetto su richiesta?
1: Sì, allora, guarda, è successo di recente, tra l'altro un brano di cui vado molto fiero, che si chiama We Still Have a Time, credo che lo abbiamo in scaletta,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, ve lo facciamo ascoltare.
1: È un brano che ho scritto per un corto che si chiama Field 4, che è uscito per un regista di New York, molto bello il corto, e mi aveva proprio chiesto una musica sempre nel mio stile, ecco. In quel caso abbiamo dovuto fare qualche piccolissima
0: ma avete fatto una modifica?
1: Sì, perché,
0: ma ci sta comunque,
1: certo,
0: no?
1: Certo. Assolutamente.
0: Anzi, andare al colpo sicuro, la prima buona può succedere, però rivisitare qualcosina, no? Cioè,
1: sì, sì, certo, sempre... però è stato sempre bello il modo, perché cioè, di base chi mi ha chiesto si fida di quello che faccio, poi ci sta, ecco, fare degli aggiusti, perché ecco, comunque si deve veramente intersecare bene con le immagini che devono essere filmate, ecco, poi insomma montate e tutto quanto.
0: E Bruno, il complimento più bello che ti hanno fatto? C'è qualcosa che ti è rimasto?
1: Allora, guarda, io se posso dirti proprio come pubblico, perché mi è successo più volte, quindi sono più persone che mi hanno detto sempre la stessa cosa. E in realtà io da qualche anno sono diventato abbastanza conosciuto in Cina, e ci sono anche andato a
0: che bello,
1: a aprile per un festival bellissimo. E ti dico, guarda Fabiola, che negli anni mi sono arrivate sia mail che vari messaggi in direct su Instagram, però più mail perché loro poi hanno i loro social, di molti fan cinesi che mi hanno detto che la mia musica li ha salvati dalla depressione, da dei momenti difficilissimi, li ha aiutati negli studi, che loro li vivono gli studi in modo veramente complicato, cioè se falliscono è veramente un qualcosa per loro molto grave, che gli crea delle difficoltà immense.
0: È un lutto, sì, sì, sì, sì. Un fallimento.
1: Loro mi scrivono, ecco, di continuo, e ti dico che questa forse è stata, cioè il fatto che la mia musica, che di base è malinconica, viene a volte anche da emozioni positive, ma spesso anche da dissidi, emozioni anche un po' più negative. Il fatto che una musica a volte triste e un po' malinconica possa aiutare qualcun altro a uscire da delle situazioni dove ho vissuto anche io, magari non così gravi, però anche io l'ho usata come uno strumento di
0: voce, no, tra l'altro
1: esorcizzazione un po', insomma, di tutto quello che vivo, e il fatto che possa essere un aiuto per qualcun altro penso sia la cosa più bella che ci possa essere.
0: E anche per me, in prima persona, anche perché riesci comunque nella tua musica a introdurre, ecco, dei momenti in cui si vede io penso ci sia una linea descrittiva, no, fondamentalmente, perché se parti con delle note, io poi a livello tecnico, perdonatemi, non è che sono bravissima, però a livello descrittivo c'è una trama all'interno di quel brano, no, che parte magari, ecco, da fasce di buio, che poi c'è una rinascita, c'è una luce, e quindi ecco la mente riesce anche in un certo senso a fare terapia, un training immersivo. E c'è questa descrizione in ogni tuo brano?
1: In molti dei brani sì, assolutamente, perché ecco, anche se la mia musica è abbastanza malinconica, io sono una persona abbastanza positiva, anche perché credo che altrimenti non avrei fatto il percorso che ho fatto, perché ecco, devi essere convinto, devi avere una attitudine positiva e hai poco tempo per piangerti addosso e soprattutto lamentarti, cosa che io non faccio mai, perché è proprio una cosa che odio. E però sì, credo che proprio nel flusso di composizione di quello che rappresentano i brani che scrivo, è proprio quella cosa di dire ok, aspetta, c'è del buio, però aspetta un attimo, aspetta un pochino che in fondo un po' di luce c'è. A volte sono anche molto più luminosi, però è così, e se c'è anche qualcosa che resta lì, insomma, che non ti fa vedere la luce ma ti fa restare in una sorta di limbo, ecco, però di base è una musica che punta a cercare comunque una luce in fondo al tunnel.
0: Che bello, che meraviglia, e arriva tutto. Ma adesso Bruno, ci fai ascoltare cosa ci fai ascoltare?
1: Allora, vi faccio ascoltare The Man Who Chased the Sea.
0: Per voi, a tra poco.

0: Eccoci tornati, siamo sempre qui, ma noi durante i nostri fuori onda, ragazzi, non sapete cosa facciamo e rimane solo qui. Allora, sono qui con Bruno Babota e adesso, dopo la musica, dopo le immagini, dopo le emozioni, parliamo un po' di te e insieme entriamo nel momento vero o falso. Sei pronto? Te la senti?
1: Posso? Guarda, vediamo, vediamo.
0: In caso mi interrompi.
1: Va bene.
0: Sei più permaloso di quanto sembri?
1: Falso.
0: Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Hai paura di fallire?
1: Falso.
0: Bravo. Hai più, magari il retropensiero è stato forse prima sì, ma
1: sì,
0: uno col tempo però deve arrivarci, no?
1: Sì, sì.
0: Alla consapevolezza, che è importante. Ragazzi, dopo ogni fallimento ci devono essere i fallimenti, i no.
1: Sono perfettamente d'accordo con te.
0: Le porte si riaprono.
1: Sì.
0: E soprattutto se si ha volontà,
1: ce ne stiamo a casa, se no è veramente, Fabio, cioè veramente ce ne stiamo a casa e non facciamo più niente.
0: Ma sai che tristezza,
1: mamma mia
0: bisogna, io a provare. Casa non riesco, cioè pure se sto a casa devo creare, devo fare cose, perché penso sia importante. Avete una sola, basta, questo è il finale. Hai pensato almeno una volta, Bruno, di mollare tutto?
1: Vero.
0: Quando?
1: Varie volte, perché comunque non è semplice, ecco, perché è vero che non ho la paura del fallimento, perché credo molto in quello che faccio, quindi sono convinto che, come abbiamo detto pochi secondi fa, ci sono porte che si chiudono e porte che si aprono, la musica che fai non può piacere a tutti ed è giusto che sia così, però ecco, è un mondo complicato, cioè nel senso che se penso a quando incominciato era un mondo completamente diverso, dove magari c'era anche un po' più posto e spazio per la musica. Adesso vedo che è sempre più complicato sia per chi ascolta musica andarsela un po' a cercare, ecco, viene un po' quasi imposta. I social sono diventati invasivi, è come se tu non avessi più il tuo spazio, quindi ecco, i social prima erano un posto dove tu ti sceglievi amici, insomma, e tutte, insomma, persone che volevi seguire, no? Invece ora, se fai uno scroll su Instagram, sei completamente invaso da altre cose che non ti interessano, ma comunque possono avere un effetto sulla tua testa, anche la tua predisposizione.
0: Giustissimo.
1: E nel senso, non mi ritrovo molto in questo mondo, quindi qua, e nei social io ci sto.
0: Scusa,
1: sempre
0: Bruno, no, mi viene da ridere perché la penso come te, no? Certe volte dico, ma questo non era la mia epoca. però è così,
1: però ecco,
0: poi
1: cioè,
0: ci riadattiamo, perché dobbiamo adattarci,
1: ma
0: se no
1: che fai
0: indietro.
1: Non puoi stare in e trincea sempre, perché sennò sei morto. E il problema è che anche io uso pochi social, in realtà pubblico molto, cioè nel senso pubblico storie, pubblico post, ma è giusto per chi, cioè per chi mi segue e chi vuole ascoltare quello che faccio, però ecco, è un posto dove io ci sto sempre meno e vedo che comunque è tutto più difficile, tutto molto più faticoso, e a volte penso, se io dovessi iniziare oggi a fare musica io non saprei dove mettere mano, però la fortuna mia è aver incominciato tanti anni fa, e quindi c'è a volte uno scoramento di dire vabbè basta, faccio altro, solo che poi dicono vabbè, ma ne vale ancora la pena, e finché e sarà in questo modo, cercherò di non dar spazio, insomma,
0: a
1: varie paure, ecco.
0: Non far vincere anche quel maledetto e benevolo, capiamo dai vari punti di vista, strumento, no? Che sono appunto i social, perché bisogna utilizzarli dal momento in cui è un mezzo di comunicazione, quindi usato in modo sano e per lavoro, dobbiamo,
1: certo,
0: usarlo assolutamente,
1: certo.
0: Però la cosa che mi ha colpito tantissimo è la riflessione importante, ecco, che la nostra testa viene invasa, bombardata da immagini che magari non rientrano nelle nostre corde o nei nostri interessi, però purtroppo ci sono, ci arrivano e ce li dobbiamo sciruppare e difendere. Invece, Bruno, hai mai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Vero.
0: Posso chiederti quale?
1: Ma guarda, tante volte, cioè Fabiola, io sono comunque una persona molto
0: Parliamo lavoro.
1: Accomodante, sì, cioè nel senso che tendo a non far dispiacere gli altri, quindi a volte faccio dispiacere me stesso, ecco. Quindi anche se guarda, negli ultimi anni ormai sono veramente diventato un no man, cioè nel senso che dico quasi sempre no, a meno che non proprio non, cioè non è qualcosa che mi fa stare bene, però ecco, ci sono dei compromessi a cui devi scendere che magari non avresti voluto fare, però niente di così clamoroso, ti parlo più della vita di tutti i giorni, anche se ora sono diventato molto più protettivo verso
0: verso te, sì, stesso, sì, no? Perché
1: verso me stesso,
0: bravo,
1: sì.
0: ho sorriso prima perché è una cosa che ci accomuna, proprio il fatto di non voler far prendere, di far dispiacere gli altri, dire sì, non ti preoccupare, è come se fossimo un po' i pilastri,
1: no? In un certo assorbiamo punto, forse assorbiamo un po' troppe cose, sì.
0: Però se non fossi stato così prima, oggi non saresti il no man, no? No, quindi tutto, cioè, poi ha un perché. E ti capita, Bruno, di confrontarti con gli altri?
1: Sì, vero, sì.
0: Hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Difficile, vero, vero.
0: Hai un lato di te che il pubblico non conosce?
1: Vero.
0: Allora ce lo devi dire!
1: No, perché in realtà io scherzo veramente tantissimo, Fabiola, però non si direbbe, e in realtà quello che mi dicono sempre, diciamo, le persone che si avvicinano da poco tempo a me, quindi amicizie nuove o altro, mi dicono sempre: Bruno, ma tu sei proprio un personaggio, io non me l'aspettavo proprio. Quindi c'è questo lato che di base è estremamente veramente scherzoso, sono molto auto
0: autoironico,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: perché uno ti immagina,
1: sì, sì, perché cioè,
0: capito,
1: pensano
0: serio?
1: Quest'aurea molto, sì, come ti posso dire, un po' solenne, va, che poi non c'è, cioè, è veramente completamente diversa, quindi questo lato qua a volte sul palco esce, cioè posso anche diventare quasi un comico, però se c'ho il pubblico giusto, il posto
0: giusto,
1: sì, sì, perché poi le senti,
0: sì,
1: però sì,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, sì. E chi meglio di te, no? Con la musica, senti pure troppo, secondo me, vero?
1: Sì, sì.
0: Se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta?
1: Falso.
0: Oggi sei veramente felice?
1: È complicato, è difficile essere felice fino in fondo in questo mondo, quindi non ti so rispondere, cioè da un lato sì, ma dall'altro no.
0: Hai mai costruito un brano su queste ultime parole che hai detto?
1: No, ci devo pensare.
0: Vi lascio ascoltare Epifani e torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: E siamo tornati a Radio City, Bruno Bavota, e abbiamo viaggiato tantissimo su queste note meravigliose, super, non lo so ragazzi, immersive in qualsiasi mondo voi vogliate. Siamo qui e Bruno adesso tocca ancora a te e poi ritorniamo un po' a parlare dei progetti futuri e di dove ti vedremo tra pochissimo e ti chiedo, perché i tuoi fan sono curiosi e loro ti immaginano così al piano con la musica e a comporre, quindi vogliono sapere, Bruno, chi è il tuo difetto peggiore?
1: Sono oggi capatosta, terribile. È tremendo proprio, veramente.
0: Invece il tuo pregio che gli altri sottovalutano, cioè incompreso praticamente.
1: Forse che sono fin troppo disponibile.
0: Ok. E la tua peggiore abitudine?
1: Peggiore abitudine? Devo mangiare bene, Fabiola, perché sennò perdo proprio... Sì, cioè se sto tipo in giro, in viaggio, se non mangio bene, ma magari mi vuoi rifilare qualcosa che... Che non mi sta bene, perdo proprio le staffe. Cioè, nel senso, non è che perdo le staffe, però proprio devo mangiare bene, cioè devo proprio avere tutti i miei riti. Quindi il caffè deve essere buono, devo fare una buona colazione, devo mangiare bene, sennò veramente mi predispongo male alla vita.
0: Vai, ci sta. Se domani cambiassi mestiere, cosa faresti?
1: Mi aprirei un bel bar, veramente.
0: Dove si mangia
1: bar
0: bene?
1: Bar bakery, questo io ci avevo pensato, sì.
0: Bello, bello. Invece la tua più grande paura?
1: Questa è una bella domanda.
0: Difficilissima. Anche no, io non saprei perché... rispondere, se ti può essere
1: Guarda, ti dico
0: utile.
1: Perché... Torna sempre questa cosa. La mia più grande paura è di non sentire più niente, cioè di non emozionarmi più.
0: Mamma, che bella cosa, vero?
1: Questa è
0: dal
1: sempre
0: momento,
1: stata una cosa.
0: È vero.
1: Perché
0: io
1: mi sono
0: dico...
1: reso conto che crescendo sei meno emotivo, cioè nel senso lo sei sempre, però ecco, manca a volte un po' quella magia dei 20 anni da quel punto di vista, perché pensi che comunque le cose possono andar male. Sei più sul chi va là, ecco, quindi la mia paura è quella di non sentire più niente e spero veramente che non succeda mai.
0: Parole sacrosante, quello che anch'io ci penso tantissimo, sia sul lavoro, quindi sull'emozione dietro le quinte, con un microfono per una performance, non so, qualsiasi cosa che mi ha accompagnato professionalmente nella vita, dico, quando non sentirò niente, non mi batterà più il cuore, non sarò più in ansia, devo cambiare lavoro, no? Perché oggi poi siamo un po' macchine in realtà, quindi ci emozioniamo forse pochissimissimo, un 10%, e questo è una cosa che non fa bene né al cuore
1: Sono
0: né
1: d'accordo.
0: Alla testa. Movement di Bruno Bavota, e torniamo qui tra pochissimo.

0: Eccoci tornati, non siamo scappati, siamo ancora qui e adesso entriamo in quello che ancora non c'è. Bruno Babota, cosa stai costruendo in questo momento?
1: Allora, ho un disco in uscita il 23 ottobre che si chiama Night Music e in realtà l'ho scritto nel mio studio dove di solito trascorro le mie estati. Sono molto fortunato perché mia moglie è dell'Irpinia, quindi riesco a fuggire dalla calura napoletana.
0: Che bello, posso

0: temperature sono più alte della media, e quindi l'unica finestra mia per scrivere musica è stata la notte, quindi ho registrato dopo mezzanotte in poi tanti brani. In realtà non c'era questa idea di un disco notturno, perché non l'avevo mai pensato, ecco, è nato più come una opportunità. Però ecco, ovviamente quando scrivi suoni di notte hai delle sensazioni completamente differenti, quindi ho mantenuto anche l'unicum della performance. Ci sono proprio i microfoni alzati al massimo proprio per prendere tutti i vari rumori del piano, insomma volevo far sentire come un po' come suona la notte, insomma. Quindi questo uscirà il 23 ottobre, insomma,
1: quindi tra pochissimo.
0: Tra pochissimo, sì.
1: E cosa c'è di diverso, se magari ti va di dire qualche ingrediente diverso, se ce l'hai messo in questo disco?
0: Guarda,
1: rispetto a quello che abbiamo già ascoltato di te,
0: io l'ho lasciato molto molto crudo, quindi molto vero, ecco, tranne appunto We Still Have Time, che c'ha quel mio modo di fare musica, di unire vari loop di piano, e un altro brano che si chiama Night Walking, che è sempre sull'elettronica. Gli altri sono solo piano, cercando proprio di mantenere la sincerità dei brani, quindi spesso sono stati registrati anche in una sola take, mantenendo imperfezioni e tutto quanto, quindi veramente dare qualcosa di vero al pubblico, anche perché non ti nascondo che comunque diventa sempre complicato riuscire a reinventarsi, a fare qualcosa di nuovo, ecco, perché poi c'è chi vuole che tu mantenga il tuo stile, chi cerca magari che tu faccia qualcosa di...
1: Quindi ci pensi di tanto,
0: certo,
1: a questo,
0: certo,
1: no?
0: Ma anche perché diventa difficile per me il pensiero di ripetersi, perché diventa veramente complicato, quindi c'è chi si aspetta un determinato suono, ma anche chi cerca qualcosa in più, anche se poi, ecco, abbiamo ascoltato Passengers prima, però quello penso sia il mio stile, quello è proprio il mio tocco, ecco, quello, se io e dovessi dire cosa mi piace fare, è proprio quei brani fatti in quel modo lì.
1: E confermo, tra 5 anni, non dove ti vedi, Bruno, ma chi vorresti essere?
0: Guarda, vorrei essere sempre come sono, cioè nel senso di mantenere l'umiltà che ho da sempre, la perseveranza soprattutto, ecco. Io un'altra paura, oltre a non sentire, è quella di spegnermi, nel senso di non avere più le forze per fare quello che faccio. Con gli anni mi sento un po' più affaticato, ecco, non c'ho quella irriverenza giovanile, ecco, cioè diciamo un po' quella forza. Però spero di fare ancora musica in un certo modo, di togliermi soddisfazioni, non so se fare di più o di meno, però spero sempre di essere nella musica, perché so che nella musica è un posto dove non c'è spazio per avere paura.
1: Che bello, io mi auguro che questa forza ti accompagni, no? Per più tempo possibile, perché forse quello è importante, vedi, non dove sarò, per chi lavorerò, che disco di platino d'oro vincerò, insomma è un messaggio importantissimo e un'umiltà che ti contraddistingue. We Still Have Time, e noi torniamo qui per salutare il nostro grande ospite, Bruno Bavota.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Ma buongiorno.

0: buongiorno a tutti, come state? Sono io, sempre io, Fabiola Cimminella, e benvenuti a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico che vi accompagna tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7 e in replica alle 12. Ma attenzione, se in caso vi dovesse perdere le nostre puntate, potete riascoltarle su Rai Radio Live Napoli e scaricare l'app Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché abbiamo una sezione podcast per farvi rivivere, riascoltare i nostri momenti, le nostre storie, i nostri ospiti che passano da qui, dai nostri microfoni. E ribuongiorno, sono le 7, c'è chi ancora deve prendere il primo caffè, chi si coccola ancora nel letto, chi magari già è sul pezzo e sta correndo come noi, come faccio sempre io tutte le mattine. Ma questa mattina, ragazzi miei, non abbiamo bisogno di tante parole in realtà, perché a parlare oggi sono le emozioni, perché grazie alla musica, grazie a questo artista straordinario che è qui, io sono onoratissima, contentissima, perché lo conosco da un po', lo seguo da tantissimo e oggi è qui accanto a me. Diamo il benvenuto a Bruno Bavota.
1: Grazie mille a te per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori che stanno per iniziare la loro giornata.
0: Vedi, io faccio a gara, mi muovo continuamente, c'ho l'artete, Gabruno. Tu come fai lì al piano a stare? In realtà non stai fermo con la mente, no?
1: In realtà ecco. No, mai, no. Viaggio sempre, anche se, guarda, proprio in un ultimo concerto che ho fatto la settimana scorsa si è quasi sfiorata la tragedia, perché il seggiolino era un po' instabile, quindi stavo per fare una cosa e stavo per finire, come si suol dire, long terra, no? Quindi però poi dopo ce l'ho fatta, insomma, e nessuno se ne è accorto, fortunatamente.
0: Però dopo la cazziatona gliel'hai fatta,
1: sì,
0: gli organizzatori.
1: Sì, era un bel po' instabile. Io poi non sono proprio piccolino, quindi insomma non sarebbe stato un bel
0: vedere, no? Anche perché, esatto, sei stato a Gaeta,
1: Sì.
0: Però prossimo concerto, poi magari dopo annunciamo, sì, poi un ne po' parliamo, di date, certo. E non sono potuta venire per altri impegni lavorativi, ma volevo essere lì, insomma, ed ascoltarti dal vivo. Bruno, partiamo subito con una cosa semplice: se dovessi descrivere Napoli attraverso tre note, quali sarebbero?
1: È veramente complicato. Sicuramente ci sarebbero delle dissonanze, quindi come note non ti posso dire quali, ma ci sarebbe sicuramente qualche accordo che ti dà sicuramente l'emozione, e poi un qualcosa di dissonante, che forse, ecco, è un po' come la vivo stesso io Napoli, insomma, contrastante, quindi come musica si genererebbe sicuramente un qualcosa che crea contrasto tra bellezza e oscurità.
0: È vero, ne parlavamo proprio prima davanti al nostro famoso caffè, questo contrasto, questo amore odio, questa luce ombra, no? Questi colori che in realtà passano dal bianco al nero, no? E quindi dentro la tua musica c'è questo, c'è tanto, lo ascoltiamo e io ve lo presento, è un compositore, pianista, polistrumentista, un artista che attraversa il confine tra musica classica contemporanea, ambiente elettronica e sperimentazione. Tra l'altro, ecco, ti abbiamo ascoltato e sei arrivato anche sul grande schermo, perché hai lavorato per grandi produzioni, e questo penso sia, poi entriamo. Io intanto voglio far prima ascoltare ai nostri radioascoltatori questo brano meraviglioso e poi mi racconti qualche aneddoto. Set di Paolo Sorrentino ha scelto la tua composizione per The New Pop e persino anche un grande brand, che magari evitiamo di fare nomi, per la sua campagna pubblicitaria. Cari radioascoltatori, preparatevi, mettetevi le cuffie, rilassatevi e vi lascio ascoltare Bruno Bavota con Passenger. A tra poco.

0: Ed era Passenger di Bruno Bavota, che qui accanto a me a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. E questo era, e spero che anche voi abbiate fatto un viaggio straordinario, come tra l'altro uno dei grandi registi, no, che abbiamo qui, tra l'altro nostro compaesano Paolo Sorrentino, ha scelto la tua composizione per un progetto cinematografico esagerato, no? Comunque di un pop, una serie di altissimo livello. Mi racconti questa scelta, come è andata, tutto il momento un po', ma dietro le quinte?
1: Guarda, era già successo con un brano precedente che era I Folli, My Heart Were Wide Like the Sea, okay, che era stata scelta per the Young Pop, quindi c'era già stato un pre con il cinema
0: di Paolo, no?
1: Sì. Ovviamente Passengers è stata, ecco, la conferma più che altro per me di essere sulla strada giusta, cioè nel senso che io ho fatto il primo disco nel 2010, suonavo da poco il piano, quindi quando è uscito Out of the Blue, il disco dove poi c'era Passengers, era un disco che sentivo particolarmente mio, proprio come espressione personale di suono, ecco, essere arrivato a dire forse qualcosa di più personale, ecco, avere un tocco distintivo, magari un tocco che mi potesse far riconoscere subito al primo ascolto. E quindi veramente Passengers è stato un brano che è nato, ti dico la verità, in poco tempo, come spesso capita. A volte ci metto anche un po' più di tempo per scrivere musica, però è nato in un flusso continuo ed è nata Passengers. Quando poi l'ho registrata negli studi, perché sono andato negli Stati Uniti a registrare tutto il disco, appunto, con l'etichetta di allora che ha fatto uscire il disco, ho sentito che forse era uno di quei brani che aveva, sai, quell'X Factor, quel qualcosa in più, ed è quello poi che è stato. E sono stati ovviamente dei giorni meravigliosi, perché diciamo che le due sincronizzazioni sono avvenute nel giro di poco tempo, quindi che sia un brand e sia Paolo Sorrentino, che è uno dei miei registi preferiti, ma da sempre.
0: Cioè, te l'aspettavi quando l'hai saputo, cosa hai fatto?
1: No, guarda, ero in auto, ero in provincia di Avellino, arriva questa mail, io mi fermo con l'auto e scendo dalla macchina, perché ho detto ok, mi devo prendere un attimo di pausa, perché io poi, nonostante ormai sono tanti anni che faccio questo, non do mai per scontato le cose belle che mi succedono, perché la musica è un lavoro veramente complicato e io credo che bisogna sempre avere il tempo di celebrare quelle che sono delle cose veramente belle, uniche, che ti fanno veramente essere felice. Quindi bisogna proprio abbracciare quella felicità, quell'attimo, stringerlo a sé e viverlo.
0: Esatto, guarda, hai fatto una grande riflessione proprio per questa società, per questo momento, per questa generazione. Anzi, mi auguro che ci siano più giovani possibili oggi all'ascolto, perché ecco, fare tesoro di quello che arriva, delle cose belle, di una soddisfazione, penso, immensa, e non trattarla, no, così, buttarla all'aria, ma in realtà prendersela, coccolarla, metabolizzarla, penso sia una delle cose più belle in assoluto. E poi sono davvero particolarmente stupita dal fatto che Passengers è stata una dei brani meno pensati, no? di tutte le tue composizioni. Sì. Certe volte è anche questo un bel messaggio, perché tante volte ci si sta sopra una cosa, un progetto, di qualsiasi, che sia di casa, di famiglia, di lavoro, di carriera, e poi non arrivano, no, quelle, cioè, troppe aspettative.
1: Sì,
0: invece,
1: sì, certo,
0: quando ti rilassi e provi a tirare fuori quello che è dentro, la tua passione, la tua voce, la tua identità, poi arriva agli altri, no? In un certo senso viene colta, apprezzata e poi anche utilizzata per delle cose straordinarie, come i due progetti sulla quale ci sei stato, tra cinema e televisione. Allora, Bruno, io vorrei fare un salto indietro, ecco, aprendo questo momento così bello di ascolto, proprio sul tuo passato, no? Bruno chi era? Che bambino era? E come poi si è avvicinato alla musica?
1: Allora,
0: e al pianoforte, certo, e al tuo mondo immenso.
1: Allora, ero un bimbo, da come mi dicono sempre i miei, estremamente silenzioso, che dove lo mettevi la stava. Infatti mi hanno veramente sempre detto che non gli ho mai dato alcun problema quando ero piccolo. Poi sono cresciuto, insomma, l'adolescenza non l'ho vissuta benissimo, nel senso che andavo molto male a scuola, mi sentivo sempre fuori posto, insomma, ho sempre cercato di trovare il mio posto
0: un po' il posto del mondo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, perché poi, sai, anche quando sei un po' più piccolo vedi comunque tutti i tuoi amici giocano un'idea, io voglio fare questo, voglio fare quell'altro, chi avvocato, medico, dentista o altro. Invece io non sapevo mai che cosa fare. E quindi, diciamo, dopo la scuola mi sono iscritto a un indirizzo che si chiama Scienze del Turismo a indirizzo manageriale, insomma, cercavo un po' di fare
0: qualcosa
1: dove non ci fosse matematica, fisica, perché andavo veramente malissimo. E,
0: come la sottoscritta, ecco, materie più artistiche, sì, che poi il management.
1: Sì,
0: guarda,
1: ti dico la verità,
0: capire,
1: che mi è servito, cioè, comunque, per fare quello che faccio adesso, per altre cose. Ho fatto tutto, quindi sia laurea triennale che magistrale. Ho da sempre ascoltato tantissima musica, dai 20 anni in poi ho consumato dischi, e a 26 anni, insomma, ho detto: ma provo a suonare, ecco.
0: Allora, e prima di 26 anni,
1: allora,
0: non c'è
1: ho
0: stato...
1: incominciato a 24 anni, perché l'unico strumento che c'era in casa era questa chitarra mancina di mio fratello, che lui un po' strimpellava, e siccome era l'unico strumento, ho detto: vabbè, io ora provo, anche se sono destro. E infatti io tutt'oggi suono da mancino, anche se io sono destro naturalmente, ed è questo, insomma, il primo impatto, sì, che ho avuto. Poi non so perché ero fissato con il pianoforte, con il suono del piano, quindi chiesi a un amico molto caro che aveva questa tastiera con tasti pesati, inutilizzata. Disse: guarda, perché non me la presti che provo un po'. Quindi avevo 26 anni e da lì mi si è aperto un mondo.
0: Sei entrato subito in confidence,
1: subito,
0: come
1: subito,
0: se ti stessi aspettando e il piano aspettava te, cioè hai percepito questa
1: ho percepito
0: forte
1: questa cosa
0: energia.
1: E guarda, io la cosa che ti posso dire ora, che veramente ammiro del me più giovane, il non aver mai avuto paura, nel senso che ho avuto molte difficoltà, ma anche con i miei genitori, dire: ma guardate, a 26 anni voglio fare musica in un paese dove si sa che comunque è un percorso un po' più difficile rispetto agli altri posti del mondo. E quindi ero assolutamente solo in questa cosa, ma sono stato abituato sempre a stare con me stesso nella mia solitudine, che ho visto sempre come un modo di crescere, soprattutto internamente, ecco, per poi darsi agli altri in un modo forse migliore, e non ho avuto paura di nulla, quindi a 26 anni, quindi erano 16 anni fa ormai, quindi
0: e
1: ti parlo...
0: E ci ha svelato anche la sua sì. età, anche
1: no,
0: non
1: è perché era il 2010, quindi io nel 2010 ebbi la... fui talmente pazzo di far uscire il mio primo disco, perché erano questi brani che erano nati.
0: Quindi un motore, cioè un acceleratore incredibile,
1: sì,
0: è stato
1: detto,
0: questo primo approccio.
1: Vabbè, cioè, non ho niente da perdere, proprio niente. Tanto quello che faccio già non mi piace, non mi fa bruciare.
0: Intanto,
1: ecco.
0: Perdonami se te lo chiedo, cosa facevi?
1: Guarda, allora lavoravo in un'agenzia di viaggi e poi insomma facevo altre cose, però sai, stavo sempre comunque al PC a vedere un po' dove la musica avrebbe potuto portarmi, ecco, se ci fosse qualche opportunità, e da lì io ho incominciato a essere un treno, ho detto no, io non avrò pace finché non ci avrò provato fino all'ultimo. Forse un po' di talento, quello sì, credo, però credo che una cosa importantissima sia proprio la perseveranza, cioè non ti puoi proprio fermare e devi essere convinto di quello che fai, quindi io non mi sarei mai perdonato se non lo avessi fatto fino in fondo. Poi...
0: Insomma, quello che sarebbe arrivato,
1: esatto,
0: dopo.
1: Esatto, mi sarei preso, insomma, quello che...
0: Che bello, guarda, una storia incredibile, straordinaria e unica. Sai perché? Perché non è detto che una persona riesca a trovare subito l'amore, la passione verso un lavoro, un qualcosa. E averlo trovato, e tante volte le persone secondo me nemmeno lo trovano. Penso questa sia una delle cose un po' più infelici, o no?
1: Sì. Che
0: può essere, e però averlo ritrovato penso ti abbia dato la forza di rinascere in un certo senso, no? Perché la coltivavi, era dentro di te, hai avuto il coraggio poi di tirarla finalmente fuori dal momento in cui hai avuto questo incontro amorosissimo,
1: sì,
0: no? Con questo meraviglioso strumento che è il pianoforte. Allora vi lascio ascoltare ancora uno dei suoi brani di Bruno Bavota, Out of the Blue, a tra poco.

0: Out of the Blue, eccoci qua con Bruno Vavota. Il nostro viaggio continua. A proposito di viaggio, ci ha raccontato questa storia incredibile di questo amore, di questo approccio con il pianoforte, e che ad oggi invece regala le sue emozioni, la sua musica, la sua storia a noi ascoltatori. Ma a proposito, invece, voglio fare un attimo un salto indietro, parlando di Passengers ancora, che comunque è stata scelta come colonna musicale e in un progetto cinematografico e l'altro in una campagna pubblicitaria. Ma dal momento in cui c'è un tuo figlio, no? Perché come se fosse tuo figlio, creato, ascoltato, rivisitato, ecco, viene ascoltata, cioè tu come la guardi, come l'ascolti, come la guardi quella tua creazione messa, accompagnata, ecco, da immagini, da film, da immagini di una campagna pubblicitaria, come ti arriva?
1: Guarda, io penso sia una veramente delle emozioni più forti, anche perché sono un grande appassionato di cinema, quindi ho sempre visto film, quindi con le varie soundtrack che c'erano sotto, insomma, e ho sempre detto, ma sai che bello, che deve essere. E in realtà, ecco, è stato proprio un salto, perché non avevo fatto chissà che cosa prima nel cinema, quindi ecco, andare direttamente in un'opera così bella, quando io l'ho visto, è ovvio che la prima cosa è stata commozione, ovviamente, e musica e immagini hanno veramente un connubio perfetto, oltre ad avere un carico emozionale molto forte. E io credo che sia veramente stata una delle emozioni più forti che ho vissuto nella mia vita. E poi, come ti ho detto prima, è successo nel giro di poco tempo entrambe le cose, quindi anche vederlo in una campagna pubblicitaria così importante, di una celebrazione, insomma, di questo marchio, è stato veramente incredibile.
0: Ancora non ci
1: credi.
0: Sì,
1: no, ma è vero, no, perché...
0: Ma perdonami Bruno, ma è stata creata
1: apposta?
0: No,
1: il brano
0: pronta.
1: Che era uscito già, però era uscito da poco tempo. Guarda, se non ricordo male, il dischio è uscito il 30 settembre del 2016, la campagna del brand è stata a novembre 2016, quindi veramente da lì.
0: Ma cos'è più bello, che hai un tuo brano, una tua composizione già pronta e viene scelta, o che, ecco, ti arriva la chiamata, dobbiamo realizzare questo per...
1: Guarda,
0: cioè,
1: questo
0: cos'è
1: forse
0: più grata?
1: Più stimolante, ecco,
0: la
1: perché
0: seconda?
1: Sì, perché devi entrare appunto nella visione che poi non è solo tua, ecco, perché vieni indirizzato, cioè, quindi devi comunque cercare di
0: leggere quello che vogliono,
1: di leggere
0: gli
1: quello
0: altri,
1: che
0: no?
1: Vogliono, e quindi devi anche essere soprattutto non egocentrico. Guarda, perché ogni cosa deve avere il suo spazio, quindi se ti chiedono una musica che non deve sovrastare, tu devi essere bravo a farla come ti chiedono, senza essere sempre tu protagonista della cosa, quindi
0: a invadere,
1: ecco,
0: lo
1: esatto, cioè nel senso di essere veramente umile e dire ok, io faccio questa cosa perché si deve sposare bene per questa cosa che loro mi hanno chiesto e che hanno in mente, quindi quello è ancora più stimolante, anche perché ti aiuta ad avere altre strade compositive che forse, sai, magari in quel frangente non avresti intrapreso.
0: È vero, e hai mai fatto un progetto su richiesta?
1: Sì, allora, guarda, è successo di recente, tra l'altro un brano di cui vado molto fiero, che si chiama We Still Have Time, credo che lo abbiamo in scaletta,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, ve lo facciamo ascoltare.
1: È un brano che ho scritto per un corto che si chiama Field 4, che è uscito per un... regista di New York, molto bello il corto, e mi aveva proprio chiesto una musica sempre nel mio stile, ecco, in quel caso abbiamo dovuto fare qualche piccolissima
0: ma avete fatto una modifica?
1: Sì,
0: ci sta comunque,
1: certo. Assolutamente.
0: Anzi, andare al colpo sicuro, la prima buona può succedere, però rivisitare qualcosina, no? Cioè,
1: sì, sì, certo,
0: sempre...
1: però è stato sempre bello il modo, perché, cioè, di base chi mi ha chiesto si fida di quello che faccio, poi ci sta, ecco, fare degli aggiusti, perché ecco, comunque si deve veramente intersecare bene con le immagini che devono essere filmate, ecco, poi insomma montate e tutto quanto.
0: E Bruno, il complimento più bello che ti hanno fatto? C'è qualcosa che ti è rimasto?
1: Allora,
0: cuore?
1: Guarda, io se posso dirti proprio come pubblico, perché mi è successo più volte, quindi sono più persone che mi hanno detto sempre la stessa cosa. E in realtà io da qualche anno sono diventato abbastanza conosciuto in Cina e ci sono anche andato a
0: che bello,
1: a aprile per un festival bellissimo. E ti dico, guarda Fabiola, che negli anni mi sono arrivate sia mail che vari messaggi in direct su Instagram, però più mail perché loro poi hanno i loro social, di molti fan cinesi che mi hanno detto che la mia musica li ha salvati dalla depressione, da dei momenti difficilissimi, li ha aiutati negli studi, che loro li vivono gli studi in modo veramente complicato, cioè se falliscono è veramente un qualcosa per loro molto grave, che gli crea delle difficoltà immense.
0: È un lutto, sì,
1: sì,
0: una,
1: sì, sì.
0: Un fallimento.
1: Loro mi scrivono, ecco, di continuo, e ti dico che questa forse è stata, cioè il fatto che la mia musica, che di base è malinconica, viene a volte anche da emozioni positive, ma spesso anche da dissidi, emozioni anche un po' più negative. Il fatto che una musica a volte triste e un po' malinconica possa aiutare qualcun altro a uscire da delle situazioni dove ho vissuto anche io, magari non così gravi, però anche io l'ho usata come uno strumento
0: di voce, no, tra l'altro,
1: esorcizzazione un po', insomma, di tutto quello che vivo, e il fatto che possa essere un aiuto per qualcun altro penso sia la cosa più bella che ci possa essere.
0: E anche per me, in prima persona, anche perché riesci comunque nella tua musica a introdurre, ecco, dei momenti in cui si vede io penso ci sia una linea descrittiva, no, fondamentalmente, perché se parti con delle note, con io poi a livello tecnico, perdonatemi, non è che sono bravissima, però a livello descrittivo c'è una trama all'interno di quel brano, no, che parte magari, ecco, da fasce di buio, che poi c'è una rinascita, c'è una luce, e quindi ecco la mente riesce anche in un certo senso a fare terapia, un training immersivo. E c'è questa descrizione in ogni tuo brano?
1: In molti dei brani sì, assolutamente, perché ecco, anche se la mia musica è abbastanza malinconica, io sono una persona abbastanza positiva, anche perché credo che altrimenti non avrei fatto il percorso che ho fatto, perché ecco, devi essere convinto, devi avere una attitudine positiva e hai poco tempo per piangerti addosso e soprattutto lamentarti, cosa che io non faccio mai, perché è proprio una cosa che odio. E però sì, credo che proprio nel flusso di composizione di quello che rappresentano i brani che scrivo, è proprio quella cosa di dire ok, aspetta, c'è del buio, però aspetta un attimo, aspetta un pochino che in fondo un po' di luce c'è. A volte sono anche molto più luminosi, però è così, e se c'è anche qualcosa che resta lì, insomma, che non ti fa vedere la luce ma ti fa restare in una sorta di limbo, ecco. Però di base è una musica che punta a cercare comunque una luce in fondo al tunnel.
0: Che bello, che meraviglia, e arriva tutto. Ma adesso, Bruno, ci fai ascoltare cosa? Ci fai ascoltare?
1: Allora, vi faccio ascoltare The Man Who Chased the Sea.
0: Per voi, a tra poco.

0: Eccoci tornati, siamo sempre qui, ma noi durante i nostri fuori onda, ragazzi, non sapete cosa facciamo e rimane solo qui. Allora, sono qui con Bruno Bavota e adesso, dopo la musica, dopo le immagini, dopo le emozioni, parliamo un po' di te e insieme entriamo nel momento vero o falso. Sei pronto? Te la senti?
1: Posso? Guarda, vediamo, vediamo.
0: In caso mi interrompi.
1: Va bene.
0: Sei più permaloso di quanto sembri?
1: Falso.
0: Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Hai paura di fallire?
1: Falso.
0: Bravo. Hai più... magari il retropensiero è stato forse prima sì, ma
1: sì,
0: uno col tempo deve arrivarci, no?
1: Sì.
0: Alla consapevolezza che è importante. Ragazzi, dopo ogni fallimento ci devono essere i fallimenti, i no.
1: Sono perfettamente d'accordo con te.
0: Le porte si riaprono. E soprattutto se si ha volontà,
1: ce ne stiamo a casa, se no è veramente Fabio, cioè
0: vero.
1: Veramente ce ne stiamo a casa e non facciamo più niente.
0: Ma sai che tristezza,
1: mamma mia,
0: io a casa non riesco, cioè pure se sto a casa devo creare, devo fare cose, perché penso sia importante. La vita è una sola, basta, questo è il finale. Hai pensato almeno una volta, Bruno, di mollare tutto?
1: Vero.
0: Quando?
1: Varie volte, perché comunque non è semplice, ecco, perché è vero che non ho la paura del fallimento, perché credo molto in quello che faccio, quindi sono convinto che, come abbiamo detto pochi secondi fa, ci sono porte che si chiudono e porte che si aprono, la musica che fai non può piacere a tutti ed è giusto che sia così, però ecco, è un mondo complicato, cioè nel senso che se penso a quando... incominciato era un mondo completamente diverso, dove magari c'era anche un po' più posto e spazio per la musica. Adesso vedo che è sempre più complicato sia per chi ascolta musica andarsela un po' a cercare, ecco, viene un po' quasi imposta. I social sono diventati invasivi, è come se tu non avessi più il tuo spazio, quindi ecco, i social prima erano un posto dove tu ti sceglievi amici, insomma, e tutte, insomma, persone che volevi seguire, no? Invece ora, se fai uno scroll su Instagram, sei completamente invaso da altre cose che non ti interessano, ma comunque possono avere un effetto sulla tua testa, anche la tua predisposizione.
0: Giustissimo.
1: E nel senso, non mi ritrovo molto in questo mondo, quindi qua, e nei social io ci sto.
0: Scusa,
1: sempre
0: Bruno, no, mi viene da ridere perché la penso come te, no? Certe volte dico, ma questo non era la mia epoca. però è così,
1: però ecco,
0: poi ci riadattiamo perché dobbiamo adattarci,
1: ma
0: se no
1: che fai
0: indietro.
1: Non puoi stare in e trincea sempre, perché sennò sei morto. E il problema è che anche io uso pochi social, in realtà pubblico molto, cioè nel senso pubblico storie, pubblico post, ma è giusto per chi mi segue e chi vuole ascoltare quello che faccio. Però ecco, è un posto dove io ci sto sempre meno e vedo che comunque è tutto più difficile, tutto molto più faticoso, e a volte penso, se io dovessi iniziare oggi a fare musica io non saprei dove mettere mano. Però la fortuna mia è aver incominciato tanti anni fa, e quindi c'è a volte uno scoramento di dire vabbè basta, faccio altro, solo che poi dicono vabbè, ma ne vale ancora la pena. E finché e sarà in questo modo, cercherò di non dar spazio, insomma,
0: a
1: varie paure, ecco.
0: Non far vincere anche quel maledetto e benevolo, capiamo dai vari punti di vista, strumento, no? Che sono appunto i social, perché bisogna utilizzarli dal momento in cui è un mezzo di comunicazione, quindi usato in modo sano e per lavoro, dobbiamo,
1: certo,
0: usarlo assolutamente,
1: certo.
0: Però la cosa che mi ha colpito tantissimo è la riflessione importante, ecco, che la nostra testa viene invasa, bombardata da immagini che magari non rientrano nelle nostre corde o nei nostri interessi, però purtroppo ci sono, ci arrivano e ce li dobbiamo sciruppare e difendere. Invece, Bruno, hai mai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Vero.
0: Posso chiederti quale?
1: Ma guarda, tante volte, cioè Fabiola, io sono comunque una persona molto
0: Parliamo lavoro.
1: Accomodante, sì, cioè nel senso che tendo a non far dispiacere gli altri, quindi a volte faccio dispiacere me stesso, ecco. Quindi anche se guarda, negli ultimi anni ormai sono veramente diventato un no man, cioè nel senso che dico quasi sempre no, a meno che non proprio non, cioè non è qualcosa che mi fa stare bene. Però ecco, ci sono dei compromessi a cui devi scendere che magari non avresti voluto fare, però niente di così clamoroso, ti parlo più della vita di tutti i giorni, anche se ora sono diventato molto più protettivo verso
0: verso te, sì, stesso, sì, no? Perché
1: verso me stesso,
0: bravo,
1: sì.
0: E ne, ho sorriso prima perché è una cosa che ci accomuna, proprio il fatto di non voler far prendere, di far dispiacere gli altri, dire sì, non ti preoccupare, è come se fossimo un po' i pilastri,
1: no? Certo, assorbiamo punto, forse assorbiamo un po' troppe cose, sì.
0: Però se non fossi stato così prima, oggi non saresti il no man, no? No. Quindi tutto cioè, poi ha un perché. E ti capita, Bruno, di confrontarti con gli altri?
1: Sì, vero, sì.
0: Hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Difficile, vero, vero.
0: Hai un lato di te che il pubblico non conosce?
1: Vero.
0: Allora ce lo devi dire.
1: No, perché in realtà io scherzo veramente tantissimo, Fabiola, però non si direbbe, e in realtà quello che mi dicono sempre, diciamo, le persone che si avvicinano da poco tempo a me, quindi amicizie nuove o altro, mi dicono sempre: Bruno, ma tu sei proprio un personaggio, io non me l'aspettavo proprio. Quindi c'è questo lato che di base è estremamente veramente scherzoso, sono molto auto
0: autoironico,
1: sì,
0: è perché
1: sì,
0: uno ti immagina,
1: sì perché cioè,
0: capito,
1: pensano
0: serio,
1: quest'aura molto, sì. Come ti posso dire, un po' solenne, va, che poi non c'è, cioè, è veramente completamente diversa. Quindi questo lato qua a volte sul palco esce, cioè posso anche diventare quasi un comico, però se c'ho il pubblico giusto, il posto
0: giusto,
1: sì, perché poi le senti,
0: sì,
1: però sì,
0: ecco. Sì. E chi meglio di te, no? Con la musica, senti pure troppo, secondo me, vero?
1: Sì.
0: Se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta?
1: Falso.
0: Oggi sei veramente felice?
1: È complicato. È difficile essere felice fino in fondo in questo mondo, quindi non ti so rispondere. Cioè, da un lato sì, ma dall'altro no.
0: Hai mai costruito un brano su queste ultime parole che hai detto?
1: No. Ci devo pensare.
0: Vi lascio ascoltare Epifani e torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: E siamo tornati a Radio City, Bruno Bavota, e abbiamo viaggiato tantissimo su queste note meravigliose, super, non lo so ragazzi, immersive in qualsiasi mondo voi vogliate. Siamo qui e Bruno, adesso tocca ancora a te e poi ritorniamo un po' a parlare di progetti futuri e di dove ti vedremo tra pochissimo, e ti chiedo, perché i tuoi fan sono curiosi e loro ti immaginano così al piano con la musica e a comporre, quindi vogliono sapere, Bruno, chi è il tuo difetto peggiore?
1: Sono oggi capatosta, terribile. È tremendo proprio, veramente.
0: Invece il tuo pregio che gli altri sottovalutano, cioè incompreso praticamente.
1: Forse che sono fin troppo disponibile.
0: Ok. E la tua peggiore abitudine?
1: Peggiore abitudine? Devo mangiare bene, Fabiola, perché sennò perdo proprio... Sì, cioè se sto tipo in giro, in viaggio, se non mangio bene, ma magari mi vuoi rifilare qualcosa che non mi sta bene, perdo proprio le staffe. Cioè, nel senso, non è che perdo le staffe, però proprio devo mangiare bene, cioè devo proprio avere tutti i miei riti, quindi il caffè deve essere buono, devo fare una buona colazione, devo mangiare bene, sennò veramente mi predispongo male alla vita.
0: Vai, ci sta. Se domani cambiassi mestiere, cosa faresti?
1: Mi aprirei un bel bar, veramente.
0: Dove si mangia
1: bar-bakery, bene. Bar-bakery, questo io ci avevo pensato. Sì.
0: Bello, bello. Invece la tua più grande paura?
1: Questa è una bella domanda.
0: Difficilissima. Anche no, io non saprei perché... rispondere, se ti può essere
1: Guarda, ti dico
0: utile.
1: Perché... Torna sempre questa cosa. La mia più grande paura è di non sentire più niente, cioè di non emozionarmi più.
0: Mamma, che bella cosa, vero?
1: Questa è dal sempre
0: momento,
1: stata una cosa.
0: È vero.
1: Perché
0: io
1: mi
0: lo
1: sono
0: dico...
1: reso conto che crescendo sei meno emotivo, cioè nel senso lo sei sempre, però ecco, manca a volte un po' quella magia dei 20 anni da quel punto di vista, perché pensi che comunque le cose possono andare male. Sei più sul chi va là, ecco, quindi la mia paura è quella di non sentire più niente, e spero veramente che non succeda mai.
0: Parole sacrosante, quello che anch'io ci penso tantissimo, no? Sia sul lavoro, quindi sull'emozione dietro le quinte, con un microfono per una performance, non so, qualsiasi cosa che mi ha accompagnato professionalmente nella vita, dico, quando non sentirò niente, non mi batterà più il cuore, non sarò più in ansia, devo cambiare lavoro, no? Perché oggi poi siamo un po' macchine in realtà, quindi ci emozioniamo forse pochissimissimo, un 10%, e questa è una cosa che non fa bene né al cuore
1: Sono
0: né
1: d'accordo.
0: Alla testa. Movement di Bruno Bavota, e torniamo qui tra pochissimo.

0: Eccoci tornati, non siamo scappati, siamo ancora qui e adesso entriamo in quello che ancora non c'è. Bruno Babota, cosa stai costruendo in questo momento?
1: Allora, ho un disco in uscita il 23 ottobre che si chiama Net Music e in realtà l'ho scritto nel mio studio dove di solito trascorro le mie estati. Sono molto fortunato perché mia moglie è dell'Irpinia, quindi riesco a fuggire dalla calura napoletana.
0: Che bello, un posto meraviglioso poi tra l'altro.
1: Sì, no, guarda, perché credimi che mettersi al piano con 40 gradi è impossibile su di tutto, cioè veramente non si può.

0: E quindi l'unica finestra mia per scrivere musica è stata la notte. Quindi ho registrato dopo mezzanotte in poi tanti brani. In realtà non c'era questa idea di un disco notturno, perché non l'avevo mai pensato, ecco, è nato più come una opportunità. Però ecco, ovviamente quando scrivi suoni di notte hai delle sensazioni completamente differenti, quindi ho mantenuto anche l'unicum della performance. Ci sono proprio i microfoni alzati al massimo proprio per prendere tutti i vari rumori del piano, insomma volevo far sentire come un po' come suona la notte, insomma. Quindi questo uscirà il 23 ottobre, insomma.
1: Quindi tra pochissimo.
0: Tra pochissimo, sì.
1: E cosa c'è di diverso, se magari ti va di dire qualche ingrediente diverso, se ce l'hai messo in questo disco?
0: Guardalo,
1: rispetto a quello che abbiamo già,
0: certo,
1: ascoltato di te.
0: Io l'ho lasciato molto, molto crudo, quindi molto vero, ecco, tranne appunto We Still Have Time, che c'ha quel mio modo di fare musica, di unire vari loop di piano, e un altro brano che si chiama Night Walking, che è sempre sull'elettronica. Gli altri sono solo piano, cercando proprio di mantenere la sincerità dei brani. Quindi spesso sono stati registrati anche in una sola take, mantenendo imperfezioni e tutto quanto. Quindi veramente dare qualcosa di vero al pubblico, anche perché non ti nascondo che comunque diventa sempre complicato riuscire a reinventarsi, a fare qualcosa di nuovo, ecco, perché poi c'è chi vuole che tu mantenga il tuo stile, chi cerca magari che tu faccia qualcosa di...
1: Quindi ci pensi di tanto,
0: certo,
1: a questo,
0: certo,
1: no?
0: Ma anche perché diventa difficile per me il pensiero di ripetersi, perché diventa veramente complicato. Quindi c'è chi si aspetta un determinato suono, ma anche chi cerca qualcosa in più, anche se poi, ecco, abbiamo ascoltato Passengers prima, però quello penso sia il mio stile, quello è proprio il mio tocco, ecco, quello, se io e dovessi dire cosa mi piace fare, è proprio quei brani fatti in quel modo lì.
1: E confermo, tra 5 anni non dove ti vedi, Bruno, ma chi vorresti essere?
0: Guarda, vorrei essere sempre come sono, cioè nel senso di mantenere l'umiltà che ho da sempre, la perseveranza soprattutto, ecco. Io un'altra paura, oltre a non sentire, è quella di spegnermi, nel senso di non avere più le forze per fare quello che faccio. Con gli anni mi sento un po' più affaticato, ecco, non c'ho quella irriverenza giovanile, ecco, cioè diciamo un po' quella forza. Però spero di fare ancora musica in un certo modo, di togliermi soddisfazioni. Non so se fare di più o di meno, però spero sempre di essere nella musica, perché so che nella musica è un posto dove non c'è spazio per avere paura.
1: Che bello, io mi auguro che questa forza ti accompagni, no? Per più tempo possibile, perché forse quello è importante. Vedi, non dove sarò, per chi lavorerò, che disco di platino d'oro vincerò, insomma è un messaggio importantissimo, e un'umiltà che ti contraddistingue. We Still Have Time, e noi torniamo qui per salutare il nostro grande ospite, Bruno Bavota.

0: We still have time, Bruno Bavota. Ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine. Io starei qui ore e ore ancora a parlare, perché c'è ancora tanto da dire. In realtà è vero, poi è vero. A fin dei conti cioè, è una trasmissione finita. Siamo arrivati alla fine, al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Quindi ti chiedo, Bruno, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è, è vera e non si può tradurre in un certo senso.
1: Wallera. Perché anche ragazzi, una cosa che mi contraddistingue è il senso di a volte di essere un po' pigro, quindi a volte dico mi è scesa proprio la wallera.
0: E insomma ragazzi, lui era Bruno Bavota, lui è Bruno Bavota, seguitelo sui suoi canali per appunto la prossima uscita del nuovo disco. Date, possiamo dire qualcosa?
1: Sì, però sono quasi tutte quante
0: sold out
1: all'estero. L'11 novembre a Malmo, in un posto bellissimo, il 15 novembre a Rotterdam, e poi ci sono altre date a maggio in Germania e a agosto 2027 in Lettonia. Poi usciranno tante cose.
0: Che bello!
1: Per chi invece vuole ascoltare una cosa differente, io ho anche un progetto di musica elettronica, è un duo che si chiama Not Me Barass, e suoniamo il 16 ottobre a Villa di Donato,
0: che sarebbe qui
1: sì,
0: in campagna
1: a Napoli, sì, okay. È vicino Veterinaria.
0: Che bello, infatti io non posso venire mo in Germania, a Rotterdam, devo capire, però intanto ecco, se vuoi ascoltarti dal vivo, se volete ascoltare Bruno Bavota dal vivo in duo con, sei detto, si chiama?
1: Not Me Barass.
0: Che è il vostro duo,
1: sì,
0: si chiama
1: nostro,
0: così?
1: Sì,
0: ah, vedi, non lo sapevo, eppure mi sono letta un po' di cose, non si smette mai di apprendere. Amici, io vi saluto, buona giornata a tutti, scaricate RaiPlay Sound per ascoltare tutte le puntate, perché sono nella sezione podcast. Ciao a you, grazie Bruno Bavota.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. In questa puntata di oggi abbiamo un ospite davvero speciale, una voce che non si limita soltanto a cantare ma attraversa le parole e le trasforma. Una delle presenze più intense, originali e poetiche della scena jazz e della musica d'autore italiana, Maria Pia De Vito. Voce libera, inquieta, profondamente curiosa, da sempre impegnata in una ricerca che unisce musica e parola, culture lontane che si riconoscono, si rispecchiano, si rispondono. Con lei entriamo dentro Barquiana, il suo ultimo lavoro, un progetto nato da un dialogo lungo, profondo, rispettoso con il maestro brasiliano Chico Buarque de Holanda. Non un semplice omaggio, ma un atto d'amore e di ascolto, un viaggio di traduzione e di verità che costruisce un ponte vivo tra Napoli e Rio de Janeiro, tra il dialetto partenopeo e la

parola non è mai neutra, è strumento di comunicazione ma anche gesto di libertà. Qui parole e musica si fanno coraggio, diventano resistenza contro la censura, contro l'oblio, contro ogni forma di omologazione. Ma Borcheana è anche una storia di amicizia, di ascolto profondo, di confronto umano. Ad arricchire questo intreccio di voce e sensibilità c'è anche la presenza di Monica Salmaso, una delle voci più intense e luminose della scena brasiliana contemporanea. La collaborazione con Chico Buarque e l'incontro con Monica Salmaso sono il segno concreto di quanto l'arte sappia avvicinare i popoli, creare ponti invisibili, generare comprensione e appartenenza.

0: Oggi è una vera gioia avere con noi un artista che ammiro moltissimo, una voce intensa, coraggiosa, piena di luce. Stiamo parlando di Maria Pia De Vitto. Ciao Maria Pia, benvenuta.
1: Buongiorno cara, grazie.
0: Per me è veramente una grande emozione che tu sia qui oggi. Sei una sperimentatrice instancabile, hai attraversato infatti decenni di musica esplorando il jazz, tradizioni, contaminazioni sonore, con una curiosità che definirei insaziabile, e questa è una cosa che mi ha sempre colpito, proprio il tuo spirito di ricerca, il bisogno che hai di andare sempre in profondità, di creare connessioni, di vivere la musica non solo come momento

0: espressivo, ma soprattutto come momento capace di creare comodità. Definirei la tua ricerca proprio empatica. Abbiamo appena ascoltato Parola Prima, un brano bellissimo, una sorta di manifesto culturale del tuo ultimo lavoro, Buarqueana, realizzato con Chico Buarque di Olanda e Monica Salmaso. Che significato ha un brano come questo che pone al centro la parola, proprio quella parola che la dittatura aveva negato?
1: La dittatura del Brasile era una dittatura durissima che a Chico costò anche un periodo di esilio autoinflitto, perché non solo gli censuravano le canzoni, ma quando picchiarono un'intera compagnia teatrale che stava mettendo in piedi una sua pièce, lui se n'è andato. Ma insomma, torniamo con questo a dire che Buarqueana, come dice il titolo, è un disco completamente dedicato a Chico Buarque de Holanda e in particolare nella traduzione dei suoi testi in napoletano da parte mia, e ha una rilettura musicale però profonda di ogni brano che ho potuto fare felicemente perché ho una compagine di musicisti stupenda.
0: Per te la musica è sempre un momento di condivisione, di gruppo. Vogliamo ricordare i tuoi musicisti?
1: Roberto Taufik alla chitarra, Hugh Warren al piano, Roberto Redrossi alle percussioni. Ognuno di noi ha arrangiato qualcosa, ma la maggior parte dell'architettura del progetto è stata arrangiata da Roberto Taufik. Però poi c'è una grande libertà, spontaneità nel lavorare insieme, c'è un interplay e un'imprevedibilità che sono per me stati preziosi per questo lavoro, che si centra comunque sulla parola. Perché i testi di Chico Buarque sono magnifici, oltre a essere lui un compositore e un melodista veramente impagabile, però è proprio la sua parola che mi ha incantato, e quando ho sentito questo brano, Parola Prima, ho detto questo deve essere l'inizio del progetto, una palavra nell'originale, poi è diventato Parola Prima nella mia traduzione, ed è quasi appunto un manifesto di questo lavoro che ho fatto, perché spiega che cos'è la parola per Chico, una creatura sua amata, ma anche qualche cosa che nasce muta, nasce dall'intenzione di dire e poi diventa parola, fatta di luce più che di vento, dice lui, che è una espressione stupenda.
0: Il materiale con cui ha avuto a che fare è veramente poesia pura, come questa frase di Chico. Ma come hai proceduto nella traduzione e soprattutto anche nel confronto costante con Chico?
1: Io ho cercato di tradurre quanto più è possibile le letteralmente e rispettando le sonorità delle parole. Questo non sempre è possibile, però quando non è possibile io devo ricorrere a delle metafore per esprimere lo stesso concetto, ecco che Chico mi è sempre venuto in aiuto, nel senso che noi siamo in contatto epistolare oramai da 15 anni, perché questo
0: è bello. E com'è stato il vostro primo incontro?
1: Il primo incontro è stato via mail, giusto appunto, perché il grande compositore chitarrista Ginga mi invitò a fare un concerto con lui, e mentre facevamo le prove io improvvisai in napoletano una frase su una sua canzone. Lui si incantò e disse: ma lo sai che ha un effetto sonoro pazzesco questa cosa? Insomma, io tradussi 6 brani in 8 giorni, cioè non ci dormì la notte perché avevamo solo una settimana di tempo, e tra questi c'era Vosé Vosé, che è un brano di Chico e di Ginga. A quel punto, tramite Max De Tomás, il giornalista specializzato nella musica brasiliana, mi passò il contatto di Chico, e da lì è cominciata un'amicizia di penna, e parliamo del 2011. E quindi via via io ho continuato a tradurre, poi ho pubblicato Core Coração nel 2017, dove c'era però anche qualcosa di Ginga e di Egberto Gismonti, e abbiamo continuato sempre a stare in contatto. Poi ci siamo visti a Parigi per registrare i 2 brani appunto di Core Coração, e questa amicizia di penna è un amore platonico, ma è una cosa
0: che vi ha legato ormai da tanto potente.
1: Sì, per cui per me tradurre è diventato una dolce abitudine, insomma, quasi quotidiana. Ho tanti brani che sono rimasti fuori.
0: Cos'è che ti spinge costantemente a ricercare?
1: Allora, forse c'è anche un po' di insofferenza da parte mia, perché a me non piace ripetere le cose, no? E quindi, voglio dire, usando un'espressione che la mia amata Joni Mitchell usa, io non sono mai voluta essere un jukebox, quindi fare le cose, ripeterle mi dà fastidio. Questo mi spinge a cercare cose nuove, ma a cercare cose che mi motivano e possono arrivare dalle direzioni più strane. Questa di Chico si è fatta strada da sola nel tempo e mi ha regalato un lavoro che dura da tanti anni e mi permette di ricercare nella parola, nel mio subconscio, cercare, studiare, capito, capire da dove viene una certa canzone, quanto è intima, quanto Chico parla da uomo, da donna, da bambino.
0: Sì, lui ha questa capacità di non cantare per, ma cantare da, cioè nel senso di mettersi nei panni delle persone che canta, cioè se canta una donna diventa donna, se canta bambino, se canta l'emarginato, cioè ha questo potere di entrare dentro le voci, anzi di dare voci alle voci dei personaggi.
1: Sì.
0: Beh, secondo te la parola quanto è oggi importante, quanto è anche luogo di resistenza oltre che luogo poetico?
1: Nella canzone Una Palavra lui dice: la parola mi scrive, cioè noi ci definiamo anche attraverso le parole che usiamo e come usiamo le parole. Questa cosa in questo momento di mondo polarizzato e di furie verbali indiscriminate sui social mi sembra una cosa molto importante. Se le persone si fermassero un attimo a pensare che sono, si definiscono quando parlano, si disegnano, e allora forse potrebbero vedere l'orrore dell'aggressività che esprimono, oppure del desiderio di validazione che li porta a scrivere schifezze sui social pur di farsi notare. Insomma, sono tutti questi aspetti qua, quindi una riflessione sulla parola è molto importante.
0: Effettivamente oggi si usa molto la parola, come hai detto tu, quasi per scioccare, quasi in maniera violenta, perché viene apprezzata più la violenza che non la delicatezza, senza capire che le parole costruiscono un dialogo, quindi le parole sbagliate costruiscono in maniera sbagliata. Molto spesso si pensa che tutto sia liquido, volatile, invece le parole sono dei mattoni, sono delle pietre e sono importanti quando vengono usate. Invece questa facilità di utilizzare il social in cui ognuno si sente protagonista e in diritto di poter dire qualunque cosa, a volte svilisce anche la parola del suo significato o comunque crea dei danni.
1: Più che altro io credo che si crei un caos, perché il risultato di questi litigi su grandi questioni che poi diventano il battibecco sulla parolina è un caos, è un eccesso di materiale verbale che permette anche, ahimè, di non concentrarsi troppo neanche su quello che si scrive, ma di rispondere a un impulso istantaneo che non sempre rappresenta quello che ci è anche più salutare a noi, no? È una situazione caotica in cui secondo me l'arte ha una cosa importante, capisci? La musica dica, crea un tempo a sé, diverso dal tempo dell'orologio. Tu ti immergi in un brano e se nell'immersione in quel brano ti arrivano delle parole, io per questo mi sono incantata anche di Chico e del mondo brasiliano, perché il livello della musica e il livello delle parole è altissimo. Quando tu riesci a far giungere alle orecchie, al cuore di una persona questi messaggi attraverso la musica, li fai passare attraverso il percepire, cioè si schippa, finalmente si evita la testa, no? Il ruminare. E quindi quella è la dimostrazione che esiste la bellezza, che esiste un modo di gestire il tempo diverso, fuori dall'ansia, dallo stress, dalla velocità di questo pensiero veloce per cui tutti sono pieni di certezze, no? Esprimono certezze a tutto spiano. L'una
0: forse per autoconvincersene loro per primi.
1: Esatto, capisci? È tutta una finzione, una grande finzione. Invece ascoltare musica ti consente di... devi stare nel momento presente per forza, è una forma di meditazione. Per cui se in questa forma di meditazione ci puoi mettere dei capolavori come le parole e le riflessioni di Chico Buarque, capisci che io mi sento in un posto giusto, bello.
0: Assolutamente sì. Continuiamo, vorrei ascoltare adesso Almanacco.
2: Spiccia arriva apparente all'almanacco, come è stato che tutta cominciai. Dice che è marcavo tic tac, che a clessidra tempo si sciarmai.

E mo che ho sapo signa Satanas, l'ascendente di Dio non so signor. Mo dice, non so signor, che non detto brevetti na spoletta, che scopava in te sa che l'invento. Mo dice, è l'inventore, che stevo volante ro pianeta, quando paese mia sa

0: Beh, era Almanacco, tratto dall'album Buarchiana di Maria Pia De Vito, che è qui con noi in studio. Due sud del mondo, il Brasile e Napoli, che si rispecchiano l'uno nell'altro. Sono così distanti, ma in realtà anche così vicini. Ci unisce comunque un modo anche forse di intendere la vita molto simile.
1: Sì, dice Caetano Veloso, lui lo diceva parlando dei baiani, ma adesso con un po' di esperienza del Brasile posso dire che appartiene al Brasile. Lui dice che sono due popoli impertinenti.
0: Mi piace impertinenti, ma impertinenti perché?
1: Perché ne abbiamo viste di ogni colore. Uno, il risultato di questo è un po' di fatalismo, un po' di ironia, un po' di indolenza e anche un po' di lirismo, nostalgia, del quale siamo campioni.
0: Sì, infatti la saudace e la pucondria un po' napoletana si avvicinano,
1: esatto,
0: molto.
1: Ma anche questa ironia, per cui
0: temperiamo la drammaticità del quotidiano con un certo
1: senso. E poi, per usare un'altra citazione, Tom Jobim dice che i brasiliani quando cantano piangono ridendo e ridono piangendo, no? E quindi, se vuoi, questa cosa la ritroviamo anche nel nostro modo di essere, insomma.
0: Infatti abbiamo uno di quei proverbi che dicono: la gatta di zia Maria mezza piange e mezza ride. E noi siamo sempre un po' così, un po' piangiamo, un po' ridiamo. Piangiamo ridendo e ridiamo piangendo, proprio come dice Jobim dei brasiliani. In questo siamo molto simili, forse anche questo aver dovuto subire tante dominazioni, questo doversi piegare in qualche modo, però nello stesso tempo avere delle anime passionali, delle anime piene di vibrazioni, di vita, e quindi ci pieghiamo a tutto, però alla fine c'è una grande capacità di resilienza.
1: Beh, io credo che in questo doversi piegare a tutto che è accaduto, comunque il napoletano ha assorbito immediatamente dei caratteri linguistici, ha incluso delle attitudini degli altri popoli, ma secondo me gli altri popoli, quando se ne sono andati da Napoli, erano un po' più napoletani.
0: Questo sicuramente.
1: Capisci? Per cui nella lingua, nella musica, noi abbiamo questo formidabile mezzo che è la musica e la parola, che sono meticci in noi.
0: Poi tu comunque hai sempre amato il jazz, che è contaminazione. Tu addirittura l'hai ritrovato anche nel Rinascimento napoletano, sei riuscito a trovare questi primi germi di jazz e comunque di contaminazione che appartengono un po' proprio al tuo approccio alla musica e all'arte in generale.
1: Diciamo che a me piace usare non tanto il termine contaminazione, che in sé è come se facesse pensare che c'è una cosa pura e tu poi innesti un'altra e quindi è contaminata. In realtà questo prevede un'idea di purezza che secondo me non esiste.
0: È vero.
1: Allora a me piace osservare le prossimità tra linguaggi, capito? Mi piace andare a vedere che succede se queste cose sono vicine, e quindi mi piace più pensare a un lavoro transculturale, perché io rispetto molto le fonti di quello che vado a trattare e a rielaborare, e però nel mio essere meticcia agisco con il modo di nascita e di sviluppo del jazz, che non è stato altro che l'incontro tra l'Africa e l'Europa in terra americana, quindi il massimo della mistura, no? Poiché lo spirito e il senso del jazz è quello: non lasciare mai uguale a se stesso il materiale che trovi, ma con l'improvvisazione andare a finire in altri luoghi. E allora, anche se io sto cantando in napoletano e sto usando delle matrici musicali brasiliane, io posso improvvisare e farlo diventare un terzo luogo.
0: Com'è stato lavorare proprio con Chico anche sulla traduzione dei testi? Perché questo disco poi è stato anche inciso a Rio de Janeiro, nel luogo dove è nata questa parola.
1: Sì, con Chico, dopo il nostro primo incontro, i nostri scambi epistolari sono diventati molto simpatici, molto anche affettuosi. E nella realizzazione di questo secondo disco di Buarchiana, in collaborazione con lui è stato veramente, come dicono i brasiliani, un parceiro. È nata una partnership, perché abbiamo guardato e riguardato i testi più volte, e io specie gli chiedevo sempre un consiglio riguardo ai punti che erano intraducibili in maniera letterale. Allora gli chiedevo: ma tu quale concetto volevi esprimere? E lui, in questi anni di pratica del napoletano con me, perché poi l'italiano lo conosce abbastanza bene perché è stato in Italia sia da bambino che durante il periodo dell'esilio, lui ha cominciato a propormi delle soluzioni in napoletano e alcune funzionavano perfettamente. Quindi una cosa meravigliosa lavorare parlare con la fonte per me. Anzi, però sì, stiamo parlando di una persona, come dire, che al di là della fama da cantante, scrive pièce teatrali, scrive romanzi, ha vinto il premio Camões, che è come se fosse un Nobel di lingua portoghese per i suoi libri. Cioè, io ho a che fare con un genio. Quindi questo confrontarmi con un genio è per me un'occasione di crescita incredibile. Oltre all'emozione nell'avere davanti a me una persona di grande discrezione, e tutti dicono che Cico non è timido per niente, è solo discreto, non gli piace parlare a sproposito, ma di un grande umorismo e di una grande gentilezza, perché mi ha dedicato tanto della sua attenzione. E alla fine del lavoro lui ha cominciato a dire il nostro disco, io, cioè, capisci, mi sento già premiata dall'alto solo per questo, perché
0: era comunque anche
1: commovente, insomma, per me.
0: Ma io trovo anche che tu sia commovente, perché sei un'artista immensa, e anche l'umiltà con cui parli del tuo rapporto con Cico, io penso che sia un confronto tra due grandi, e sicuramente lui ha imparato tanto da te come tu da lui, altrimenti non ti avrebbe scelto anche per questo percorso insieme.
1: Io ti ringrazio molto per queste cose che dici. C'è una verità nel fatto che Cico non è amichevole con tutti, ma lui diventa amico quando si stabilisce un filo certo di poesia o di musica.
0: E dove c'è musica e c'è poesia, c'è Maria Pia De Vito.
1: Ecco, io ne parlo con semplicità, perché per me è un'emozione che mi prende come se fossi una bambina di 5 anni. Però è ovvio che è un confronto che mi fa crescere, ed è anche un grandissimo attestato di stima da parte sua.
0: E questo ce lo comunichi proprio senza la snibo.
1: Ecco, me ne nutro.

0: Questo era Manigna, sempre sotto l'album Barcoiana. Qui è proprio la lingua di Chico Buarque che è metaforico, non si esprime mai apertamente, non critica apertamente la dittatura, ma bisogna leggere tra le righe.
1: Sì, questo brano Manigna, che è un brano che tra l'altro lui aveva inciso con la sua sorella Miuscia, che non c'è più, appunto sembra un testo che parla di ricordi da bambini, ti ricordi i fuochi a mare, ti ricordi i palloncini, però poi a un certo momento c'è un lui che arriva, dove passa non cresce l'erba più, dove ci sono menzioni di una paura di scalpiccini nel palazzo, che sembra appunto giochi dei bambini che fanno un nascondino e si spaventano per qualche rumore, e invece sono un richiamo ai rumori dei passi dei poliziotti nei palazzi quando la polizia della dittatura si andava a prendere qualcuno direttamente a casa, no? Chico ha sviluppato questa capacità mimetica proprio nel periodo della dittatura, in cui, poiché veniva continuamente censurato, lui ha cominciato a fare in modo che non fossero riconoscibili i segnali ed è riuscito alcune volte in delle imprese clamorose. Invece poi ci sono anche tanti brani francamente politici, chiaramente politici. Questo Manigna, tenerissimo.
0: Qui Chico duetta proprio con te. Come avete scelto i brani da cantare insieme?
1: Ah, in realtà lui si fa guidare da me.
0: Ah, ok.
1: Nel senso che io, per esempio, a volte in tutti questi anni ho detto: Chico, ma c'è qualche brano che tu ti immagineresti tradotto napoletano? Lui mi ha risposto: per carità, devi scegliere tu. Perché lui sa che se io scelgo un testo è perché mi ha fatto scattare qualcosa. E ci sono brani con testi meravigliosi, però la musica non mi fa scattare, non sento la possibilità di rileggerla, no? Per cui magari qualcosa di molto brasiliano, molto samba, molto intraducibile, no? Quindi lui sa che se io scelgo con... E poi invece sulla scelta dei brani da cantare in brasiliano è un confronto, diciamo, potrebbe essere questo, potrebbe essere quello, e l'ultima parola ce l'ha lui, dice: questa mi sembra una buona idea, perché lui deve ovviamente stare molto sereno nel cantarlo, e io insieme a lui ovviamente. E la cosa bella di tutte e due le esperienze di registrazione con Chico, sia in napoletano che in portoghese, è che troviamo il modo di respirare insieme, come se avessimo registrato insieme da anni. È una cosa che mi ha sorpreso tutte e due le volte.
0: Ma perché siete due persone estremamente empatiche, quindi riuscite a entrare in simbiosi.
1: Ci sentiamo, infatti.
0: Questo penso che sia dei veri artisti. E qui, appunto, la poesia, l'arte diventa proprio anche una strategia di sopravvivenza. Che importanza ha oggi un disco come questo?
1: Beh, non voglio attribuirmi troppa importanza, però è un disco che presenta delle riflessioni su di sé, nelle sue impersonificazioni, figure di donne, per esempio la donna di Olius Nus Olius, Walking Tallucchi, una donna lasciata che fa la smargiassa, dice: vieni a vedere come sto bene adesso senza di te, e invece si capisce chiaramente che è ancora innamorata, è ancora nella fase ti devo dimostrare che io sto, così come invita a riflettere su quanto sono gravi le dittature, con brani come addirittura In Almanacco, che è ironico, a un certo momento dice: chi era al volante del pianeta quando il mio paese è andato sotto sopra, no? Ed è mischiato in una filastrocca. Oppure come Il mio caro amico, parla di questo fittizio amico che sta lontano e gli dice: ti vorrei raccontare tutto quello che succede qua, qua la gente continua a giocare a pallone, io ci ho infilato addirittura il Festival di Sanremo, che è la cosa che distrae sempre tutti, jazz, rock, pop e rock and roll, però qua i fatti sono neri, perché noi dobbiamo fare un sacco di fatica per guadagnarci il pane, dobbiamo inghiottire un sacco di soprusi o fatte nera, no? Ho tradotto così. E poi, diciamo, ci sono le testimonianze francamente dure, come nella storia di Zuzu Angel, di cui magari abbiamo modo di parlare dopo, questa donna cui figlio fu preso, ucciso
0: e non si trova neanche
1: il corpo. Il corpo, e lei lo ha cercato per anni, fino a quando non è stata fatta fuori anche lei. Quindi, diciamo, sono parole importanti. Chico mi ha detto: sono contento di questa scelta, no? Di Angelica, oppure di mio caro amico, che io ritenevo intraducibile, perché in questo momento, con quello che ci sta succedendo al mondo e in ogni nazione con la sua declinazione, è importante dirle queste cose.

cavalheirice che ho fatto e nera. Facci ma sforza, ma c'hai io te le facendo,

0: E questo era Mio caro amico, di cui appunto parlavamo poco prima, in cui la denuncia passa attraverso un'apparente quotidianità in cui sembra tutto normale, tutto che procede, e invece sotto c'è la paura, c'è la repressione, c'è il disagio di vivere senza libertà. In questo quanto anche l'arte può fare, può aiutare ancora oggi a smuovere le coscienze?
1: Io penso che possa moltissimo. Possa moltissimo anche in casi come questo, dove non c'è uno slogan cantato ad alta voce. Quella è un'altra cosa, quella è una funzione quasi direi da strada per cantare insieme, no? Però devo dire, in Brasile tutti sanno cantare almeno 2000 canzoni, è una cosa impressionante, perché loro si consolano cantando insieme. Allora può essere consolatorio, no?
0: Diventa quasi una sorta di preghiera a cantare.
1: Una preghiera, un desiderio di consolazione, di riconoscimento delle fatiche che si attraversano, no? Risvegliare un senso di comunanza, di solidarietà. La sentiamo in molti questa cosa. Quindi forza, insomma. Oppure, come per esempio nel caso del brano che sentiremo dopo, si scuotono le coscienze attraverso il racconto di qualcosa di terribile che è accaduto e che può sparire nella memoria, ma è qualcosa che è accaduto negli anni 70 reverbera oggi uguale, perché Angelica è la storia di Zuzu Angel, che era una grande disegnatrice di moda brasiliana, diciamo, forse potrei sbagliarmi, ma insomma tra le prime ad avere un successo che ha superato il Brasile, quindi lei arrivò a essere celebre a Hollywood e avere tanta tanta fama mediatica, e lei aveva un figlio che era un franco oppositore del regime, Stuart fu preso, torturato, ucciso, presumibilmente il suo corpo lanciato in mare, come era purtroppo un'usanza dei regimi,
0: sì,
1: come quello
0: argentino. Anche dei desaparecidos argentini, li buttavano nel Rio della Plata.
1: E lei non seppe darsi pace, e proprio come nella protagonista del film Ancora io sono qui.
0: Sì, il film è stato candidato anche agli Oscar.
1: Insomma, che ha vinto vari premi. C'è questa ricerca, prima di tutto che riconosca, la polizia riconosca di aver preso la persona. In quel caso era Paiva, l'ex onorevole brasiliano che fu preso e sparì. E poi la ricerca del corpo. Dove avete messo il corpo di mio figlio? Lei ha cominciato a girare il mondo chiedendolo, quindi è arrivata a Hollywood, ha avuto un sacco di testimonial di questa cosa, fin quando non è arrivata a parlare addirittura con Kissinger. Quando è arrivata a passare con Kissinger, per la dittatura ha passato il segno, per cui lei scrisse una lettera a Chico in cui disse: Chico, se mi dovessi accadere un incidente, non sarà un incidente,
0: e
1: ma sarà qualcosa per la stessa mano che ha fatto sparire mio figlio. Dopo una settimana, su un rettilineo, fu buttata fuori da un camion, fuori strada, accanto a un tunnel. Infatti quel tunnel oggi si chiama Tunnel Zuzu Angel. E quindi Chico scrisse questa canzone, appunto questa cosa accadde negli anni 70, forse 76. Il disco con cui uscì fu nell'81, quando non c'era più la dittatura, e Chico poté cantare la storia di Angelica, che chiaramente è una canzone piena di commozione, che parla proprio di lei. Chi è questa donna che va sempre in giro e chiede sempre questa cosa: mio figlio, dov'è mio figlio, dov'è mio figlio, no? E lei risponde. E quindi quando gli ho proposto di cantarla in napoletano con me, mi ha detto immediatamente di sì, e devo dire è stata una cosa molto commovente. Abbiamo registrato buona la prima, quando l'abbiamo risentita
0: non c'era da aggiungere altro,
1: avevamo gli occhi umidi tutti e due.
0: Eravate in qualche modo, attraverso questa canzone siete riusciti a ridare una lapide.
1: E Chico ha detto: io, che bello tirare fuori questo brano in questo momento. Loro hanno rischiato col bolsonarismo che si tornasse in un posto buio, e per fortuna adesso sono sfuggiti, ora abbiamo altri bui da affrontare come mondo, però speriamo in bene.
0: Lo spero con te, e approfitto anche di questo brano per affrontare un altro argomento che fa parte proprio della tua produzione artistica, il mondo delle donne. Questa è ad esempio una madre coraggiosa, forte, una donna che ha successo nel lavoro, una madre che non si arrende, una donna che ha il coraggio di sfidare la politica, sfidare i dittatori. Ci sono tanti lavori anche precedentemente che tu hai fatto proprio sulla donna, ad esempio This Woman's Work. Secondo te che ruolo ha la donna oggi, e quanto è difficile? A volte è detto che una donna deve devi dimostrare 3 volte quanto vale. Quanto è stato difficile per te affermarti nel mondo della musica, e comunque oggigiorno quanto è difficile essere donna, anche se si parla tanto di parità, di quote rosa, però c'è sempre una difficoltà.
1: Naturalmente è stato più difficile quando ho iniziato, perché comunque viviamo in un mondo maschilista ancora oggi. Per la gran parte, stragran parte del pianeta, le donne non se la passano bene. Io, grazie alla musica, ho fatto un grande lavoro su di me, intanto perché ho vissuto sempre in mezzo agli uomini, ma la stima, diciamo, dei miei colleghi è stata la cosa che mi ha portato anche avanti. Quindi, diciamo, ho imparato a ben distinguere le cose. Ho convissuto con i musicisti, tranne rare, tristi, diciamo, espressioni, sempre con un lavoro proprio basato sulla parità. Ma è anche il jazz che si suona peer to peer, da pari a pari, per cui sul palco non ho mai vissuto questo problema, ma nella vita reale l'ho vissuto come tutte le donne. Quindi più giovane sei, più devi essere forte, perché sei più debole, sei meno consapevole, quindi fai stupidaggini, sei più leggermente, sei accondiscendente, non ti rendi conto, oppure ti senti frozen, congelata dalle situazioni di potere in cui ti trovi e in cui ti viene assegnato sempre un ruolo, no? E fino a quando, mi è capitato di avere dei ruoli di direzione e in varie situazioni, senza menzionarne nessuna specifica, e tu vai a una riunione ufficiale e qualcuno ti dice: che bella gonna c'hai oggi, che è già un modo di metterti in un ruolo da bambolina della situazione, no? Quindi ci sono molti modi che sono sottili, sono fastidiosi in questa maniera qui, oppure altre volte sono francamente, diciamo che io, senza prestargli una riflessione in musica, è una cosa che ho vissuto tutta la vita e che ho combattuto tutta la vita, ripeto, protetta felicemente e con un sacco di rapporti positivi con uomini, con la maggioranza di uomini rispetto a donne per via del lavoro. Quindi yes, capito? Non tutto è perduto, però questi tempi qua sono un'altra cosa. Abbiamo cominciato con il berlusconismo, per cui tutto il percorso in cui siamo cresciute le persone della mia generazione successiva a quella del 68, per noi c'è stato un ritorno all'indietro che faceva venire fuori però nell'opinione pubblica quella famosa idea di italiano medio, che in fondo è sempre un po' potenzialmente po' sporcaccione, esatto. E che significa tutto modo di parlare, di esprimersi, e delle donne di esprimere la propria libertà, la libertà dell'uso del mio corpo, per cui a me della libertà delle oggettine francamente non mi interessava niente, mi sembrava una forma di schiavitù consensuale, diciamo, che è il contrario della libertà per me, per cui a un certo momento, ma molto dopo, in effetti lo scorso lavoro prima di Borsa.
0: Secondo me ancora adesso molte donne non ne sono consapevoli, che questa libertà di esporre il proprio corpo non è vera libertà, ma anzi è...
1: A me piace pensare, come ho espresso nel disco che ha preceduto Borkeana, This Woman's Work, che bisogna mettersi al lavoro, insomma, c'è un lavoro delle donne che va riconosciuto. Questa idea, devo dirti, mi è venuta per questo disco leggendo un libro magnifico di Rebecca Solnit che si chiama Memorie della mia inesistenza, che in realtà parla del percorso di individuazione di lei, di Rebecca Solnit stessa, dai suoi inizi vivendo da sola fino alle sue prime esperienze da editor, di scrittrice, di case editrici, con esperienze di scotomizzazione, come si dice, cioè del non dare importanza al suo lavoro, cioè di quanto ha dovuto lavorare per ottenere le 3 cose che servono a una donna che lavora, che sono la riconoscibilità, cioè della tua parola, che ti riconoscono il diritto di parlare, che quello che dici conta, ha un peso, ha delle conseguenze, no? E quindi poi della visibilità. Ottenere queste 3 cose ci vuole tempo, lavoro e battaglia, cioè che quello che tu dici abbia delle conseguenze e che tu non venga zittita, E quando io ho letto queste cose, ho riconosciuto tante delle incertezze, insofferenze, di qualche sopruso, di qualche piccola molestia, non solo vissuta nella mia vita, ma vissuta da decine di donne, oppure delle giovani donne che sono state mie allieve, che io poi ho visto diventare professioniste, e ognuna di loro ha avuto da raccontare anche dei fastidi delle quote
0: e
1: rosa.
0: E a te mi è capitato, cioè, il sentire che la tua voce in qualche modo venisse soffocata?
1: All'inizio hai voglia, moltissimo, moltissimo. Ma poi, ripeto, la crescita come musicista, e quindi
0: dato la forza,
1: il fare dei progetti che sono stati ritenuti credibili, e il riconoscimento di musicisti sempre più importanti anche, cioè figure riconosciute, ecco, no? Perché poi, ripeto, i miei colleghi sono per la maggior parte sempre stati dei magnifici compagnoni di musica, no? E io sono sempre stata un po' scugnizza nello stare con i musicisti, quindi diciamo anche ho evitato naturalmente quello che può accadere se tu ti poni in maniera diversa sul posto di lavoro, il che non vuole essere te la vai a cercare, perché tu non hai la sua personalità, capisci? Per cui se una cantante è una persona molto femminile, che le piace vestirsi in maniera molto elegante, non vedo perché debba avere dei problemi. Io nel mio essere scugnizza, diciamo, ho attraversato in un altro modo le cose, e quando è capitato di qualche fastidiosa attenzione, forse è stato un po' più facile per me buttarla sull'ironia, ma insomma qualche volta c'è stato qualcosa di fastidioso, e non è giusto, no? Ci sono donne che si paralizzano di fronte a questo.
0: Invece qualche, hai detto appunto, io sono un po' stata scugnizza, mi sono sempre anche confrontata con gli uomini da compagnona, c'è invece qualcosa di importante che hai imparato dai tuoi colleghi?
1: Ah, ma io nel tempo ho imparato tutto, sono stata la mia enciclopedia, il mio stimolo a comprare un libro anziché un altro, ascoltare un disco anziché un altro, cioè nel jazz si cresce insieme, quindi ho sempre imparato dai miei colleghi. Ho avuto conferme anche che mi hanno detto stai andando su una strada giusta, e poi incontrare personaggi importanti per la mia formazione, ma dico a partire da Rita Marcotulli, con cui abbiamo cominciato a suonare insieme a 23 anni e poi abbiamo fatto cose importanti quando ci siamo rincontrate 10 anni dopo, o John Taylor o Ralph Towner, diciamo io ho imparato da loro, come sto imparando da Chico, come sto imparando dai musicisti che stanno nel mio gruppo, perché riusciamo a fare delle cose che sono molto pensate, con dei concetti, però con una grandissima spontaneità.
0: C'è molto questo senso anche di comunità, anche nella musica.
1: Totalmente, senza ego. È una cosa bellissima che io mi porto fuori, mi fa essere molto ottimista e empatica nel mio incontro con i miei allievi o con altri colleghi.

0: E questo invece era Samba e Amor di Maria Pia De Vito, tratto dall'album Barco e Ana, di cui stiamo parlando, che è il suo ultimo lavoro, con Chico Buarque de Holanda e Monica Salmaso. Tu sei, insegni anche al conservatorio, ti
1: sì,
0: masterclass, ti confronti con giovani generazioni costantemente.
1: Che bellezza.
0: Secondo te, come vedi i giovani d'oggi? Secondo te cosa devono imparare e cosa tu puoi assorbire anche da loro?
1: Ma guarda, allora, loro stanno crescendo in una situazione molto più difficile di quella in cui sono cresciuta io. Ogni epoca ha la sua difficoltà, ma io non ero inseguita dai telefonini, avevo del tempo vuoto, del tempo per pensare, non avevo tanta ansia da confronto come sono costretta a vivere ai ragazzi. Ma ragazzi, nella gioventù c'è l'evoluzione. Intanto io li vedo che nascono molto più bravi di come eravamo noi la loro età, perché il DNA trasmette, non ha niente da fare. E poi ognuno di loro coglie l'opportunità di quello che è il momento che hanno davanti. Quindi io trovo tanta creatività, tante fragilità anche.
0: Anche un po' di smarrimento o li vedi decisi?
1: Come no, c'è tutto, c'è lo smarrimento, c'è tutto. Dipende dalle personalità. Quindi ci sono delle cose, delle difficoltà, come ti ripeto, molto grosso, sono aumentati moltissimo, che ne so, i disturbi alimentari, oppure i ragazzi hanno questa ansia da confronto perché subito si confrontano con i video sui social, e quindi questo bisogno di validazione troppo presto, no? Io sempre vi dico: raga, telefonini va bene, ma mollateli adesso in classe, non ne voglio vedere acceso uno. E poi quest'epoca, per esempio, è un'epoca dei super skills, no? Tu vedi su Instagram la ragazzina di 12 anni che suona il basso come Jacopo Astorius e dici: ma com'è possibile? Questa cosa alcuni ragazzi li fa angosciare, a degli altri gli fa avere quest'ansia da confronto, per cui magari studiano come pazzi e diventano veramente bravissimi, ma in un senso tecnico. E io ho grande fiducia in quelli che non vogliono rimanere intrappolati in questa cosa perché trovano vie alternative. Ecco, io in quella indipendenza, a quella indipendenza li stimolo.
0: E quanto è importante proprio
1: la,
0: in questa
1: la poesia, capisci?
0: Appunto, sì. E quanto è importante proprio in quest'ottica la memoria, il confronto con Chico, con altre generazioni, con la dittatura degli anni 70, quanto è importante adesso farla conoscere anche alle nuove generazioni, che poi sembrano mondi così distanti, ma in forme diverse, comunque anche noi viviamo una forma di dittatura, sembriamo tanto liberi, ma in realtà siamo controllati in ogni cosa che facciamo.
1: Assolutamente. Ma i ragazzi che non sono persi nella dittatura, che ne so, dell'immagine, del sembrare, eccetera, eccetera, sono ragazzi comunque iperinformati, che non significa iperacculturati, ma iperinformati. Quindi come un rivolo, se tu gli metti sotto gli occhi queste cose, queste testimonianze importanti della storia, loro dal Brasile di oggi arrivano a questa cosa e sono famelici. Cioè i miei studenti sono adesso famelici di Brasile, si sono andati su Duolingo e si imparano il portoghese, capito? O l'inglese meglio. Insomma, io li ho visti entusiasti e interessati sia a This Woman's Work che a Buarque Ana, e la cosa mi fa immensamente piacere. È l'altro luogo in cui io mi sento nel posto giusto del mondo. Io mi sento nel posto giusto nel mondo quando sono a registrare con i miei musicisti o a registrare con Chico, ma anche quando sono in classe con queste meraviglie di ragazzi giovani che sono bellissimi e non lo sanno ancora o alcuni lo sanno e prendono una via molto originale. Ecco, io là mi sento che sto annaffiando le piantine giuste.

0: Guardandoti in prospettiva anche futura, dopo questo disco, dove vedi che si orienterà la tua ricerca? Perché so che tu non ti fermi mai, vai sempre a cercare qualcosa.
1: Ma non lo so, guarda, da una parte, insomma, per ridere, ho una tale riserva di brani registrati di Chico, di Ginga, di altri autori, che, capito, si potrebbero fare, a parte potrei fare una puntata numero due di Buarcheana, eccetera, eccetera, ma poi sono sempre interessata agli incontri nuovi, ho molta voglia di mettere le mani sul pianoforte io stessa, magari di fare qualcosa piano e voce da sola. Però nel frattempo c'è anche un altro progetto che è appena nato, che è tra le produzioni del centro di produzione Insule Lab di Paolo Fresu. È un progetto che si chiama Murmuration, dove con Murmuration non si intende mormorio, ma è il volo sincronizzato degli storni, sai, quelle coreografie che si fanno nel cielo.
0: Il cielo che sono bellissimi, effettivamente hanno un rumore, al di là dell'immagine e delle coreografie bellissime, si sente proprio anche questo fluscio d'ali.
1: Ed è una cosa che ho realizzato con Hugh Warren, che anche in Buarcheana è un trombettista che si chiama Fulvio Sigurtà, perché in realtà il concetto della murmuration qual è? È un volo sincronizzato senza leader, basato sulla percezione dell'altro, ed è un volo senza una destinazione predefinita. Mi è sembrata una bellissima metafora sia dell'improvvisazione, di quello che facciamo noi quando improvvisiamo, ma sia di quanto siamo belli quando facciamo comunità. E l'idea mi è venuta sia vedendo il volo degli uccelli proprio fuori la mia finestra, mentre provavamo con Buarcheana, ma anche quando sono stata a Rio e ho visto le prove di strada del samba. E ho visto gente di ogni età e ceto sociale, bambini, donne, vecchi, anziani, belli e brutti, ballare per preparare la danza del giorno di carnevale, che cantavano tutti insieme con una batteria di percussioni e facevano delle piccole coreografie tutti insieme. Io mi sono commossa, ho detto, ma guarda, questi sono tutti diversi. Qua in mezzo ci sarà qualcuno di sinistra, il bolsonarista, il povero, il ricco. Eppure cercando di fare questa cosa tutti insieme erano di una bellezza esplosiva, per cui io ho detto, ma si può cantare di quanto è bella l'empatia, la comunanza, e anche però l'improvvisare insieme, il giocare insieme.
0: E forse io penso che tutti questi siano elementi che possano unirci, farci sentire uguali, superare le differenze. Penso che se si

0: Gacas, la gente appunto all'improvvisazione, al jazz, al canto, alla danza, alla fine si potrebbe fare una rivoluzione molto più importante.
1: Il piacere di sentire una sinfonia sono cose che ci portano in un altro stato interiore a cui dobbiamo fare appello in questo momento, secondo me.
0: E io ti ringrazio tantissimo, prima di tutto di esserti aperta così tanto, di averci raccontato tanto di te, di tutto il tuo percorso, di tutto quello che ci regali con il tuo lavoro, con la tua arte, con la tua musica. Io penso che sia un lavoro molto importante, non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Abbiamo parlato di ballo, di danza, e noi vogliamo chiudere proprio con la samba Do Grande Amor. Grazie Maria Pia, grazie di essere stata qui con noi.
1: Grazie a te.

0: tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: non sia mai che opponga impedimenti all'unione di anime fedeli.
1: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro s'allontana.
2: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta ogni tempesta e non vacilla mai.
3: È la stella guida di ogni sperduta barca. Il suo valore è sconosciuto, benché nota sia l'altezza.
0: Amore non è lo zimbello del tempo, pur se rose e labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Sono io, sempre io, Fabiola Cimminella, e benvenuti a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico che vi accompagna tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7 e in replica alle 12. Ma attenzione, se in caso vi dovesse perdere le nostre puntate, potete riascoltarle su Rai Radio Live Napoli e scaricare l'app Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché abbiamo una sezione podcast per farvi rivivere, riascoltare i nostri momenti, le nostre storie, i nostri ospiti che passano da qui, dai nostri microfoni. E ribuongiorno, sono le 7, c'è chi ancora deve prendere il primo caffè, chi si coccola ancora nel letto, chi magari già è sul pezzo e sta correndo come noi, come faccio sempre io tutte le mattine. Ma questa mattina, ragazzi miei, non abbiamo bisogno di tante parole in realtà, perché a parlare oggi sono le emozioni. Emozioni perché grazie alla musica, grazie a questo artista straordinario che è qui, e io sono onoratissima, contentissima, perché lo conosco da un po', lo seguo da tantissimo, e oggi è qui accanto a me. Diamo il benvenuto a Bruno Bavota.
3: Grazie,
2: ciao.
3: grazie mille a te per l'invito, e un saluto a tutti gli ascoltatori che stanno per iniziare la loro giornata.
2: Vedi, io faccio a gara, mi muovo continuamente, c'ho l'artete, Bruno. Tu come fai lì al piano a stare? In realtà non stai fermo con la mente, no?
3: In realtà ecco. No, mai no. Viaggio sempre, anche se, guarda, proprio in un ultimo concerto che ho fatto la settimana scorsa si è quasi sfiorata la tragedia, perché il seggiolino era un po' instabile, quindi stavo per fare una cosa e stavo per finire, come si suol dire, long terra, no? Quindi però poi dopo ce l'ho fatta, insomma, e nessuno se ne è accorto, fortunatamente.
2: Però dopo la cazziatona gliel'hai fatta.
3: Sì,
2: gli organizzatori.
3: Sì, era un bel po' instabile. Io poi non sono proprio piccolino, quindi insomma non sarebbe stato un bel
2: vedere, no?
3: No,
2: anche perché esatto, sei stato a Gaeta,
3: sì.
2: Però prossimo concerto, poi magari dopo annunciamo,
3: sì, poi ne parliamo,
2: di date,
3: certo.
2: E non sono potuta venire per altri impegni lavorativi, ma volevo essere lì, insomma, ed ascoltarti dal vivo. Bruno, partiamo su

0: Subito con una cosa semplice: se dovessi descrivere Napoli attraverso tre note, quali sarebbero?
1: È veramente complicato. Sicuramente ci sarebbero delle dissonanze, quindi come note non ti posso dire quali, ma ci sarebbe sicuramente qualche accordo che ti dà sicuramente l'emozione, e poi un qualcosa di dissonante, che forse, ecco, è un po' come la vivo stesso io Napoli, insomma, contrastante, quindi come musica si genererebbe sicuramente un qualcosa che crea contrasto tra bellezza e oscurità.
0: È vero, ne parlavamo proprio prima davanti al nostro famoso caffè, questo contrasto, questo amore odio, questa luce ombra, no? Questi colori che in realtà passano dal bianco al nero, no? E quindi dentro la tua musica c'è questo, c'è tanto, lo ascoltiamo. E io ve lo presento, è un compositore, pianista, polistrumentista, un artista che attraversa il confine tra musica classica contemporanea, ambiente elettronica e sperimentazione. Tra l'altro, ecco, ti abbiamo ascoltato e sei arrivato anche sul grande schermo, perché hai lavorato per grandi produzioni, e questo penso sia, poi entriamo. Io intanto voglio far prima ascoltare ai nostri radioascoltatori questo brano meraviglioso e poi mi racconti qualche aneddoto. Set di Paolo Sorrentino ha scelto la tua composizione per The New Pop e persino anche un grande brand, che magari evitiamo di fare nomi, per la sua campagna pubblicitaria. Cari radioascoltatori, preparatevi, mettetevi le cuffie, rilassatevi e vi lascio ascoltare Bruno Bavota con Passenger. A tra poco.

0: Ed era Passenger di Bruno Bavota, che qui accanto a me a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. E questo era, e spero che anche voi abbiate fatto un viaggio straordinario, come tra l'altro uno dei grandi registi, no, che abbiamo qui, tra l'altro nostro compaesano Paolo Sorrentino, ha scelto la tua composizione per un progetto cinematografico esagerato, no? Comunque di un pop, una serie di altissimo livello. Mi racconti questa scelta, come è andata, tutto il momento un po', ma dietro le quinte?
1: Guarda, era già successo con un brano precedente che era I Folli, My Heart Were Wide Like the Sea, okay, che era stata scelta per the Young Pop, quindi c'era già stato un pre con il cinema
0: di pop, no?
1: Sì. Ovviamente Passengers è stata, ecco, la conferma più che altro per me di essere sulla strada giusta, cioè nel senso che io ho fatto il primo disco nel 2010, suonavo da poco il piano, quindi quando è uscito Out of the Blue, il disco dove poi c'era Passengers, era un disco che sentivo particolarmente mio, proprio come espressione personale di suono, ecco, essere arrivato a dire forse qualcosa di più personale, ecco, avere un tocco distintivo, magari un tocco che mi potesse far riconoscere subito al primo ascolto. E quindi veramente Passengers è stato un brano che è nato, ti dico la verità, in poco tempo, come spesso capita. A volte ci metto anche un po' più di tempo per scrivere musica, però è nato in un flusso continuo, ed è nata Passengers. Quando poi l'ho registrata negli studi, perché sono andato negli Stati Uniti a registrare tutto il disco, appunto, con l'etichetta di allora che ha fatto uscire il disco, ho sentito che forse era uno di quei brani che aveva, sai, quell'X Factor, quel qualcosa in più, ed è quello poi che è stato. E sono stati ovviamente dei giorni meravigliosi, perché diciamo che le due sincronizzazioni sono avvenute nel giro di poco tempo, quindi che sia un brand e sia Paolo Sorrentino, che è uno dei miei registi preferiti, ma da sempre.
0: Cioè, te l'aspettavi? Quando l'hai saputo, cosa hai fatto?
1: No, guarda, ero in auto, ero in provincia di Avellino, arriva questa mail, io mi fermo con l'auto e scendo dalla macchina, perché ho detto ok, mi devo prendere un attimo di pausa, perché io poi, nonostante ormai sono tanti anni che faccio questo, non do mai per scontato le cose belle che mi succedono, perché la musica è un lavoro veramente complicato, e io credo che bisogna sempre avere il tempo di celebrare quelle che sono delle cose veramente belle, uniche, che ti fanno veramente essere felice. Quindi bisogna proprio abbracciare quella felicità, quell'attimo, stringerlo a sé e viverlo.
0: Esatto, guarda, detto, hai fatto una grande riflessione proprio per questa società, per questo momento, per questa generazione. Anzi, mi auguro che ci siano più giovani possibili oggi all'ascolto, perché ecco, fare tesoro di quello che arriva, delle cose belle, di una soddisfazione, penso, immensa, e non trattarla, no, così, buttarla all'aria, ma in realtà prendersela, coccolarla, metabolizzarla, penso sia una delle cose più belle in assoluto. E poi sono davvero particolarmente stupita dal fatto che Passengers è stata una dei brani meno pensati, no? Di tutte, esatto, le tue composizioni, esatto, sì. Certe volte è anche questo un bel messaggio, perché tante volte ci si sta sopra una cosa, un progetto, di qualsiasi, che sia di casa, di famiglia, di lavoro, di carriera, e poi non arrivano, no, quelle, cioè, troppe aspettative.
1: Sì,
0: invece
1: sì, certo.
0: Quando ti rilassi e provi a tirare fuori quello che è dentro, la tua passione, la tua voce, la tua identità, poi arriva agli altri, no? In un certo senso viene colta, apprezzata e poi anche utilizzata per delle cose straordinarie come i due progetti sulla quale ci sei stato, tra cinema e televisione. Allora Bruno, io vorrei fare un salto indietro, ecco, aprendo questo momento così bello di ascolto, proprio sul tuo passato, no? Bruno chi era? Che bambino era? E come poi si è avvicinato alla musica?
1: Allora,
0: e al pianoforte, certo. E al tuo mondo immenso.
1: Allora, ero un bimbo, da come mi dicono sempre i miei, estremamente silenzioso, che dove lo mettevi la stava. Infatti mi hanno veramente sempre detto che non gli ho mai dato alcun problema quando ero piccolo. Poi sono cresciuto, insomma, l'adolescenza non l'ho vissuta benissimo, nel senso che andavo molto male a scuola, mi sentivo sempre fuori posto, insomma, ho sempre cercato di trovare il mio posto
0: un po' il posto del mondo,
1: sì,
0: no?
1: Perché poi, sai, anche quando sei un po' più piccolo vedevi comunque tutti i tuoi amici giocano un'idea, io voglio fare questo, voglio fare quell'altro, chi avvocato, medico, dentista o altro. Invece io non sapevo mai che cosa fare. E quindi, diciamo, dopo la scuola mi sono iscritto a un indirizzo che si chiama Scienze del Turismo a indirizzo manageriale, insomma, cercavo un po' di fare
0: qualcosa
1: dove non ci fosse matematica, fisica, perché andavo veramente malissimo. E,
0: come la sottoscritta, ecco, materie più artistiche,
1: sì,
0: che poi il management.
1: Sì, guarda, ti dico la verità,
0: capire.
1: Che mi è servito, cioè, comunque, per fare quello che faccio adesso, per altre cose. Ho fatto tutto, quindi sia laurea triennale che magistrale. Ho da sempre ascoltato tantissima musica, dai 20 anni in poi ho consumato dischi, e a 26 anni, insomma, ho detto ma provo a suonare, ecco. Allora,
0: prima di 26 anni,
1: allora,
0: non c'è
1: ho
0: stato...
1: incominciato a 24 anni, perché l'unico strumento che c'era in casa era questa chitarra mancina di mio fratello, che lui un po' strimpellava, e siccome era l'unico strumento ho detto vabbè, io ora provo, anche se sono destro. E infatti io tutt'oggi suono da mancino, anche se io sono destro naturalmente, ed è questo, insomma, il primo impatto, sì, che ho avuto. Poi non so perché ero fissato con il pianoforte, con il suono del piano, quindi chiesi a un amico molto caro che aveva questa tastiera con tasti pesati, inutilizzata. Disse guarda, perché non me la presti che provo un po'. Quindi avevo 26 anni e da lì mi si è aperto un mondo.
0: Sei entrato subito in confidence,
1: subito,
0: come
1: subito.
0: Se ti stessi aspettando e il piano aspettava te, cioè hai percepito
1: ho percepito
0: forte
1: questa cosa
0: energia.
1: E guarda, io la cosa che ti posso dire ora, che veramente ammiro del me più giovane, il non aver mai avuto paura, nel senso che ho avuto molte difficoltà, ma anche con i miei genitori, dire ma guardate, a 26 anni voglio fare musica in un paese dove si sa che comunque è un percorso un po' più difficile rispetto agli altri posti del mondo, e quindi ero assolutamente solo in questa cosa, ma sono stato abituato sempre a stare con me stesso nella mia solitudine, che ho visto sempre come un modo di crescere, soprattutto internamente, ecco, per poi darsi agli altri in un modo forse migliore. e non ho avuto paura di nulla, quindi a 26 anni, quindi erano 16 anni fa ormai, quindi
0: e
1: ti parlo...
0: ha svelato anche la sua età. Che
1: no,
0: non
1: è perché era il 2010, quindi io nel 2010 ebbi la... fui talmente pazzo di far uscire il mio primo disco, perché erano questi brani che erano nati.
0: Quindi un motore, cioè un acceleratore incredibile,
1: sì,
0: è stato
1: detto,
0: questo primo approccio.
1: Vabbè, cioè, non ho niente da perdere, proprio niente. Tanto quello che faccio già non mi piace, non mi fa bruciare.
0: Intanto,
1: ecco,
0: perdonami se te lo chiedo, cosa facevi?
1: Guarda, allora lavoravo in un'agenzia di viaggi e poi insomma facevo altre cose, però sai, stavo sempre comunque al PC a vedere un po' dove la musica avrebbe potuto portarmi, ecco, se ci fosse qualche opportunità. E da lì io ho incominciato a essere un treno, ho detto no, io non avrò pace finché non ci avrò provato fino all'ultimo. Forse c'era un po' di talento, quello sì, credo, però credo che una cosa importantissima sia proprio la perseveranza, cioè non ti puoi proprio fermare e devi essere convinto di quello che fai, quindi io non mi sarei mai perdonato se non lo avessi fatto fino in fondo. Poi...
0: Insomma, quello che sarebbe arrivato,
1: esatto,
0: dopo.
1: Esatto, mi sarei preso, insomma, quello che...
0: Che bello, guarda, una storia incredibile, straordinaria e unica, sai perché? Perché non è detto che una persona riesca a trovare subito l'amore, la passione verso un lavoro, un qualcosa. E averlo trovato, e tante volte le persone secondo me nemmeno lo trovano. Penso questa sia una delle cose un po' più infelici, o no?
1: Sì. Che
0: può essere, e però averlo ritrovato penso ti abbia dato la forza di rinascere in un certo senso, no? Perché la coltivavi, era dentro di te, hai avuto il coraggio poi di tirarla finalmente fuori dal momento in cui hai avuto questo incontro amorosissimo,
1: sì,
0: no? Con questo meraviglioso strumento che è il pianoforte. Allora vi lascio ascoltare ancora uno dei suoi brani di Bruno Bavota, Out of the Blue, a tra poco.

0: Out of the Blue, eccoci qua con Bruno Vavota. Il nostro viaggio continua. A proposito di viaggio, ci ha raccontato questa storia incredibile di questo amore, di questo approccio con il pianoforte, e che ad oggi invece regala le sue emozioni, la sua musica, la sua storia a noi ascoltatori. Ma a proposito, invece, voglio fare un attimo un salto indietro, parlando di Passengers ancora, che comunque è stata scelta come colonna musicale e in un progetto cinematografico e l'altro in una campagna pubblicitaria. Ma dal momento in cui c'è un tuo figlio, no? Perché come se fosse tuo figlio, creato, ascoltato, rivisitato, ecco, viene ascoltata, cioè tu come la guardi, come l'ascolti, come la guardi quella tua creazione messa, accompagnata, ecco, da immagini, da film, da immagini di una campagna pubblicitaria, come ti arriva?
1: Guarda, io penso sia una veramente delle emozioni più forti, anche perché sono un grande appassionato di cinema, quindi ho sempre visto film, quindi con le varie soundtrack che c'erano sotto, insomma, e ho sempre detto, ma sai che bello, cioè che deve essere, e in realtà ecco è stato proprio un salto, perché non avevo fatto chissà che cosa prima nel cinema, quindi ecco andare direttamente in un'opera così bella, quando io l'ho visto è ovvio che la prima cosa è stata commozione, ovviamente, e musica e immagini hanno veramente un connubio perfetto, oltre ad avere un carico emozionale molto forte, e io credo che sia veramente stata una delle emozioni più forti che ho vissuto nella mia vita. E poi, come ti ho detto prima, è successo nel giro di poco tempo entrambe le cose, quindi anche vederlo in una campagna pubblicitaria così importante, di una celebrazione, insomma, di questo marchio, è stato veramente incredibile.
0: Ancora non ci
1: credi.
0: Sì,
1: no, ma è vero, no, perché...
0: Ma perdonami Bruno, ma è stata creata
1: apposta? No,
0: era
1: il brano
0: pronta.
1: Che era uscito già, però era uscito da poco tempo. Guarda, se non ricordo male, il dischio è uscito il 30 settembre del 2016, la campagna del brand è stata a novembre 2016, quindi veramente da lì.
0: Cos'è più bello, che hai un tuo brano, una tua composizione già pronta e viene scelta, o che ecco ti arriva la chiamata, dobbiamo realizzare questo per?
1: Guarda,
0: cioè, cos'è
1: questo
0: più grata?
1: È più stimolante, ecco,
0: la
1: perché
0: seconda?
1: Sì, perché devi entrare appunto nella visione che poi non è solo tu, ecco, perché vieni indirizzato, cioè quindi devi comunque cercare di
0: leggere quello che
1: sì,
0: vogliono
1: di leggere
0: gli
1: quello
0: altri,
1: che
0: no?
1: Vogliono, e quindi devi anche essere soprattutto non egocentrico, guarda, perché ogni cosa deve avere il suo spazio, quindi se ti chiedono una musica che non deve sovrastare, tu devi essere bravo a farla come ti chiedono, senza essere sempre tu protagonista della cosa,
0: a invadere,
1: ecco,
0: lo
1: esatto,
0: spazio,
1: esatto, cioè nel senso di essere veramente umile e dire ok, io faccio questa cosa perché si deve sposare bene per questa cosa che loro mi hanno chiesto e che hanno in mente, quindi quello è ancora più stimolante, anche perché ti aiuta ad avere altre strade compositive che forse, sai, magari in quel frangente non avresti intrapreso.
0: È vero, e hai mai fatto un progetto su richiesta?
1: Sì, allora, guarda, è successo di recente, tra l'altro un brano di cui vado molto fiero che si chiama We Still Have Time, credo che lo abbiamo in scaletta,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, ve lo facciamo ascoltare.
1: È un brano che ho scritto per un corto che si chiama Field 4, che è uscito per un regista di New York, molto bello il corto, e mi aveva proprio chiesto una musica sempre nel mio stile, ecco, in quel caso abbiamo dovuto fare qualche piccolissima
0: ma avete fatto una modifica?
1: Sì,
0: ma ci sta comunque,
1: certo,
0: no?
1: Certo. Assolutamente.
0: Anzi, andare al colpo sicuro, la prima buona può succedere, però rivisitare qualcosina, no? Cioè,
1: sì, sì, certo,
0: sempre...
1: però è stato sempre bello il modo, perché cioè, di base chi mi ha chiesto si fida di quello che faccio, poi ci sta, ecco, fare degli aggiusti, perché ecco, comunque si deve veramente intersecare bene con le immagini che devono essere filmate, ecco, poi insomma montate e tutto quanto.
0: E Bruno, il complimento più bello che ti hanno fatto? C'è qualcosa che ti è rimasto?
1: Allora, guarda, io se posso dirti proprio come pubblico, perché mi è successo più volte, quindi sono più persone che mi hanno detto sempre la stessa cosa. E in realtà io da qualche anno sono diventato abbastanza conosciuto in Cina e ci sono anche andato a
0: che bello,
1: a aprile per un festival bellissimo. E ti dico, guarda Fabiola, che negli anni mi sono arrivate sia mail che vari messaggi in direct su Instagram, però più mail perché loro poi hanno i loro social, di molti fan cinesi che mi hanno detto che la mia musica li ha salvati dalla depressione, da dei momenti difficilissimi, li ha aiutati negli studi, che loro li vivono gli studi in modo veramente complicato, cioè se falliscono è veramente un qualcosa per loro molto grave, che gli crea delle difficoltà immense.
0: È un lutto, sì,
1: sì,
0: una,
1: sì, sì.
0: Un fallimento.
1: Loro mi scrivono, ecco, di continuo, e ti dico che questa forse è stata, cioè il fatto che la mia musica, che di base è malinconica, viene a volte anche da emozioni positive, ma spesso anche da dissidi, emozioni anche un po' più negative. Il fatto che una musica a volte triste e un po' malinconica possa aiutare qualcun altro a uscire da delle situazioni dove ho vissuto anche io, magari non così gravi, però anche io l'ho usata come uno strumento
0: di voce, no, tra l'altro
1: esorcizzazione un po', insomma, di tutto quello che vivo, e il fatto che possa essere un aiuto per qualcun altro penso sia la cosa più bella che ci possa essere,
0: e anche per me in prima persona, anche perché riesci comunque nella tua musica a introdurre, ecco, dei momenti in cui si vede io penso ci sia una linea descrittiva, no, fondamentalmente, perché se parti con delle note, con io poi a livello tecnico, perdonatemi, non è che sono bravissima, però a livello descrittivo c'è una trama all'interno di quel brano, no, che parte magari, ecco, da fasce di buio, che poi c'è una rinascita, c'è una luce, e quindi ecco la mente riesce anche in un certo senso a fare terapia, un training immersivo, e c'è questa descrizione in ogni tuo brano?
1: In molti dei brani sì, assolutamente, perché ecco, anche se la mia musica è abbastanza malinconica, io sono una persona abbastanza positiva, anche perché credo che altrimenti non avrei fatto il percorso che ho fatto, perché ecco, devi essere convinto, devi avere una attitudine positiva e hai poco tempo per piangerti addosso e soprattutto lamentarti, cosa che io non faccio mai, perché è proprio una cosa che odio. E però sì, credo che proprio nel flusso di composizione di quello che rappresentano i brani che scrivo, è proprio quella cosa di dire ok, aspetta, c'è del buio, però aspetta un attimo, aspetta un pochino che in fondo un po' di luce c'è. A volte sono anche molto più luminosi, però è così, e se c'è anche qualcosa che resta lì, insomma, che non ti fa vedere la luce ma ti fa restare in una sorta di limbo, ecco. Però di base è una musica che punta a cercare comunque una luce in fondo al tunnel.
0: Che bello, che meraviglia, e arriva tutto. Ma adesso Bruno, ci fai ascoltare, cosa ci fai ascoltare?
1: Allora vi faccio ascoltare The Man Who Chased the Sea.
0: Per voi, a tra poco.

0: Eccoci tornati, siamo sempre qui, ma noi durante i nostri fuori onda, ragazzi, non sapete cosa facciamo e rimane solo qui. Allora, sono qui con Bruno Bavota e adesso, dopo la musica, dopo le immagini, dopo le emozioni, parliamo un po' di te e insieme entriamo nel momento vero o falso. Sei pronto? Te la senti?
1: Posso? Guarda, vediamo.
0: In caso mi interrompi.
1: Va bene.
0: Sei più permaloso di quanto sembri?
1: Falso.
0: Ti capita di dubitare di te stesso?
1: Vero.
0: Sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Hai paura di fallire?
1: Falso.
0: Bravo. Hai più... magari il retropensiero è stato forse prima sì, ma
1: sì,
0: uno col tempo però, deve arrivarci, no?
1: Sì.
0: Alla consapevolezza, che è importante. Ragazzi, dopo ogni fallimento ci devono essere i fallimenti, i no.
1: Sono perfettamente d'accordo con te.
0: Le porte si riaprono.
1: Sì.
0: E soprattutto se si ha volontà,
1: ce
0: coraggio,
1: ne stiamo a casa, se no è veramente, Fabio, cioè
0: vero.
1: Veramente ce ne stiamo a casa e non facciamo più niente.
0: Ma dai, che tristezza.
1: Mamma mia,
0: bisogna, io a
1: provare.
0: Casa non riesco, cioè pure se sto a casa devo creare, devo fare cose, perché penso sia importante. La vita è una sola, basta, questo è il finale. Hai pensato almeno una volta, Bruno, di mollare tutto?
1: Vero.
0: Quando?
1: Varie volte, perché comunque non è semplice, ecco, perché è vero che non ho la paura del fallimento, perché credo molto in quello che faccio, quindi sono convinto che, come abbiamo detto pochi secondi fa, ci sono porte che si chiudono e porte che si aprono, la musica che fai non può piacere a tutti ed è giusto che sia così, però ecco, è un mondo complicato, cioè nel senso che se penso a quando... incominciato era un mondo completamente diverso, dove magari c'era anche un po' più posto e spazio per la musica. Adesso vedo che è sempre più complicato sia per chi ascolta musica andarsela un po' a cercare, ecco, viene un po' quasi imposta. I social sono diventati invasivi, è come se tu non avessi più il tuo spazio, quindi ecco, i social prima erano un posto dove tu ti sceglievi amici, insomma, e tutte, insomma, persone che volevi seguire, no? Invece ora, se fai uno scroll su Instagram, sei completamente invaso da altre cose che non ti interessano, ma comunque possono avere un effetto sulla tua testa, anche la tua predisposizione.
0: Giustissimo.
1: E nel senso, non mi ritrovo molto in questo mondo, quindi qua, e nei social io ci sto.
0: Scusa,
1: sempre
0: Bruno, no, mi viene da ridere perché la penso come te, no? Certe volte dico, ma questo non era la mia epoca. però è così,
1: però ecco,
0: poi ci riadattiamo, perché dobbiamo adattarci.
1: No, ma
0: se no
1: che fai?
0: Indietro.
1: Non puoi stare in e trincea sempre, perché sennò sei morto. E il problema è che anche io uso pochi social, in realtà pubblico molto, cioè nel senso pubblico storie, pubblico post, ma è giusto per chi, cioè per chi mi segue e chi vuole ascoltare quello che faccio, però ecco, è un posto dove io ci sto sempre meno e vedo che comunque è tutto più difficile, tutto molto più faticoso, e a volte penso, se io dovessi iniziare oggi a fare musica, io non saprei dove mettere mano, però la fortuna mia è aver incominciato tanti anni fa, e quindi c'è a volte uno scoramento, dire vabbè basta, faccio altro, solo che poi dicono vabbè, ma ne vale ancora la pena, e finché e sarà in questo modo, cercherò di non dar spazio, insomma,
0: a
1: varie paure, ecco.
0: Non far vincere anche quel maledetto e benevolo, capiamo dai vari punti di vista, strumento, no? Che sono appunto i social, perché bisogna utilizzarli dal momento in cui è un mezzo di comunicazione, quindi usato in modo sano e per lavoro, dobbiamo,
1: certo,
0: usarlo assolutamente,
1: certo.
0: Però la cosa che mi ha colpito tantissimo è la riflessione importante, ecco, che la nostra testa viene invasa, bombardata da immagini che magari non rientrano nelle nostre corde o nei nostri interessi, però purtroppo ci sono, ci arrivano. E ce li dobbiamo sciruppare e difendere. Invece, Bruno, hai mai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Vero.
0: Posso chiederti quale?
1: Ma guarda, tante volte, cioè Fabiola, io sono comunque una persona molto...
0: Parliamo lavoro.
1: Accomodante, sì, cioè nel senso che tendo a non far dispiacere gli altri, quindi a volte faccio dispiacere me stesso, ecco. Quindi anche se guarda, negli ultimi anni ormai sono veramente diventato un no man, cioè nel senso che dico quasi sempre no, a meno che non proprio non, cioè non è qualcosa che mi fa stare bene, però ecco, ci sono dei compromessi a cui devi scendere che magari non avresti voluto fare, però niente di così clamoroso, ti parlo più della vita di tutti i giorni, anche se ora sono diventato molto più protettivo verso
0: verso te stesso, no? Perché
1: verso me stesso,
0: bravo,
1: sì.
0: ho sorriso prima, perché è una cosa che ci accomuna, proprio il fatto di non voler far prendere, di far dispiacere gli altri, dire sì, non ti preoccupare, è come se fossimo un po' i pilastri, no? Un certo
1: assorbiamo
0: punto,
1: forse assorbiamo un po' troppe cose,
0: però se non fossi stato così prima, oggi non saresti il no man, no? Quindi tutto cioè, poi ha un perché. E ti capita, Bruno, di confrontarti con gli altri?
1: Sì, vero, sì.
0: Hai ancora qualcosa da dimostrare?
1: Difficile, vero, vero.
0: Hai un lato di te che il pubblico non conosce?
1: Vero.
0: Allora ce lo devi dire!
1: No, perché in realtà io scherzo veramente tantissimo, Fabiola, però non si direbbe, e in realtà quello che mi dicono sempre, diciamo, le persone che si avvicinano da poco tempo a me, quindi amicizie nuove o altro, mi dicono sempre: Bruno, ma tu sei proprio un personaggio, io non me l'aspettavo proprio. Quindi c'è questo lato che di base è estremamente veramente scherzoso, sono molto auto
0: autoironico,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: perché uno ti immagina
1: sì perché cioè,
0: capito,
1: pensano
0: serio?
1: Quest'aura molto come ti posso dire, un po' solenne, va, che poi non c'è, cioè, è veramente completamente diversa. Quindi questo lato qua a volte sul palco esce, cioè posso anche diventare quasi un comico, però se c'ho il pubblico giusto, il posto
0: giusto,
1: sì perché poi le senti,
0: sì,
1: però sì,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì. E chi meglio di te, no? Con la musica, senti pure troppo, secondo me, vero?
1: Sì.
0: Se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta?
1: Falso.
0: Oggi sei veramente felice?
1: È complicato, è difficile essere felice fino in fondo in questo mondo, quindi non ti so rispondere, cioè da un lato sì, ma dall'altro no.
0: Hai mai costruito un brano su queste ultime parole che hai detto?
1: No, ci devo pensare.
0: Vi lascio ascoltare Epifani e torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: E siamo tornati a Radio City, Bruno Bavota, e abbiamo viaggiato tantissimo su queste note meravigliose, super, non lo so ragazzi, immersive in qualsiasi mondo voi vogliate. Siamo qui e Bruno, adesso tocca ancora a te e poi ritorniamo un po' a parlare dei progetti futuri e di dove ti vedremo tra pochissimo, e ti chiedo, perché i tuoi fan sono curiosi e loro ti immaginano così al piano con la musica e a comporre, quindi vogliono sapere, Bruno, chi è il tuo difetto peggiore?
1: Sono oggi capatosta, terribile. È tremendo proprio, veramente.
0: Invece il tuo pregio che gli altri sottovalutano, cioè incompreso praticamente.
1: Forse che sono fin troppo disponibile.
0: Ok. E la tua peggiore abitudine?
1: Peggiore abitudine? Devo mangiare bene, Fabiola, perché sennò perdo proprio... Sì, cioè se sto tipo in giro, in viaggio, se non mangio bene, ma magari mi vuoi rifilare qualcosa che... Che non mi sta bene, perdo proprio le staffe. Cioè, nel senso, non è che perdo le staffe, però proprio devo mangiare bene, cioè devo proprio avere tutti i miei riti. Quindi il caffè deve essere buono, devo fare una buona colazione, devo mangiare bene, sennò veramente mi predispongo male alla vita.
0: Vai, ci sta. Se domani cambiassi mestiere, cosa faresti?
1: Mi aprirei un bel bar, veramente.
0: Dove si mangia
1: barbecue, bene? Barbecue, questo io ci avevo pensato. Sì.
0: Bello, bello. Invece la tua più grande paura?
1: Questa è una bella domanda.
0: Difficilissima. Anche io non saprei rispondere, se ti può essere utile.
1: Guarda, ti dico perché... Torna sempre questa cosa. La mia più grande paura è di non sentire più niente, cioè di non emozionarmi più.
0: Mamma, che bella cosa, vero?
1: Questa è sempre stata una cosa.
0: È vero.
1: Perché mi sono reso conto che crescendo sei meno emotivo, cioè nel senso lo sei sempre, però ecco, manca a volte un po' quella magia dei 20 anni da quel punto di vista, perché pensi che comunque le cose possono andare male. Sei più sul chi va là, ecco, quindi la mia paura è quella di non sentire più niente, e spero veramente che non succeda mai.
0: Parole sacrosante, quello che anch'io ci penso tantissimo, no? Sia sul lavoro, quindi sull'emozione dietro le quinte, con un microfono per una performance, non so, qualsiasi cosa che mi ha accompagnato professionalmente nella vita, dico, quando non sentirò niente, non mi batterà più il cuore, non sarò più in ansia, devo cambiare lavoro, no? Perché oggi poi siamo un po' macchine in realtà, quindi ci emozioniamo forse pochissimissimo, un 10%, e questa è una cosa che non fa bene né al cuore,
1: sono
0: né
1: d'accordo,
0: alla testa. Movement di Bruno Bavota, e torniamo qui tra pochissimo.

0: Eccoci tornati, non siamo scappati, siamo ancora qui. Adesso entriamo in quello che ancora non c'è. Bruno Babota, cosa stai costruendo in questo momento?
1: Allora, ho un disco in uscita il 23 ottobre che si chiama Net Music e in realtà l'ho scritto nel mio studio dove di solito trascorro le mie estati. Sono molto fortunato perché mia moglie è dell'Irpinia, quindi riesco a fuggire dalla calura napoletana.
0: Che bello, posto meraviglioso poi tra l'altro.
1: Sì, no, guarda, perché credimi che mettersi al piano con 40 gradi è impossibile su di tutto, cioè veramente non si può fare. E in realtà questa cosa del caldo asfissiante, ecco, è diventata proprio l'occasione, perché poi in Irpinia anche ultimamente le temperature sono più alte della media. E quindi l'unica finestra mia per scrivere musica è stata la notte. Quindi ho registrato dopo mezzanotte in poi tanti brani. In realtà non c'era questa idea di un disco notturno, perché non l'avevo mai pensato. Ecco, è nato più come una opportunità. Però ecco, ovviamente quando scrivi suoni di notte hai delle sensazioni completamente differenti, quindi ho mantenuto anche l'unicum della performance. Ci sono proprio i microfoni alzati al massimo proprio per prendere tutti i vari rumori del piano. Insomma, volevo far sentire come un po' come suona la notte, insomma. Quindi questo uscirà il 23 ottobre, insomma,
0: quindi tra pochissimo.
1: Tra pochissimo, sì.
0: E cosa c'è di diverso, se magari ti va di dire qualche ingrediente diverso, se ce l'hai messo in questo disco?
1: Guarda,
0: rispetto a quello che abbiamo già ascoltato di te,
1: io l'ho lasciato molto molto crudo, quindi molto vero, ecco, tranne appunto We Still Have Time, che c'ha quel mio modo di fare musica, di unire vari loop di piano, e un altro brano che si chiama Night Walking, che è sempre sull'elettronica. Gli altri sono solo piano, cercando proprio di mantenere la sincerità dei brani. Quindi spesso sono stati registrati anche in una sola take, mantenendo imperfezioni e tutto quanto. Quindi veramente dare qualcosa di vero al pubblico, anche perché non ti nascondo che comunque diventa sempre complicato riuscire a reinventarsi, a fare qualcosa di nuovo, ecco, perché poi c'è chi vuole che tu mantenga il tuo stile, chi cerca magari che tu faccia qualcosa di...
0: Quindi ci pensi di tanto,
1: certo,
0: a questo,
1: certo,
0: no?
1: Ma anche perché diventa difficile per me il pensiero di ripetersi, perché diventa veramente complicato. Quindi c'è chi si aspetta un determinato suono, ma anche

0: e dovessi dire cosa mi piace fare, è proprio quei brani fatti in quel modo lì.
1: E confermo, tra 5 anni non dove ti vedi, Bruno, ma chi vorresti essere?
0: Guarda, vorrei essere sempre come sono, cioè nel senso di mantenere l'umiltà che ho da sempre, la perseveranza soprattutto. Ecco, io un'altra paura, oltre a non sentire, è quella di spegnermi, nel senso di non avere più le forze per fare quello che faccio. Con gli anni mi sento un po' più affaticato, ecco, non c'ho quella irriverenza giovanile, ecco, cioè diciamo anche un po' quella forza. Però spero di fare ancora musica in un certo modo, di togliermi soddisfazioni. Non so se fare di più o di meno, però spero sempre di essere nella musica, perché so che nella musica è un posto dove non c'è spazio per avere paura.
1: Che bello, io mi auguro che questa forza ti accompagni, no? Per più tempo possibile, perché forse quello è importante, vedi, non dove sarò, per chi lavorerò, che disco di platino d'oro vincerò, insomma è un messaggio importantissimo e un'umiltà che ti contraddistingue. We still have time, e noi torniamo qui per salutare il nostro grande ospite, Bruno Bavota.

0: We still have time, Bruno Bavota. Ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine. Io starei qui ore e ore ancora a parlare perché c'è ancora tanto da dire. In realtà, è vero. Poi, a fin dei conti, cioè, è una trasmissione finita. Siamo arrivati alla fine, al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Quindi, ti chiedo, Bruno, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è, è vera. E non si può tradurre in un certo senso.
1: Wallera. Perché anche ragazzi, una cosa che mi contraddistingue è il senso di a volte di essere un po' pigro, quindi a volte dico mi è scesa proprio la wallera.
0: E insomma, ragazzi, lui era Bruno Bavota. Lui è Bruno Bavota. Seguitelo sui suoi canali per appunto la prossima uscita del nuovo disco. Date, possiamo dire qualcosa?
1: Sì, però sono quasi tutte quante
0: sold out.
1: All'estero. L'11 novembre a Malmo, in un posto bellissimo. Il 15 novembre a Rotterdam e poi ci sono altre date a maggio in Germania e a agosto 2027 in Lettonia, poi usciranno tante cose.
0: Che bello!
1: Per chi invece vuole ascoltare una cosa differente, io ho anche un progetto di musica elettronica, è un duo che si chiama Not Mi Baras e suoniamo il 16 ottobre a Villa di Donato.
0: Che sarebbe qui
1: sì,
0: in campagna?
1: A Napoli, sì, okay. È vicino veterinaria.
0: Che bello, infatti io non posso venire in Germania, a Rotterdam, devo capire, però intanto ecco, se vuoi ascoltarti dal vivo, se volete ascoltare Bruno Bavota dal vivo in duo con, sei detto, si chiama?
1: Not Mi Baras.
0: Che è il vostro duo,
1: sì,
0: si chiama
1: nostro,
0: così?
1: Sì,
0: vedi, non lo sapevo, eppure mi sono letta un po' di cose, non si smette mai di apprendere. Amici, io vi saluto, buona giornata a tutti, scaricate RaiPlay Sound per ascoltare tutte le puntate perché sono nella sezione podcast. Ciao a you, grazie Bruno Bavota.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

perché da nessuno dipende se io stasera posso mangiare, perché io sto sotto a nessuno e nessuno sta sopra me. La mia

la mia verità si chiama nessuno. Nessuno è la mia verità. La mia verità è perfetta. Nessuno è perfetto. Ma la perfezione non esiste. Quindi la mia verità non esiste. Ma è bello ricercarla. È bello cercare la verità. Ma è meglio perderla che trovarla. È meglio perderla che trovarla. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E se nessuno

Io che il mio cuore adesso è una dimora, non voglio più arredarlo di cose futili. Tu vieni, siediti, ma fallo piano, non coprire così.

Santo sud che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre. Si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: nastro nero.
1: Battere le mani a tempo.
0: Nastro nero.
1: Battere le mani a tempo. Vai, che mani.
0: Nastro nero.

0: State perdendo tempo.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

va bene sulla patti spietra. Amore chi ti guarda solamente notte, con l'occhio a stretta rindo scura e cava un ambiente. Amore rumore, lo tiene all'amore, chi ti va bene, perdone sta stipura.

0: Certo che sei strano tu, eh.
1: No, sono solo nervoso.
0: E perché saresti nervoso?
1: Perché c'avevo un appuntamento e non ci sono andato. C'avevo paura che la persona con cui c'avevo appuntamento si incazzasse. A quanto pare no. E tu? Come mai stai qua?
0: Perché il tizio con cui avevo appuntamento non è venuto. Mi ha fatto arrivare uno scugnizzo con un cellulare con un messaggio su. Diceva che l'amore non può essere deciso da convenzioni. Che se due persone si amano devono preoccuparsi solo di amarsi.
1: Visto che oggi sei liberata, stasera per esempio così, che fai?
0: No, stasera c'è la partita del Napoli.
1: Ah, è vero, la partita. Vabbè, tanto ci abbiamo tutta la vita davanti. C'è tempo, no? Però è proprio bello vederti sorridere.
0: Ma io non sto sorridendo. Era buono questo caffè.
1: E un altro?
0: No, no, grazie.
1: E ma domani, per esempio, che c'hai da fare?
0: Domani... Sì, domani potrei.

0: cosa molto bella per un giocatore.
1: Sì, perché la squadra voleva giocare.
2: Soprattutto con i piedi per terra.
0: Questo è merito di tutta la squadra, no?
3: Abbiamo fatto una ottima partita.
2: E alla fine abbiamo portato a casa questi grandi punti.
1: La squadra
0: è una cosa molto bella per un giocatore.
1: La squadra sentiva l'impresa nelle gambe.
2: È sempre difficile dimostrare le nostre qualità.
4: Sì, contento soprattutto perché abbiamo vinto.

0: fatto pareggiare, l'ho fatto.
1: Abbiamo
0: alla fine l'ho fatto pareggiare, se no.
1: Non ti dispiacere, non ti
0: è una bellissima partita.
1: Guarda, guarda questo pubblico che ti saluta.
0: Allora!

0: stasera sto canzima a te e nessuno può sentire. Sono poco scornoso a sti cose, tu sai, non so buona le fa. Chi non tiene coraggio in da vita non sua, non posso lo perdere.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Prontissimi, come sempre, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, giovedì 8 ottobre, di Round Naples. Innanzitutto vi chiedo come state, come vi sentite, come prosegue questa prima settimana completa del mese di ottobre. Si avvicina un altro venerdì e anche questo secondo weekend di ottobre. Come potete ben sentire, ascoltare dalla mia voce, io rispetto a ieri non sto peggio, ma neanche meglio. Diciamo che questo primo freddo della stagione mi ha colpito, ha colpito un po' la mia voce, ma posso dire meno male che ci siete voi, meno male che c'è la musica, le news di questo programma che mi fanno distrarre, mi fanno staccare la spina per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì. Lo so che non mi state credendo, però vi assicuro che lo dico seriamente. Comunque, oggi, a proposito di musica, news, a proposito dell'argomento centrale di questo programma, cioè la musica da Napoli e dintorni, oggi scopriamo un bel po' di release di domani, altre uscite soprattutto dalla scena partenopea, parliamo dell'album di Neffe e Fibra, scopriamo altre release dall'urban italiano, parliamo di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia, e poi come in ogni giovedì c'è l'immancabile Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche dei brani più ascoltati e dei brani più virali a Napoli e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tanta roba anche per oggi, e io direi a questo punto di partire con la musica, con le canzoni, col percorso musicale di questa puntata. Nicola Siciliano, tutta nuttata.

0: che ha droppato per quest'estate 2026, appunto una dimostrazione di come il rapper napoletano sappia spaziare tra generi musicali diversi e sappia mixare il suo sound trap urban con altre sonorità, sempre che prendono qualcosa ovviamente dal groove partenopeo, dal groove napoletano. Partiamo anche con le news di oggi, lo facciamo parlando proprio di groove, parlando di altri artisti napoletani che hanno deciso di droppare domani, venerdì 9 ottobre. Sembra che si siano messi d'accordo tanti artisti, perché è stata la data scelta da decine di cantanti, cantautori, musicisti per le release. Ieri abbiamo parlato del nuovo singolo di Lele Blade e Young Snap, del nuovo singolo di Samurai J e Jovanotti, che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme. Oggi parliamo di Dario Cuomo e Leo Pesci. Dario Cuomo ha spoilerato il suo nuovo brano durante la performance che ha fatto in occasione del Campana Libri Festival all'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone. Questo singolo si chiama Crudité e poi un paio di giorni dopo ha ufficializzato l'arrivo di questo brano, che appunto verrà droppato a mezzanotte, quindi tra pochissime ore. Mentre Leo Pesci ha annunciato un nuovo mixtape che si chiama Play the Good Choice in collaborazione con Fabiana Martone. Questo è il quarto capitolo della saga di singoli che sta rilasciando. Il primo è stato Mossent, poi c'è stato Che Sarà, poi The Bacone e poi appunto Play the Good Choice, che uscirà a mezzanotte. E ospite speciale di questo singolo è appunto Fabiana Martone, una delle voci secondo me più belle del panorama musicale napoletano, storica voce dei Nugenea, che ha un timbro inconfondibile che unisce groove e tradizione. Ascolteremo questi singoli nella puntata di domani e negli appuntamenti della settimana prossima. A proposito di uno dei protagonisti delle release, lo ascoltiamo, Dario Cuomo, Femmina Femmina.
1: Femmina Femmina, Femmina e conferenze, non mi aspettava te, cogli va a dicere a gente. Femmina Femmina, ferma da un momento, prima cagare in mandare. Siente me, è l'ultima volta che te parlo.

Samurai J e Jovanotti, droppa anche Cristina Manzo, anche Massimo Ranieri. Insomma, la scena partenopea è particolarmente attiva in questa settimana di ottobre. Domani dall'Urban Italiano uscirà un progetto molto importante, molto chiacchierato, che in qualche modo c'entra però con la Campania, perché uno dei due protagonisti di questo progetto è originario di Scafati, quindi della provincia di Salerno. Parlo di Neffa, che insieme a Fibra tra poche ore dropperà Zarathustra Style, il loro nuovo album. Sappiamo qualcosa prima dell'uscita? Ci hanno dato qualche spoiler tramite un'intervista che hanno rilasciato a Rolling Stones. Hanno detto che è un disco che suona quasi underground, ma con dei concetti adulti. Hanno deciso di fare una cosa sporca che non esiste nel mercato musicale italiano. Hanno fatto un disco radicale, un album dove possono dire quello che non hanno mai detto fino a questo momento, e non gli è stato richiesto da nessuno. È stato proprio un disco nato da un'esigenza che hanno avuto e che hanno messo appunto in musica all'interno di questo album. Non hanno aggiunto featuring, non ci sono collaborazioni, le strumentali sono tutte quante di Neffa. Insomma, Zarathustra Style è questo, cioè una cosa non richiesta, fatta a modo loro. Hanno reppato tutto quello che avevano da dire, tanto è vero che la tracklist insomma è particolarmente lunga. Tanto materiale per noi, tanta musica da ascoltare e commentare. Li ascoltiamo in una delle ultime collaborazioni che hanno rilasciato, un singolo di un producer storico per l'hip hop italiano, Deda, con Neffa e Fibra, Universo.

L'ultimo singolo di Dario Cuomo, abbiamo ascoltato Femmano Femmano in attesa di Crudité, il suo nuovo brano che appunto, come dicevamo, verrà rilasciato domani venerdì 9 ottobre insieme al singolo di Leo Pesci, il brano di Lele Blade e Young Snake.

Quando vi dico che il percorso musicale di ogni puntata di Around Naples è imprevedibile, è una montagna russa praticamente, voi mi dovete credere, perché abbiamo iniziato da pochissimo e abbiamo già esplorato tanti generi musicali diversi. Siamo partiti dal mix sonoro di Nicola Siciliano, abbiamo continuato con l'urban pop, il cantautorato di Dario Cuomo con Femmina Femmina, poi il rap di Fibra e Neffa, e siamo solo all'inizio, le sorprese non sono finite qui. Tra poco comunque parliamo delle altre release di domani, parliamo di certificazioni e tanto altro. Nel frattempo un po' di club rap con uno dei rapper più interessanti della nuova scena musicale partenopea, Martino.

L'ultimo singolo droppato da Martino, abbiamo ascoltato Muoviti Così su Rai Radio Live Napoli, un singolo che risale a luglio dell'anno scorso, del 2025. È un po' di tempo che non rilascia musica il rapper napoletano, anche se insomma sta facendo capire sui suoi profili social che è sempre più vicino il momento di nuova musica e l'arrivo appunto di nuove uscite, singoli, EP o album. Non sappiamo ancora cosa bolle in pentola. Non siamo parenti io e Martino, nonostante il cognome sia lo stesso. Lui è un rapper fortissimo appunto di Napoli, a rappare posso dire che sicuramente è più forte lui. Io mi limito a fare un po' di freestyle con gli amici, soprattutto in estate, ma poi basta. Comunque continuiamo a parlare delle uscite musicali di domani, ci spostiamo da Napoli alla scena urban italiana. Sicuramente il progetto più chiacchierato e più atteso è il nuovo EP di Ircomi, che si chiama A Milano, anticipato dal singolo in collaborazione con Cody. In particolar modo i fan sono molto curiosi di risentire di nuovo sulla stessa traccia Ircomi e Noyz Narcos, uno dei brani più attesi è proprio la loro collaborazione. Uscirà un nuovo album anche di Orlando che si chiama Finché Siamo Giovani, uscirà anche il tanto atteso disco di Mina, Dilettevoli, Inedite Eccedenze, un album di cover, e uscirà anche la Deluxe Edition del nuovo album di Annalisa. Qual è il progetto che vi incuriosisce di più? Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti.

0: La voce di Ste su Rai Radio Live Napoli. Allora è giunto il momento di un appuntamento fisso della settimana di Around Naples, e cioè quello delle certificazioni. Scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Spesso e volentieri troviamo anche degli album, dei singoli magari rilasciati decine di anni fa, che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi in queste settimane, segno del fatto che sono entrati nel cuore e nelle vite dei tanti fan in Italia. Partiamo dagli album: disco d'oro per Swag di Justin Bieber, oro per So Good, l'album di Zara Larsson rilasciato nel 2017, oro per Sopravvissuti e Sopravviventi di Ligabue, un suo album del 1993. A proposito di progetti che hanno un po' di decine di anni alle spalle, questo è un disco che è stato sempre costante nel tempo e raggiunto l'oro in questa settimana di ottobre, oro per Sorry for Party Rocking che risale al 2011, oro per Tutti Qui collezione 2021 di Claudio Baglioni, platino per Funny Little Fears, il primo album solista di Damiano David, platino per Habitat Cielo di Silent Bob, il suo disco del 2023 interamente prodotto da Sick Food, platino per Tutti i miei sogni di Riccardo Cocciante, un disco del 2006, doppio platino per New Year's Eve Party di David Guetta, terzo disco di platino per Bad di Michael Jackson e quinto disco di platino in Italia per The Beat Here Must Photos di Bad Bunny, il disco dei record anche in Italia, insomma sta stracciando ogni record ed è sempre presente in classifica. Tanti album internazionali ho notato in questa settimana, ascoltiamo un singolo estratto proprio dalla certificazione più alta, un singolo estratto da The Beat Here Must Photos, Nueva York.
1: Nueva York.

0: Voglio comunque Bad Bunny con diverse canzoni, in particolar modo questa mi ha perseguitato durante quest'estate, perché ogni DJ ha fatto il suo personale remix di Nueva Yol, di The Beat Tirar Mas Fotos, di Baile Inolvidable, delle altre precedenti hit di Bad Bunny. Cioè ogni volta che sono andato a ballare ho trovato almeno due o tre volte dei brani di Bad Bunny. Comunque, discoteca a parte, complimenti a lui per aver raggiunto questi enormi traguardi, non solo nel Sud America, non solo in Spagna, non solo a Porto Rico, isola da cui viene, ma in tutto quanto il mondo, anche in Italia. Ha conquistato il quinto disco di platino per il suo ultimo album, The Beat Tirar Mas Fotos. Passiamo alle certificazioni per quanto riguarda i singoli: oro per Nobody Dao, oro per World Hold On, Children of the Sky di Bob Sinclair featuring Steve Edwards, un altro brano che è sempre andato benissimo nelle discoteche; oro per Moving to the Sun, a proposito di musica house, un'altra canzone di quest'estate 2026; platino per Dimenticarsi alle 7 di Elodie, e c'è anche un disco d'oro napoletano in questa settimana, e cioè Un ricco e un povero di Gioielliere, è stato certificato appunto disco d'oro, un'importante certificazione per sicuramente uno dei singoli più significativi estratti da Tutto è Possibile. Siamo in attesa dell'atto 2 di questo album, nel frattempo, per festeggiare anche questa certificazione, lo ascoltiamo, Gioielliere, Un ricco e un povero.
1: Non ricca di

0: Le bellissime fotografie di Liberato, abbiamo ascoltato Partenope su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, giovedì 8 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo scoperto altre release da Napoli di domani, venerdì 9, il nuovo singolo di Dario Cuomo, il nuovo singolo di Leo Pesci, tutti brani che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme quando verranno rilasciati. Abbiamo parlato del joint album di Fibra e Neffa, di altre release e poi abbiamo scoperto le certificazioni della settimana. La mia voce continua a reggere, sono ancora qui nonostante insomma questo primo freddo mi abbia colpito, come potete ben ascoltare e sentire insomma dalla mia voce. Ora è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples, e cioè quello della rubrica della Top 20 Naples. Come in ogni giovedì infatti commentiamo la classifica delle 20 canzoni in generale più ascoltate a Napoli e dei 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Confrontiamo queste classifiche ovviamente anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, e come sempre dal 20° posto occupato dall'ultimo singolo di DDM. Al 19° c'è Mai per sempre di Gioielera, al 18° Un'ora, poi Fotografia, al 16° Ai Ai Ai di Sfere Basta e District, al 15° l'ultimo singolo di Lew One, Raffaella Fico, al 14° Sottogonna l'ultimo singolo di Blanco, al 13° sale di 3 posizioni Sotto Maradona di DDM con Weezy e Young Snap, al 12° una new entry, e cioè Confetti, sempre di DDM e Young Snap, hanno sfornato una hit dopo un'altra. All'11° posto Boss di Dipinto, che scende di 7 posizioni, al 10° Autorità di Juelier. Prima di scoprire però le prime 9 posizioni ascoltiamo Vesuviano, Leggenda Benasiro.
1: C'è un coppa una città che si fa fredda per si perdona, c'è un coppa terra in fosse mentre desideri la gente si fanno una cosa. Ciao, vengo a faccio pronto per la rivoluzione, io sto fermo qua. Voglio fuori a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa leone, ma aspetta.

0: بستسير.
1: Leggenda Benasera di Vesuviano, siamo all'interno della Top 20 Naples, la solita rubrica del giovedì. Stiamo commentando le 20 canzoni in generale più ascoltate a Napoli. Eravamo arrivati al decimo posto, occupato da Autorità di Jolier, al nono Stelle, all'ottavo Arcobaleno con Anuel, al settimo Bad Bad Bad di Shiva e Jolier, al sesto posto Dale, Young Snap, Frezza, Reversal e Jimmy Nero, una delle hit di quest'estate 2026, al quinto posto Un Ricco e un Povero di Jolier, che sale di una posizione rispetto a giovedì scorso, al quarto Due Giorni di Fila di Jolier con Sfera Ebbasta ed Anna, che scende di una posizione e lascia il posto a Lontano di Sfera Ebbasta, che in appena sei giorni sale di ben 9 posizioni. Quindi anche a Napoli questa canzone sta pian piano conquistando le classifiche, un risultato eccezionale per Sfera in attesa del nuovo album Puro Sangue, che uscirà a dicembre. Al secondo posto c'è Canzone d'amore di Jolier, al primo posto sempre Per noi di Emanuele con Achille Lauro, una canzone che sarà contenuta all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile. Tra l'altro Emanuele ha rilasciato la tracklist di questo progetto, che commenteremo la settimana prossima, prima di ascoltare e commentare i nuovi brani. Ascoltiamo il singolo che è salito di più rispetto alla settimana scorsa, cioè proprio Lontano di Sfera Ebbasta, poi parliamo dei brani più virali a Napoli. Lontano, Sfera Ebbasta.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Si parla tanto della tracklist e dei featuring di Puro Sangue, del nuovo album di Sfera in uscita a dicembre. Alcuni dicono che ci sia anche Drake tra le collaborazioni di questo progetto, anche Joelier. Non si sa ancora niente di ufficiale, di sicuro, ma ne parleremo perché è stata spoilerata e circola una fotografia del retro di un CD di Sfera che può darci degli indizi molto importanti. Naturalmente attendiamo sempre le notizie ufficiali da parte dei canali ufficiali, appunto, proprio di Sfera. Comunque abbiamo ascoltato Lontano, che è la canzone che è salita di più in classifica rispetto alle altre nella prima delle due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo alla seconda classifica, quella composta dai brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Come sempre, tanti generi musicali diversi. Ci sono diversi singoli di Kepa prodotti da Manuel Erri, estratti dall'ultimo mixtape di Kepa che si chiama proprio Mixed by Erri. Entra in classifica anche l'ultimo singolo di AK, scende Nicola Siciliano con diversi brani tra cui Eternamente, sale Le One con Raffaella Fico, al tredicesimo c'è Soltanto Tu di Coco, che è sempre stabile in classifica. Coco con diversi singoli estratti dal suo ultimo progetto che abbiamo commentato venerdì scorso, sale anche Rue Diego con diversi brani. C'è una new entry molto importante che è Battista, il primo singolo ufficiale di Battista. Vi ricordo che abbiamo parlato del fenomeno Battista all'interno della rubrica Next Naples nella puntata di martedì, che trovate in podcast su Replay Sound. Ci sono poi altri new entry in classifica come Senza Testo Buono di Ciro Renna, Come Mamma Anche di Gianni Fiorellino. Al terzo posto troviamo Winner di Joelier, al secondo Falom di Kepa featuring Aimivi, mentre al primo posto c'è sempre DDM Young Snap con questo singolo Confetti, che abbiamo trovato anche nella prima delle due classifiche. Tra poco tiriamo le somme e confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Prima ascoltiamo un brano che abbiamo incontrato, Soltanto Tu di Coco.
2: No.

0: mi conosci soltanto tu.
1: Soltanto tu di Coco, un singolo estratto dal suo ultimo EP uscito a luglio che abbiamo commentato venerdì scorso. Questa canzone è presente all'interno della seconda delle due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Allora, come sono queste classifiche e cosa è cambiato rispetto a giovedì scorso? Innanzitutto nella prima classifica troviamo come sempre tanto Gilaire, ma anche diverse canzoni italiane che sono salite, tra cui proprio Lontano di Sfera Ebbasta, che in Italia invece sta al primo posto. A Napoli l'abbiamo trovata solo tra virgolette al terzo posto, mentre nella seconda classifica napoletana, quella di brani virali, troviamo come sempre tanti generi musicali diversi e anche molti brani di nuovi rapper e nuovi artisti della scena, tra cui Battista, appunto, tra cui DDM, Kepa, Rue Diego e tanti altri. Rispetto alle classifiche italiane, i punti in comune sono sicuramente i brani di Gilaire, perché anche in Italia ci sono quattro canzoni di Emanuele tra le prime sei posizioni, che sono due giorni di fila per noi, Canzone d'amore e Winner al secondo posto. E poi le principali differenze sono rappresentate dal fatto che in Italia ci sono molti più brani dal pop italiano, come Da Dio di Brescia all'ottavo posto, Quanto forte ti pensavo di Madame al settimo posto, e poi ci sono anche diversi singoli dall'urban italiano come Ne vale la pena di 22 Simba e Saif, La testa gira, Una bara per due, l'ultimo singolo di Tony Boy, Bugie di Shiva, Davvero davvero di Artifive e altri. E con questo chiudiamo questa rubrica per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Records.

anche l'ora di oggi, giovedì 8 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Sta per finire perché mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tante cose, dei nuovi singoli di domani che ascolteremo e commenteremo insieme: Dario Cuomo, Leo Pesci, l'album di Fibra e Neffa, altre release dai dintorni di Napoli. Abbiamo scoperto le certificazioni della settimana, singoli e album che hanno conquistato dischi d'oro o platino. E poi, come per ogni giovedì, c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane e le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere nessuna news e anche per dei video esclusivi che facciamo magari ai tanti eventi di cui Rai Radio Live Napoli è media partner. Colgo l'occasione per dirvi anche che è presente in podcast Un'altra Musica, un programma che vede come protagonisti me, Silvio Martino, e il grande Walter Ricci. Allora io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sempre un po' di sole, che rifletteva quel tuo modo così naturale di farmi credere che il nostro fosse vero amore. Ora che tutto è cambiato, so bene dove ho sbagliato, ma non rimpiango il passato, ciò nonostante tu.

0: che il nostro fosse vero amore. Ora che tutto è cambiato, so bene dove ho sbagliato, ma non rimpiango il passato, ciò nonostante.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Fat Production.
1: E questo è per la gente mia, come prima fra P.Y.U. ne mi savi. Vai mo.

0: Cavoli, quanta premura!
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Capo, ma so chi li svedei sono?
0: C'è sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egre da tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo gli

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. In questa puntata di oggi abbiamo un ospite davvero speciale, una voce che non si limita soltanto a cantare ma attraversa le parole e le trasforma. Una delle presenze più intense, originali e poetiche della scena jazz e della musica d'autore italiana, Maria Pia De Vito. Voce libera, inquieta, profondamente curiosa, da sempre impegnata in una ricerca che unisce musica e parola, culture lontane che si riconoscono, si rispecchiano, si rispondono. Con lei entriamo dentro Barqueana, il suo ultimo lavoro, un progetto nato da un dialogo lungo, profondo, rispettoso con il maestro brasiliano Chico Buarque de Holanda. Non un semplice omaggio, ma un atto d'amore e di ascolto, un viaggio di traduzione e di verità che costruisce un ponte vivo tra Napoli e Rio de Janeiro, tra il dialetto partenopeo e la lingua brasiliana, restituendo ai capolavori di Buarque una luce nuova. Buarqueana apre uno spazio raro in cui la parola torna ad essere un atto di resistenza, di identità, di memoria. Emerge con forza la consapevolezza che la parola non è mai neutra, è strumento di comunicazione ma anche gesto di libertà. Qui parole e musica si fanno coraggio, diventano resistenza contro la censura, contro l'oblio, contro ogni forma di omologazione. Ma Buarqueana è anche una storia di amicizia, di ascolto profondo, di confronto umano. Ad arricchire questo intreccio di voce e sensibilità c'è anche la presenza di Monica Salmaso, una delle voci più intense e luminose della scena brasiliana contemporanea. La collaborazione con Chico Buarque e l'incontro con Monica Salmaso sono il segno concreto di quanto l'arte sappia avvicinare i popoli, creare ponti invisibili, generare comprensione e appartenenza.

0: Oggi è una vera gioia avere con noi un artista che ammiro moltissimo, una voce intensa, coraggiosa, piena di luce. Stiamo parlando di Maria Pia De Vitto. Ciao Maria Pia, benvenuta.
1: Buongiorno cara, grazie.
0: Per me è veramente una grande emozione che tu sia qui oggi. Sei una sperimentatrice instancabile, hai attraversato infatti decenni di musica esplorando il jazz, tradizioni, contaminazioni sonore, con una curiosità che definirei insaziabile, e questa è una cosa che mi ha sempre colpito, proprio il tuo spirito di ricerca, il bisogno che hai di andare sempre in profondità, di creare connessioni, di vivere la musica non solo come momento espressivo ma soprattutto come momento capace di creare comodità. Definirei la tua ricerca proprio empatica. Abbiamo appena ascoltato Parola Prima, un brano bellissimo, una sorta di manifesto culturale del tuo ultimo lavoro, Buarqueana, realizzato con Chico Buarque di Olanda e Monica Salmaso. Che significato ha un brano come questo che pone al centro la parola, proprio quella parola che la dittatura aveva negato?
1: La dittatura del Brasile era una dittatura durissima che a Chico anche un periodo di esilio autoinflitto, perché non solo gli censuravano le canzoni, ma quando picchiarono un'intera compagnia teatrale che stava mettendo in piedi una sua pièce, lui se n'è andato. Ma insomma, torniamo con questo a dire che Buarqueana, come dice il titolo, è un disco completamente dedicato a Chico Buarque de Holanda e in particolare nella traduzione dei suoi testi in napoletano da parte mia, e ha una rilettura musicale però profonda di ogni brano che ho potuto fare felicemente perché ho una compagine di musicisti stupenda.
0: Per te la musica è sempre un momento di condivisione, di gruppo. Vogliamo ricordare i tuoi musicisti?
1: Roberto Taufic alla chitarra, Hugh Warren al piano, Roberto Redrossi alle percussioni. Ognuno di noi ha arrangiato qualcosa, ma la maggior parte dell'architettura del progetto è stata arrangiata da Roberto Taufic. Però poi c'è una grande libertà, spontaneità nel lavorare insieme, c'è un interplay e un'imprevedibilità che sono per me stati preziosi per questo lavoro che si centra comunque sulla parola. Perché i testi di Chico Buarque sono magnifici, oltre a essere lui un compositore e un melodista veramente impagabile, però è proprio la sua parola che mi ha incantato, e quando ho sentito questo brano Parola Prima ho detto: questo deve essere l'inizio del progetto, una palavra nell'originale, poi è diventato Parola Prima nella mia traduzione, ed è quasi appunto un manifesto di questo lavoro che ho fatto, perché spiega che cos'è la parola per Chico, una creatura sua amata, ma anche qualche cosa che nasce muta, nasce dall'intenzione di dire e poi diventa parola, fatta di luce più che di vento, dice lui, che è una espressione stupenda.
0: Il materiale con cui ha avuto a che fare è veramente poesia pura, come questa frase di Chico. Ma come hai proceduto nella traduzione e soprattutto anche nel confronto costante con Chico?
1: Io ho cercato di tradurre quanto più è possibile letteralmente e rispettando le sonorità delle parole. Questo non sempre è possibile, però quando non è possibile io devo ricorrere a delle metafore per esprimere lo stesso concetto, ecco che Chico mi è sempre venuto in aiuto, nel senso che noi siamo in contatto epistolare oramai da 15 anni, perché questo
0: è bello. Come è stato il vostro primo incontro?
1: Il primo incontro è stato via mail, giusto appunto, perché il grande compositore chitarrista Ginga mi invitò a fare un concerto con lui, e mentre facevamo le prove io improvvisai in napoletano una frase su una sua canzone. Lui si incantò e disse: ma lo sai che ha un effetto sonoro pazzesco questa cosa? Insomma, io tradussi 6 brani in 8 giorni, cioè non ci dormì la notte, perché avevamo solo una settimana di tempo, e tra questi c'era Vosé Vosé, che è un brano di Chico e di Ginga. A quel punto, tramite Max De Tomassi, il giornalista specializzato nella musica brasiliana, mi passò il contatto di Chico, e da lì è cominciata un'amicizia di penna, e parliamo del 2011. E quindi via via io ho continuato a tradurre, poi ho pubblicato Core Curaçao nel 2017, dove c'era però anche qualcosa di Ginga e di Egberto Gismonti. E abbiamo continuato sempre a stare in contatto. Poi ci siamo visti a Parigi per registrare i due brani appunto di Core Curaçao. E questa amicizia di penna è un amore platonico.

0: ma è una cosa
1: che vi ha legato ormai da tanto potente.
0: Sì, per cui per me tradurre è diventato una dolce abitudine, insomma, quasi quotidiana. Ho tanti brani che sono rimasti fuori.
1: Cos'è che ti spinge costantemente a ricercare?
0: Allora, forse c'è anche un po' di insofferenza da parte mia, perché a me non piace ripetere le cose, no? E quindi, voglio dire, usando un'espressione che la mia amata Joni Mitchell usa, io non sono mai voluta essere un jukebox, quindi fare le cose, ripeterle mi dà fastidio. Questo mi spinge a cercare cose nuove, ma a cercare cose che mi motivano e possono arrivare dalle direzioni più strane. Questa di Chico si è fatta strada da sola nel tempo e mi ha regalato un lavoro che dura da tanti anni e mi permette di ricercare nella parola, nel mio subconscio, cercare, studiare, capito? Capire da dove viene una certa canzone, quanto è intima, quanto Chico parla da uomo, da donna, da bambino.
1: Sì, lui ha questa capacità di non cantare per, ma cantare da, cioè nel senso di mettersi nei panni delle persone che canta, cioè se canta una donna diventa donna, se canta bambino, se canta l'emarginato, cioè ha questo potere di entrare dentro le voci, anzi di dare voci alle voci dei personaggi.
0: Sì.
1: Beh, secondo te la parola quanto è oggi importante e quanto è anche luogo di resistenza, oltre che luogo poetico?
0: Nella canzone Una Palavra, lui dice la parola mi scrive. Cioè, noi ci definiamo anche attraverso le parole che usiamo e come usiamo le parole. Questa cosa, in questo momento di mondo polarizzato e di furie verbali indiscriminate sui social, mi sembra una cosa molto importante. Se le persone si fermassero un attimo a pensare che sono, si definiscono quando parlano, si disegnano, e allora forse potrebbero vedere l'orrore dell'aggressività che esprimono, oppure del desiderio di validazione che li porta a scrivere schifezze sui social pur di farsi notare. Insomma, sono tutti questi aspetti qua, quindi una riflessione sulla parola è molto importante.
1: Effettivamente oggi si usa molto la parola, come hai detto tu, quasi per scioccare, quasi in maniera violenta, perché viene apprezzata più la violenza che non la delicatezza, senza capire che le parole costruiscono un dialogo, quindi le parole sbagliate costruiscono in maniera sbagliata. Molto spesso si pensa che tutto sia liquido, volatile, invece le parole sono dei mattoni, sono delle pietre e sono importanti quando vengono usate. E invece questa facilità di utilizzare il social in cui ognuno si sente protagonista e in diritto di poter dire qualunque cosa, a volte svilisce anche la parola del suo significato o comunque crea dei danni.
0: Più che altro io credo che si crei un caos, perché il risultato di questi litigi su grandi questioni che poi diventano il battibecco sulla parolina è un caos, è un eccesso di materiale verbale che permette anche, ahimè, di non concentrarsi troppo neanche su quello che si scrive, ma di rispondere a un impulso istantaneo che non sempre rappresenta quello che ci è anche più salutare a noi, no? È una situazione caotica in cui secondo me l'arte ha una cosa importante, capisci? La musica crea un tempo a sé, diverso dal tempo dell'orologio. Tu ti immergi in un brano e se nell'immersione in quel brano ti arrivano delle parole, io per questo mi sono incantata anche di Chico e del mondo brasiliano, perché il livello della musica e il livello delle parole è altissimo. Quando tu riesci a far giungere alle orecchie, al cuore di una persona questi messaggi attraverso la musica, li fai passare attraverso il percepire, cioè si schippa, finalmente si evita la testa, no? Il ruminare. E quindi quella è la dimostrazione che esiste la bellezza, che esiste un modo di gestire il tempo diverso, fuori dall'ansia, dallo stress, dalla velocità di questo pensiero veloce per cui tutti sono pieni di certezze, no? Esprimono certezze a tutto spiano. L'una
1: forse per autoconvincersene loro per primi.
0: Esatto, capisci? È tutta una finzione, una grande finzione. Invece ascoltare musica ti consente di... devi stare nel momento presente per forza, è una forma di meditazione. Per cui se in questa forma di meditazione ci puoi mettere dei capolavori come le parole e le riflessioni di Chico Buarque, capisci che io mi sento in un posto giusto, bello.
1: Assolutamente sì. Continuiamo, vorrei ascoltare adesso Almanacco.
2: Qui ci arriva parente all'almanacco, come è stato che tutta cominciai.
0: Dice che è marcavo, tic tac, che a clessidra lo tempo si sciarma.

0: Cornichon.
1: Beh, era Almanacco, tratto dall'album Buarchiana di Maria Pia De Vito, che è qui con noi in studio. Due sud del mondo, il Brasile e Napoli, che si rispecchiano l'uno nell'altro. Sono così distanti, ma in realtà anche così vicini. Ci unisce comunque un modo anche forse di intendere la vita molto simile.
2: Sì, dice Caetano Veloso, lui lo diceva parlando dei baiani, ma adesso con un po' di esperienza del Brasile posso dire che appartiene al Brasile. Lui dice che sono due popoli impertinenti.
1: Mi piace impertinenti, ma impertinenti perché?
2: Perché ne abbiamo viste di ogni colore. Uno, e il risultato di questo è un po' di fatalismo, un po' di ironia, un po' di indolenza e anche un po' di lirismo, nostalgia. Del quale siamo campioni.
1: Sì, infatti la saudace e la pucundria un po' napoletana si avvicinano,
2: esatto,
1: molto.
2: Ma anche questa ironia per cui... Per
1: stemperiamo la drammaticità del quotidiano con un certo
2: senso. Esatto. E poi per usare un'altra citazione, Tom Jobim dice che i brasiliani quando cantano piangono ridendo e ridono piangendo, no? E quindi se vuoi questa cosa la ritroviamo anche nel nostro modo di essere, insomma.
1: Infatti abbiamo uno di quei proverbi che dicono la gatta di zia Maria mezza piange e mezza ride. Noi siamo sempre un po' così, un po' piangiamo, un po' ridiamo.
2: Sì.
1: Piangiamo ridendo e ridiamo piangendo, proprio come dice Jobim. Dei brasiliani, in questo siamo molto simili, forse anche questo aver dovuto subire tante dominazioni, questo doversi piegare in qualche modo, però nello stesso tempo avere delle anime passionali, delle anime piene di vibrazioni, di vita, e quindi ci pieghiamo a tutto, però alla fine c'è una grande capacità di resilienza.
2: Beh, io credo che in questo doversi piegare a tutto che è accaduto, comunque il napoletano ha assorbito immediatamente dei caratteri linguistici, ha incluso delle attitudini degli altri popoli, ma secondo me gli altri popoli quando se ne sono andati da Napoli erano un po' più napoletani.
1: Questo sicuramente.
2: Capisci? Per cui nella lingua, nella musica, noi abbiamo questo formidabile mezzo che è la musica e la parola, che sono meticci in noi.
1: Poi tu comunque hai sempre amato il jazz, che è contaminazione. Tu addirittura l'hai ritrovato anche nel Rinascimento napoletano, sei riuscito a trovare questi primi germi di jazz e comunque di contaminazione che appartengono un po' proprio al tuo approccio alla musica e all'arte in generale.
2: Diciamo che a me piace usare non tanto il termine contaminazione, che in sé è come se facesse pensare che c'è una cosa pura e tu poi innesti un'altra e quindi è contaminata. In realtà questo prevede un'idea di purezza che secondo me non esiste.
1: È vero.
2: Allora a me piace osservare le prossimità tra linguaggi, capito? Mi piace andare a vedere che succede se queste cose sono vicine, e quindi mi piace più pensare a un lavoro transculturale, perché io rispetto molto le fonti di quello che vado a trattare e a rielaborare, e però nel mio essere meticcia agisco con il modo di nascita e di sviluppo del jazz, che non è stato altro che l'incontro tra l'Africa e l'Europa in terra americana, quindi il massimo della mistura, no? Poiché lo spirito e il senso del jazz è quello, non lasciare mai uguale a se stesso il materiale che trovi, ma con l'improvvisazione andare a finire in altri luoghi. E allora, anche se io sto cantando in napoletano e sto usando delle matrici musicali brasiliane, io posso improvvisare e farlo diventare un terzo luogo.
1: Com'è stato lavorare proprio con Chico anche sulla traduzione dei testi? Perché questo disco poi è stato anche inciso a Rio de Janeiro, nel luogo dove è nata questa parola.
2: Sì, con Chico dopo il nostro primo incontro i nostri scambi epistolari sono diventati molto simpatici, molto anche affettuosi, e nella realizzazione di questo secondo disco di Buarchiana in collaborazione con lui. Lui è stato veramente, come dicono i brasiliani, un parceiro. È nata una partnership perché abbiamo guardato e riguardato i testi più volte e io specie gli chiedevo sempre un consiglio riguardo ai punti che erano intraducibili in maniera letterale. Allora mi chiedevo: ma tu quale concetto volevi esprimere? E lui, in questi anni di pratica del napoletano con me, perché poi l'italiano lo conosce abbastanza bene perché è stato in Italia sia da bambino che durante il periodo dell'esilio, lui ha cominciato a propormi delle soluzioni in napoletano e alcune funzionavano perfettamente. Quindi una cosa meravigliosa lavorare con la fonte per me, anzi per sé stiamo parlando di una persona, come dire, che al di là della fama da cantante scrive pièce teatrali, scrive romanzi, ha vinto il premio Camões, che è come se fosse un Nobel di lingua portoghese per i suoi libri. Cioè io ho a che fare con un genio, quindi questo confrontarmi con un genio è per me un'occasione di crescita incredibile. Oltre l'emozione nell'avere davanti a me una persona di grande discrezione. Tutti dicono che Chico è timido. Chico non è timido per niente, è solo discreto. Non gli piace parlare a sproposito, ma di un grande umorismo e di una grande gentilezza, perché mi ha dedicato tanto della sua attenzione. E alla fine del lavoro lui ha cominciato a dire: il nostro disco, io, cioè, capisci, mi sento già premiata dall'alto solo per questo, perché
1: era comunque anche
2: commovente, insomma, per me.
1: Ma io trovo anche che tu sia commovente, perché sei un'artista immensa, e anche l'umiltà con cui parli del tuo rapporto con Chico, io penso che sia un confronto tra due grandi, e sicuramente lui ha imparato tanto da te come tu da lui, altrimenti non ti avrebbe scelto anche per questo percorso insieme.
2: Io ti ringrazio molto per queste cose che dici. C'è una verità nel fatto che Chico non è amichevole con tutti, ma lui diventa amico quando si stabilisce un filo certo di poesia o di musica.
1: E dove c'è musica e c'è poesia, c'è Maria Pia De Vito.
2: Ecco, io ne parlo con semplicità perché per me è un'emozione che mi prende come se fossi una bambina di 5 anni. Però è ovvio che è un confronto che mi fa crescere ed è anche un grandissimo attestato di stima da parte sua.
1: E questo ce lo comunichi proprio senza la snibo.
2: Pienamente. Ecco, me ne nutro.

0: Questo era Manigna, sempre tratto dell'album Barcoiana. Qui è proprio la lingua di Chico Buarque che è metaforico, non si esprime mai apertamente, non critica apertamente la dittatura, ma bisogna leggere tra le righe.
1: Sì, questo brano Manigna, che è un brano che tra l'altro lui aveva inciso con la sua sorella Miuscia, che non c'è più, appunto sembra un testo che parla di ricordi da bambini, ti ricordi i fuochi a mare, ti ricordi i palloncini, però poi a un certo momento c'è un lui che arriva, dove passa non cresce l'erba più, dove ci sono menzioni di una paura di scalpiccini nel palazzo, che sembra appunto giochi di bambini che fanno un nascondino e si spaventano per qualche rumore, e invece sono un richiamo ai rumori dei passi dei poliziotti nei palazzi quando la polizia della dittatura si andava a prendere qualcuno direttamente a casa, no? Chico ha sviluppato questa capacità mimetica proprio nel periodo della dittatura, in cui, poiché veniva continuamente censurato, lui ha cominciato a fare in modo che non fossero riconoscibili i segnali ed è riuscito alcune volte in delle imprese clamorose. Invece poi ci sono anche tanti brani francamente politici, chiaramente politici. Questo Manigna, tenerissimo.
0: Qui Chico duetta proprio con te. Come avete scelto i brani da cantare insieme?
1: Ah, in realtà lui si fa guidare da me.
0: Ah, ok.
1: Nel senso che io, per esempio, a volte in tutti questi anni ho detto: Chico, ma c'è qualche brano che tu ti immagineresti tradotto napoletano? Lui mi ha risposto: per carità, devi scegliere tu, perché lui sa che se io scelgo un testo è perché mi ha fatto scattare qualcosa, e ci sono brani con testi meravigliosi, e però la musica non mi fa scattare, non sento la possibilità di rileggerla, no? Per cui magari qualcosa di molto brasiliano, molto samba, molto intraducibile, no? Quindi lo sa che se io scelgo con... E poi invece sulla scelta dei brani da cantare in brasiliano è un confronto, diciamo, potrebbe essere questo, potrebbe essere quello, e l'ultima parola ce l'ha lui, dice: questa mi sembra una buona idea, perché lui deve ovviamente stare molto sereno nel cantarlo, e io insieme a lui ovviamente. E la cosa bella di tutte e due le esperienze di registrazione con Chico, sia in napoletano che in portoghese, è che troviamo il modo di respirare insieme, come se avessimo registrato insieme da anni. È una cosa che mi ha sorpreso tutte e due le volte.
0: Ma perché siete due persone estremamente empatiche, quindi riuscite a entrare in simbiosi.
1: Ci sentiamo, infatti.
0: Questo penso che sia dei veri artisti. E qui appunto la poesia, l'arte diventa proprio anche una strategia di sopravvivenza. Che importanza ha oggi un disco come questo?
1: Beh, non voglio attribuirgli o attribuirmi troppa importanza, però è un disco che presenta delle riflessioni su di sé, nelle sue impersonificazioni, figure di donne, per esempio la donna di Olius Nus Olius, Walking Tallucchi, una donna lasciata che fa la smargiassa, dice: vieni a vedere come sto bene adesso senza di te, e invece si capisce chiaramente che è ancora innamorata, è ancora nella fase ti devo dimostrare che io sto, così come invita a riflettere su quanto sono gravi le dittature, con brani come addirittura In Almanacco, che è ironico, a un certo momento dice: chi era al volante del pianeta quando il mio paese è andato sotto sopra, no? Ed è mischiato in una filastrocca. Oppure come Il mio caro amico, parla di questo fittizio amico che sta lontano e gli dice: ti vorrei raccontare tutto quello che succede qua, qua la gente continua a giocare a pallone, io ci ho infilato addirittura il Festival di Sanremo, che è la cosa che distrae sempre tutti, jazz, rock, pop e rock and roll, però qua i fatti sono neri, perché noi dobbiamo fare un sacco di fatica per guadagnarci il pane, dobbiamo inghiottire un sacco di soprusi, ho fatte nera, no? Ho tradotto così. E poi, diciamo, ci sono le testimonianze francamente dure, come nella storia di Zuzu Angel, di cui magari abbiamo modo di parlare dopo, questa donna cui figlio fu preso, ucciso
0: e non si trova neanche
1: il corpo. Il
0: corpo,
1: e lei lo ha cercato per anni, fino a quando non è stata fatta fuori anche lei. Quindi, diciamo, sono parole importanti. Chico mi ha detto: sono contento di questa scelta, no? Di Angelica, oppure di mio caro amico, che io ritenevo intraducibile, perché in questo momento, con quello che ci sta succedendo al mondo, e in ogni nazione con la sua declinazione, è importante dirle queste cose.

0: Normale tutto che procede, e invece sotto c'è la paura, c'è la repressione, c'è il disagio di vivere senza libertà. In questo quanto anche l'arte può fare?
1: Quasi direi da strada per cantare insieme, no? Però devo dire, in Brasile tutti sanno, dopo si scuotono le coscienze attraverso il racconto di qualcosa di terribile, un'usanza dei regimi,
0: sì, come quello argentino. Anche dei desaparecidos argentini, li buttavano nel Rio della Plata.

0: E questo invece era Samba e Amor di Maria Pia De Vito, tratto dall'album Barco e Ana, di cui stiamo parlando, che è il suo ultimo lavoro con Chico Buarque de Holanda e Monica Salmaso. Tu sei, insegni anche al conservatorio, ti
1: sì,
0: master
1: carattere,
0: ti confronti con giovani generazioni costantemente.
1: Che bellezza.
0: Secondo te, come vedi i giovani d'oggi? Secondo te cosa devono imparare e cosa tu puoi assorbire anche da loro?
1: Ma guarda, allora, loro stanno crescendo in una situazione molto più difficile di quella in cui sono cresciuta io. Ogni epoca ha la sua difficoltà, ma io non ero inseguita dai telefonini, avevo del tempo vuoto, del tempo per pensare, non avevo tanta ansia da confronto come sono costretta a vivere ai ragazzi. Ma i ragazzi nella gioventù c'è l'evoluzione. Intanto io li vedo che nascono molto più bravi di come eravamo noi la loro età, perché il DNA trasmette, non c'è niente da fare. E poi ognuno di loro coglie l'opportunità di quello che è il momento che hanno davanti. Quindi io trovo tanta creatività, tante fragilità anche.
0: Anche un po' di smarrimento o li vedi decisi?
1: Come no, c'è sembra? Tutto, c'è lo smarrimento, c'è tutto. Dipende dalle personalità. Quindi ci sono delle cose, delle difficoltà, come ti ripeto, molto grosso, sono aumentati moltissimo, che ne so, i disturbi alimentari, oppure i ragazzi hanno questa ansia da confronto perché subito si confrontano con i video sui social, e quindi questo bisogno di validazione troppo presto, no? Io sempre gli dico: raga, telefonini va bene, ma mollateli adesso in classe, non ne voglio vedere acceso uno. E poi quest'epoca, per esempio, è un'epoca dei super skills, no? Tu vedi su Instagram la ragazzina di 12 anni che suona il basso come Jacopo Astorius e dici: ma com'è possibile? Questa cosa alcuni ragazzi li fa angosciare, a degli altri gli fa avere quest'ansia da confronto, per cui magari studiano come pazzi e diventano veramente bravissimi, ma in un senso tecnico. E io ho grande fiducia in quelli che non vogliono rimanere intrappolati in questa cosa perché trovano vie alternative. Ecco, io in quella indipendenza, a quella indipendenza li stimolo.
0: E quanto è importante proprio
1: là,
0: in questa
1: la poesia, capisci?
0: Appunto, sì. E quanto è importante proprio in quest'ottica la memoria, il confronto con Chico, con altre generazioni, con la dittatura degli anni 70, quanto è importante adesso farla conoscere anche alle nuove generazioni, che poi sembrano mondi così distanti, ma in forme diverse, comunque anche noi viviamo una forma di dittatura, sembriamo tanto liberi, ma in realtà siamo controllati in ogni cosa che facciamo.
1: Assolutamente. Ma i ragazzi che non sono persi nella dittatura, che ne so, dell'immagine, del sembrare, eccetera, eccetera, sono ragazzi comunque iperinformati, che non significa iperacculturati, ma iperinformati. Quindi come un rivolo, se tu gli metti sotto gli occhi queste cose, queste testimonianze importanti della storia, loro dal Brasile di oggi arrivano a questa cosa e sono famelici. Cioè i miei studenti sono adesso famelici di Brasile, si sono andati su Duolingo e si imparano il portoghese, capito? O l'inglese meglio. Insomma, io li ho visti entusiasti e interessati sia a This Woman's Work che a Buarque Hana, e la cosa mi fa immensamente piacere. È l'altro luogo in cui io mi sento nel posto giusto del mondo. Io mi sento nel posto giusto nel mondo quando sono a registrare con i miei musicisti o a registrare con Chico, ma anche quando sono in classe con queste meraviglie di ragazzi giovani che sono bellissimi e non lo sanno ancora o alcuni lo sanno e prendono una via molto originale. Ecco, io là mi sento che sto annaffiando le piantine giuste.

0: Guardandoti in prospettiva anche futura, dopo questo disco, dove vedi che si orienterà la tua ricerca? Perché so che tu non ti fermi mai, vai sempre a cercare qualcosa.
1: Ma non lo so, guarda, da una parte, insomma, per ridere, ho una tale riserva di brani registrati di Chico, di Ginga, di altri autori, che, capito, si potrebbero fare, a parte potrei fare una puntata numero due di Buarcheana, eccetera, eccetera, ma poi sono sempre interessata agli incontri nuovi, ho molta voglia di mettere le mani sul pianoforte io stessa, magari di fare qualcosa piano e voce da sola. Però nel frattempo c'è anche un altro progetto che è appena nato, che è tra le produzioni del centro di produzione Insule Lab di Paolo Fresu. È un progetto che si chiama Murmuration, dove con Murmuration non si intende mormorio, ma è il volo sincronizzato degli storni. Sai, quelle coreografie che si fanno nel cielo.
0: Il cielo che sono bellissimi. Effettivamente hanno un rumore, al di là dell'immagine, delle coreografie bellissime, si sente proprio anche questo fuscio d'ali.
1: Ed è una cosa che ho realizzato con Hugh Warren, che anche in Buarcheana è un trombettista che si chiama Fulvio Sigurtà, perché in realtà il concetto della murmuration qual è? È un volo sincronizzato senza leader, basato sulla percezione dell'altro, ed è un volo senza una destinazione predefinita. Mi è sembrata una bellissima metafora sia dell'improvvisazione, di quello che facciamo noi quando improvvisiamo, ma sia di quando

0: età e ceto sociale, bambini, donne, vecchi, anziani, belli e brutti, ballare per preparare la danza del giorno di carnevale, che cantavano tutti insieme con una batteria di percussioni e facevano delle piccole coreografie tutti insieme. Io mi sono commossa, ho detto: ma guarda, questi sono tutti diversi, qua in mezzo ci sarà qualcuno di sinistra, il bolsonarista, il povero, il ricco, eppure cercando di fare questa cosa tutti insieme erano di una bellezza esplosiva. Per cui io ho detto: ma si può cantare di quanto è bella l'empatia, la comunanza, e anche però l'improvvisare insieme, il giocare insieme.
1: E forse io penso che tutti questi siano elementi che possano unirci, farci sentire uguali, superare le differenze. Penso che se si educasse la gente appunto all'improvvisazione, al jazz, al canto, alla danza, alla fine si potrebbe fare una rivoluzione molto più importante.
0: Il piacere di sentire una sinfonia sono cose che ci portano in un altro stato interiore a cui dobbiamo fare appello in questo momento, secondo me.
1: E io ti ringrazio tantissimo, prima di tutto di esserti aperta così tanto, di averci raccontato tanto di te, di tutto il tuo percorso, di tutto quello che ci regali con il tuo lavoro, con la tua arte, con la tua musica. Io penso che sia un lavoro molto importante, non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Abbiamo parlato di ballo, di danza, e noi vogliamo chiudere proprio con la samba Do Grande Amor. Grazie Maria Pia, grazie di essere stata qui con noi.
0: Grazie a te.

0: vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Quanta luce attorno a me, quanto sole ci sta. Tanto sole non fa vedere

guerra. Para para que stiamo tutta questa notte in terra. Para che non ci siamo più, para che non ci siamo più. Para para che si scordate noi pure dia. Para para che ognuno pensa sulla mente sua. Para che non ci siamo più, para che non ci siamo

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

già un incendio, non c'è riparo né un nascondiglio. Fa troppo male adesso, non è che sia lo stesso. Se resta tutto come parole senza un perché, quello che resta è la mia.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

quarto. Tutti fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

Ma ci capite, Kite the Kill? Ascia, non dice queste cose. Camo fai pigliando a palluccia. Mi fai tromimuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E per

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Siente electricidad.

differenza. La più tetta di una saracinza, la ma se bevi la global, parri una mesa cerina, ma ecco che ne come fossono qualche sta in decor, sta fermata, viendo qua differenza, su c'è in forem.

senza passaporto. Parolo. Passo te passo te por dentro a passaporto. Parolo.

0: Mi avevi detto che Anna vuole solo rilassarsi.
1: Infatti.
0: E perché la foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's quiz. Tenotaswear.com.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polvari.

0: Bentrovati a tutti quanti, buonasera, Napoli Underground, puntata speciale quest'oggi, come già vi avevo annunciato qualche giorno fa, ma la puntata per Napoli Underground di oggi, beh, abbiamo un ospite speciale di Tarantino, ossia Ale. Ciao, bentrovato.
1: Ciao, buonasera a tutti, grazie a Luca per avermi invitato, sono felicissimo di essere qui a provare un po' della musica preferita da Napoli anni 70.
0: Esatto, allora la settimana ho fatto una trasmissione tendenzialmente suoni quasi dark, cold wave, synth e via dicendo. Oggi andiamo in altro, andiamo su dei suoni funk, pop, soul, disco anni 70, perché all'intento seconda parte 70 soprattutto i primi 80.
1: Esatto. E, diciamo, questo che abbiamo ascoltato ora è proprio un assaggio che può dare un po' un'idea tra il funk e la disco. Genaro Mammelli, un disco uscito nel 1976, è anche uno di questi napoletani che ha avuto successo all'estero, tant'è che la stampa che io qui abbiamo tratto l'audio mandato in onda è una stampa tedesca, è un disco uscito in Germania nel 1977 per spingere la musica italiana fuori dei confini europei,
0: però
1: uscì anche in Italia, con la stampa italiana, okay. Quindi ci sono due stampe, in genere uscono solo in Italia, invece questa è un po' una chicca.
0: Allora, esatto, ascolterei parecchie chicche nella conduzione odierna di Napoli Underground, ricordo ogni lunedì dalle ore 21 alle 23, in replica lunedì dalle ore 21 alle 22 e poi in podcast su Rai Play Sound, Radio Live Napoli, come trovate tutti anche le precedenti puntate. Questa è la terza stagione e qui torniamo ad ospitare anche curiosità musicali proprio del panorama napoletano, perché gli anni 70 e prima 80 succede tuttora, però insomma ci sono tantissime pubblicazioni, molte, ecco, per il mercato diciamo proprio solo partenopeo e napoletano, quindi è un grande ricercatore, conoscitore di musica, collezionista di svariati paesi, anche parte Africa nella sua ricerca, Asia, Italia e Napoli. Oggi ci concentriamo su questo. Andiamo con Patrizio, anche una storia molto particolare.
1: Sì, Patrizio è intanto una figura sicuramente chiave della musica napoletana, come insieme a Nino D'Angelo, uno degli inventori, diciamo, del genere neomelodico. Una figura che ha cominciato a incidere dischi a un'età veramente precoce, giovanissimo, penso, non so, 12-13 anni, e purtroppo è anche scomparso prematuramente, però è una figura di spicco. Il brano che ho scelto è un brano track da un disco del 1978, si intitola Ofone, che non è altro che un po' Marina a scuola, in italiano. E quindi

0: Quindi poi in tono scherzoso racconta quello che succede a un ragazzo e una ragazza decidono di rimanere alla scuola e quindi passa il tempo assieme anziché studiare. Voglio segnalare che in questo disco c'è anche la presenza dei cori Nora Orlandi, quindi un disco che ha anche questa kick dietro degli arrangiamenti e soprattutto cori che poi sono stati, come sappiamo, utilizzati da Morricone e tantissimi compositori e maestri del sound italiano.
1: 1968, Ofilone per Patrizio, e ce lo ascoltiamo insieme.

0: Bene, bene, bene, Patrizio con O Filone, quindi un'altra scelta di Ale che, anzi lo chiamiamo Dizzy Tarantino, quel suo nome d'arte, e quindi Dizzy Tarantino ci ha portato Patrizio. Io nel frattempo mi ero quasi distratto perché Dizzy Tarantino ha portato proprio i vinili qua e quindi me li stavo spulciando uno ad uno, vedendo le etichette, beh, dischi che tu hai trovato anche a prezzi vantaggiosi, ma in realtà sì, tanti di questi titoli poi invece hanno anche un valore. Se uno va su Discogs, che è questo portale di collezionisti appassionati di musica da tutto il mondo, ecco, trova certi titoli a un certo prezzo.
1: Sì, è vero, alcuni sono ormai arrivati a quotazioni importanti, un po' perché comunque non c'erano tirature molto elevate, quindi diciamo i numeri sono contenuti, un po' perché poi c'è stata questa riscoperta del filone di musica napoletana, no? Con l'avvento di alcuni gruppi che poi sono diventati adesso famosi negli ultimi anni.
0: Dici il progetto Napoli Segreta, quindi
1: sì, Napoli Segreta, Nugenea, eccetera, ovviamente hanno portato un po' a riscoprire sì, no, alcune sonorità, e quindi alcuni di questi dischi sono diventati rari proprio perché sì, ricercati. Io questi 10 che ho scelto li ho tutti trovati in mercatini e negozi di dischi, quindi ho pagato comunque poco. Però
0: ma
1: effettivamente
0: da dove ti nasce questa passione proprio per questo tipo di,
1: per la musica napoletana,
0: napoletana punk, disco 70?
1: Allora sì, tu hai parlato appunto dei vari generi che mi piacciono. Io diciamo amo jazz, funk e soul. Nel soul ci metto anche questo, nel senso che poi alla fine la musica napoletana è una musica soul e nasce dall'animo dei napoletani, e quindi lo vedo lì il collegamento con il soul, con una musica che comunque trasmette emozioni forti, perché poi stiamo ascoltando un po' di cose funk, però c'è anche tanto spirito struggente nelle canzoni napoletane. Alcune le proporrò stasera anche per creare un po' uno spettro, diciamo, a 360 di quelle che è la musica napoletana dell'epoca.
0: Perché qui c'è l'aspetto neomelodico nel cantato, però a livello musicale invece sentiamo proprio.
1: Esatto.
0: Ma lì il merito è dei musicisti o proprio dell'artista stesso?
1: Diciamo è una combinazione delle due cose, perché poi sono stati artisti che sono contraddistinti un po' per un sound un po' più funk e soul, come Mambelli per esempio, abbiamo sentito all'inizio.
0: C'è un brano di 12 minuti nel disco di Mambelli che ho visto prima.
1: E appunto che si può reperire soltanto sull'album, proprio perché è una traccia estesa stupenda. Però poi ce ne sono altri invece che hanno avuto magari un paio di pezzi funk perché il produttore del momento ha deciso di inserirli, per il resto sono cantanti comunque melodici, quindi sentiremo uno di questi, poi magari lo ridirò quando lo mandiamo.
0: 8.
1: Sempre 78, questo è uno delle tracce più funk forse che proporremo stasera, e erano anche poi musicisti davvero notevoli.
0: Bene, allora eccolo qui Peppino Brio e va buono, non fa niente.

0: quindi altra scelta di Dizzy Tarantino, nostro ospite qui all'interno di 70-80 con vinili originali, cioè qui non è che Dizzy ha
1: preso. Che questa è una delle tracce che amo di più nel filone funk napoletano, ecco.
0: Oh, esisteva negli anni, no, primi 90, Anonimo Italiano, invece in questo caso
1: Anonimo Veneziano.
0: Anonimo Veneziano. E invece noi oggi abbiamo Anonimo Napoletano.
1: Un alias di un compositore napoletano che poi ha arrangiato, che non sono passati proprio alla storia del cinema, uno dei quali anche in arte, poi per questo disco almeno, Anonimo Napoletano. E il pezzo è molto molto tarro, bellissimo pezzo.
0: Augusto Redefust per Anonimo Napoletano.

0: scaletta, beh, poi dateci anche le vostre impressioni, ricordi i contatti social del
1: con la Y, sì, esatto.
0: Sempre Dizzy, qualcuno in particolare
1: scelto Gillespie.
0: Per Dizzy Gillespie.
1: Sì, è proprio uno di quei pezzi che dicevo, magari un po' più classici, quindi meno funk, il genere ecco struggente napoletano.
0: Quindi a te il neomelodico piace, come a parte la struttura funk?
1: Un brano che esce nel 1978 come lato B di un 45 giri, quindi non era il scordiamoci quest'amore, inutile andare avanti e trascinarci in questa in questo dolore
0: alla ricerca, forse lo stai già cercando.
1: Ma se capita ovviamente lo prendo, però come dicevo faccio molta ricerca nei mercatini, quindi mi affido al caso, non cerco tanto online quanto
0: se spunta lui bene,
1: se spunta bene credo nel destino.
0: Ma il lato A è un inedito sull'album o c'è anche quella?
1: Con il corso del tempo.
0: Ancora 1978, quindi parecchi anni fa per lì.

0: E come diceva oggi il nostro ospite Dizzy Tarantino, brano dal testo struggente, anche interpretazione molto appassionata per quel che riguarda appunto l'artista che abbiamo appena ascoltato e che ricordiamo era?
1: Lino Granata.
0: Lino Granata, e quindi giro di boa quasi la prima mezz'ora di Napoli Underground con questa puntata special dedicata al funk disco soul partenopeo fine 70, primi 80, tanti bei vinili che appunto il nostro ospite ha portato qui oggi negli studi di Rai Radio Live Napoli. Ricordiamo che noi di Napoli Underground, il sottoscritto, trasmette da Roma, però da via Asiago 10, dai celebri studi di via Asiago 10. Bene, a questo punto arriva Mario Carusiello. Allora, abbiamo fatto anche qualche foto di lancio che poi utilizzeremo magari per la copertina del podcast di questa trasmissione che ora è in diretta, se state ascoltando il lunedì, se no in replica il giovedì sempre dalle ore 21. Copertina particolare quella di Mario Carusiello, lascio descrivere
1: ah,
0: a
1: devo
0: Dale.
1: Descriverla. Beh, sì, particolare, una delle più d'impatto, direi, della mia collezione. E beh, c'è lui che diciamo esce dalla sua 128 rossa, un po' sporge dalla macchina e gli viene offerto un caffè direttamente dalla moca gigante, da una persona, diciamo, mal vestita, mettiamola così.
0: Vestita d'epoca, ma mal vestita.
1: Sì, non particolarmente curata nell'abbigliamento. È un disco, è un album interessante questo, perché prima mi chiedevi se alcuni di questi dischi sono rari o meno. In questo in particolare non è rarissimo, però è stato arrangiato da un maestro, Antonio Iglio, che ha fatto dei dischi che adesso sono praticamente introvabili, cioè sì. Uno di questi in particolare costa migliaia di euro
0: Ma non di Carusiello?
1: No, di Antonio Iglio,
0: proprio suo.
1: Sì, suo, quindi
0: tu ne hai qualcuno?
1: Sì, no, questo Drugstore in particolare è un bellissimo disco, molto psichedelico, però sì, credo che si aggiri adesso sui 2.000 euro, una cosa del genere, 1.500-2.000, quindi ecco, cercando io soltanto nei mercatini devo essere davvero molto fortunato per trovarlo.
0: Tra l'altro notavo che, ecco, parlavamo di suoni, ecco, togliendo la parte cantata, di suoni comunque funk soul molto ben eseguiti, no, da validi musicisti, ma il più delle volte se uno prende i vinili questi musicisti non vengono nemmeno citati.
1: Esatto.
0: Non si sa chi suona la chitarra, il basso, la batteria.
1: Sì, questo è vero, succedeva anche nei dischi di Library, no, inglesi, americani, italiani, eccetera.
0: Speriamo la Library è quel genere di musica che potrebbe essere la colonna sonora di un documentario,
1: esatto,
0: degli,
1: esatto,
0: anni 70, 80 o di qualche, sì, principalmente documentari.
1: Esatto, sì, sono commenti sonori per film, sceneggiati o non lo so, spezzoni televisivi. Quindi venivano utilizzati in realtà in maniera massiccia, quindi lo stesso brano poteva essere utilizzato in più scene di più film, quindi anche lì non c'erano, quindi è un peccato, perché per chi magari è appassionato e vuole sapere di più dei dischi a volte non trova le informazioni, e quindi anche in questo caso traccia, diciamo che sì, questa qui che proporremo, un film giallo, quindi un film giallo, è una traccia che un po' rimane nel filone precedente, nel senso amore struggente.

0: Qui c'è anche un po' un discorso di lui che oniricamente pensa di essere quasi dentro un film, una storia tormentata, la donna amata che viene portata via nel cuore della notte, un po' come se fosse la scena di un film. Non si capisce se è una sua immaginazione oppure realtà, quindi vi lascio un po' scoprirlo ascoltandolo. Comunque, bel pezzo anche questo.
1: Mario Carusiello, nu film giallo.

0: E questa è la musica, quindi, che abbiamo appena ascoltato e lo lascio presentare al nostro ospite, quindi Dizzy Tarantino.
1: Era Mario Carusiello, in un film giallo, e mi ha annunciato che era piuttosto struggente, in effetti, in questo senso.
0: Io nel frattempo, preso dalla curiosità, stavo spulciando questo famoso disco di Tony Iommi, Drugstore, che in effetti su Discogs lo si trova solo una copia, un negozio che sta tra l'altro a Roma, sì, sui 1.500 euro.
1: Sì,
0: Non
1: sì.
0: male.
1: No, io appunto dicevo, ho solo un suo album, che credo sia solo un'ottantina di euro,
0: Che non è
1: bello,
0: poco
1: che non è
0: comunque.
1: poco, sì, però ovviamente pagato pochissimo anche quello ai mercatini, però questo qui, Drugstore in particolare, è molto interessante perché è psichedelico, tutto strumentale e non ha praticamente nulla a che vedere con quello che stiamo ascoltando adesso, quindi.
0: Tante proposte, ecco, magari chissà se c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che ha uno di questi vinili, oppure ecco, magari abbiamo suscitato la curiosità per andarli a

0: cercare in qualche mercatino. Tu prevalentemente a Roma li hai trovati questi dischi?
1: Sì, prevalentemente a Roma, sì, sì.
0: Chissà, quindi
1: magari... Beh, probabilmente è più facile trovarli a Roma che a Napoli.
0: Può essere, probabile. Mi dicevi che qualche titolo lo si trova anche all'estero, o comunque è stato stampato, diciamo, prima anche, per esempio, il primo
1: Mambelli
0: in Germania, e quindi ecco, alcune copie magari lì si possono trovare, forse anche perché qualche migrante poi all'epoca si era appassionato a tutto questo, e quindi si può trovare qualche titolo anche oltre confine. Ma torniamo invece a Napoli. Franco Graziani.
1: Sì, qui c'è da dire che il brano scelto è un brano non inedito, nel senso che è stato scritto dal grande Carosone, quindi è un pezzo già edito e pubblicato da lui, è bellissimo tra l'altro, è un pezzo che si intitola T'aspetto alle 9, cioè ti aspetto alle 9.
0: Come l'appuntamento di Napoli Underground per le 21, le 9 di sera, quindi
1: è un modo di aprire con questo.
0: Infatti mi è venuto in mente adesso.
1: Puoi sempre utilizzarlo la prossima volta.
0: La prossima volta.
1: E, pezzo che appunto parla di questo di questa attesa, quindi il protagonista, diciamo il cantante, è lì alle 9 ogni sera ad aspettare la sua amata, che però non si presenta e non si presenterà mai.
0: Ecco, quindi gli conviene ascoltare Napoli Underground alle 9. E Franco Graziani, quindi struttura musicale sempre tra neomelodico e accenni funk.
1: Sì, questa sì, è più funk se vogliamo. Sì.
0: Eccola qui allora, Franco Graziani.

0: Franco Graziani, quindi ti aspetta le 9 per questo artista che appunto rimane sempre deluso, sì. Così, perché attende la sua bella, ma la sua bella alle 9 non si fa mai viva.
1: Vi invito a cercare anche la versione di Carosone, perché è molto bella anche quella.
0: Sì, perché questo è un brano, come dicevi, scritto da Carosone, reinterpretato poi da Franco Graziani. Però tendenzialmente sono tutti brani originali di questi artisti, cioè
1: esatto,
0: solo qualche
1: sì.
0: volta c'è una cover.
1: Sì, questo in realtà è l'unica cover che propongo questa sera. Ce ne sono ovviamente nei dischi anche di cover, e in genere sono però cover di pezzi molto noti della tradizione napoletana. Era difficile che si facessero cover tra loro, ecco, non c'era questo genere di concorrenza, magari in altri generi come nel soul americano. In realtà succedeva che un disco usciva nello stesso anno in 3-4 versioni. A Napoli non succedeva, non so se era per la competizione o per altro, però sicuramente rispetto invece ai grandi compositori del passato c'era questa voglia di reinterpretarli.
0: Ora scavalliamo, andiamo al 1982, siamo stati più o meno tra il 78 e il 79, adesso andiamo negli anni 80, l'anno del mondiale proprio vinto, esatto, dall'Italia, Italia 82, e in quell'anno c'era Rodolfo Fiorillo che pubblicava il suo disco.
1: Esatto, l'album dal titolo Bandiere, tra l'altro, chissà che non avesse a che fare proprio con i mondiali, chissà, non lo saprò mai.
0: Chissà.
1: Allora, questo disco sicuramente interessante per vari motivi. Il primo, è stato inciso per la CGD, quindi un'etichetta che all'epoca andava fortissimo, ovviamente tantissimi artisti italiani, pop e non pop, anche cantanti, diciamo, musica d'autore, veniva pubblicata su questa etichetta, quindi un'etichetta di prestigio. E tant'è che i compositori che troviamo su questo disco sono noti ai più in ambito di musica leggera italiana, ma anche compositori di, appunto, colonne sonore, library, eccetera. Tra questi c'è Pippo Caruso, che ha realizzato tantissime colonne sonore di film italiani noti e meno noti, ed è stato anche poi, credo che abbia lavorato anche per la Rai per tanti anni.
0: Beh, penso Sanremo, comunque, esatto, maestro di varie trasmissioni, forse con quelle di Pippo Baudo, se non sbaglio.
1: Sì, credo proprio di sì. Comunque, compositore notissimo. E un altro presente in questo disco è Ruggero Cini, anche lui che ha composto non solo le musiche ma anche testi di canzoni pop italiane famose. Quindi questi sono i due motivi per cui magari segnalo il disco, oltre che per il brano che abbiamo scelto, che si intitola appunto Bandiere. È una traccia, secondo me, bellissima.
0: Come dicevo, in passato abbiamo avuto un altro Ale, che è Alessandro Lapadula, che saluto, e che ci ha proposto proprio dei dischi anche qui di underground, funk, soul, pop partenopeo 70-80, e anche lui mise Rodolfo Fiorillo, quindi questa volta abbiamo fatto scopa. Sì, il disco è lo stesso.
1: È proprio Bandiere, sì. Stesso pezzo.
0: Allora. No, il brano non lo so, okay. Non mi ricordo francamente, il lo disco cercherei. Però è quello lì, sì, devo fare una ricerca adesso, okay. Non ricordo, però insomma segno evidente che questo lavoro appassiona due amanti della musica, intenditori e collezionisti come voi, quindi vuol dire che è proprio un album da ricercare per certi versi. Rodolfo Fiorillo, Bandiere.

0: Allora, nel timbro, come dicevo in privato al nostro Dizzy Tarantino, lontanamente mi ricorda appunto nel timbro vocale jensenese, e poi però è circondato da musicisti di un certo spessore.
1: Sì, assolutamente, come dicevo prima, anche perché sono stato inciso per la CGD, quindi comunque c'era una serie di turnisti notevoli e si sente poi.
0: Agostino Marangolo, abbiamo detto Pippo Caruso, Bonfanti, quindi roba di un certo livello. Bene, ultimi 10 minuti di Napoli Underground, poi dalle 22 ci sarà Around Naples con Silvio Marchino, la replica della diretta andata in onda alle ore 15. Bene, adesso arriva, ecco, un nome che forse è più noto, almeno a me lo conosco, non so per quale motivo, che è Carmelo Zappulla.
1: Carmelo Zappulla, allora, curiosità, lui è l'unico non napoletano di questa selezione, nel senso che lui è un siciliano poi naturalizzato napoletano, nel senso che si è trasferito a Napoli, ha vissuto sempre a Napoli e canta, ha sempre cantato in napoletano, quindi è stato bene accettato, diciamo, nonostante fosse siciliano. Il pezzo che propongo si intitola Fatta là, che è un invito, diciamo, a levarsi di mezzo alla persona non più amata, in questo caso, e lo segnalo perché soprattutto poi per gli amanti della musica anche funk, non so, break dance, che piace a me, è un pezzo che nel mezzo ha anche un break di batteria e percussioni che ricorda alcuni brani appunto funk come Incredible Bongo Band e cose simili, quindi magari per gli amanti di questo genere noteranno delle affinità e chissà che appunto non le riprenda proprio un po' come tributo di quel sound che sicuramente andava tantissimo anche negli anni 80, perché c'è stata la riscoperta, no, delle sonorità hip hop attraverso poi l'electro eccetera,
0: che poi infatti alla fu un pezzo che fecero in seguito, non questo qui però come titolo, i 99 Post. I nove posti delle origini, possiamo
1: anche
0: dire.
1: C'era un titolo, sì, identico, poi la canzone era altro tipo, però sì, il pezzo si intitolava così.
0: Carmelo Zappulla, quindi siciliano ma poi napoletano di adozione, 1984, eccolo qui, Fatta là, Carmelo Zappulla.

0: Beh, c'è da dire, come insomma poi osservavamo in privato, che l'influenza di Tullio De Piscopo è abbastanza evidente in questo brano. Poi non so se nel resto del disco è lo stesso oppure no, però insomma.
1: Sì, più in questo direi, però il periodo è quello, diciamo, dopo i successi clamorosi di De Piscopo nei primi anni Ottanta, ovviamente alcuni degli artisti napoletani hanno cercato un po' di emularlo o nello stile canoro o negli arrangiamenti. Insomma, questo pezzo in effetti, come dici tu, è un po' un omaggio, diciamo così, a De Piscopo.
0: Ultimo brano, e poi saluti, Enzo Di Domenico, Tu Malatia.
1: Eh sì, questo è forse uno dei miei preferiti, lo so che l'ho detto tante volte stasera, però è uno dei miei preferiti in assoluto. Enzo Di Domenico è uno dei nomi probabilmente più noti tra quelli che ho portato questa sera, è grande nome della musica napoletana, si è cimentato negli anni Ottanta con un sound che era non solo neomelodico, ma anche strizzava l'occhio alla musica elettronica, direi proprio electro, e questo pezzo ne è la prova. Parla di un amore tossico, nel senso lui che ama alla follia, diciamo, una persona che però non corrisponde.
0: Ebbene, allora siamo giunti al termine di questa puntata di Napoli Underground dedicata alla disco funk e soul pop anni 70-80. Io ringrazio Dizzy Tarantino, sia Ale per Alessandro, insomma, per essere venuto qui con questi bei dischi e quindi ecco,
1: Grazie,
0: belle
1: grazie
0: scelte. Ricordo poi in replica Napoli Underground giovedì alle ore 21 e in podcast. Poi noi ci ritroveremo in diretta lunedì prossimo. Ciao ciao da Gianluca Polverari,
1: a te. Ciao.
0: da Ale Dizzy
1: Dizzy Tarantino.
0: Tarantino.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Prontissimi, come sempre, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, giovedì 8 ottobre, di Round Naples. Innanzitutto vi chiedo come state, come vi sentite, come prosegue questa prima settimana completa del mese di ottobre. Si avvicina un altro venerdì e anche questo secondo weekend di ottobre. Come potete ben sentire, ascoltare dalla mia voce, io rispetto a ieri non sto peggio, ma neanche meglio. Diciamo che questo primo freddo della stagione mi ha colpito, ha colpito un po' la mia voce, ma posso dire meno male che ci siete voi, meno male che c'è la musica, le news di questo programma che mi fanno distrarre, mi fanno staccare la spina per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì. Lo so che non mi state credendo, però vi assicuro che lo dico seriamente. Comunque, oggi, a proposito di musica, news, a proposito dell'argomento centrale di questo programma, cioè la musica da Napoli e dintorni, oggi scopriamo un bel po' di release di domani, altre uscite soprattutto dalla scena partenopea, parliamo dell'album di Neffe e Fibra, scopriamo altre release dall'Urban Italiano, parliamo di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia, e poi come in ogni giovedì c'è l'immancabile Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche dei brani più ascoltati e dei brani più virali a Napoli e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tanta roba anche per oggi, e io direi a questo punto di partire con la musica, con le canzoni, col percorso musicale di questa puntata. Nicola Siciliano, tutta nuttata.

0: Questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che NS Nicola Siciliano, come dicono al nord, fa quello che boisse praticamente. Abbiamo ascoltato Tutta Nottata, uno dei suoi ultimi singoli, nonché uno dei brani che ha droppato per quest'estate 2026, appunto una dimostrazione di come il rapper napoletano sappia spaziare tra generi musicali diversi e sappia mixare il suo sound trap urban con altre sonorità, sempre che prendono qualcosa ovviamente dal groove partenopeo, dal groove napoletano. Partiamo anche con le news di oggi, lo facciamo parlando proprio di groove, parlando di altri artisti napoletani che hanno deciso di droppare domani, venerdì 9 ottobre. Sembra che si siano messi d'accordo tanti artisti, perché è stata la data scelta da decine di cantanti, cantautori, musicisti per le release. Ieri abbiamo parlato del nuovo singolo di Lele Blade e Young Snap, del nuovo singolo di Samurai J e Jovanotti, che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme. Oggi parliamo di Dario Cuomo e Leo Pesci. Dario Cuomo ha spoilerato il suo nuovo brano durante la performance che ha fatto in occasione del Campana Libri Festival all'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone. Questo singolo si chiama Crudité e poi un paio di giorni dopo ha ufficializzato l'arrivo di questo brano, che appunto verrà droppato a mezzanotte, quindi tra pochissime ore, mentre Leo Pesci ha annunciato un nuovo mixtape che si chiama Play the Good Choice in collaborazione con Fabiana Martone. Questo è il quarto capitolo della saga di singoli che sta rilasciando. Il primo è stato Mossent, poi c'è stato Che Sarà, poi The Bacone e poi appunto Play the Good Choice, che uscirà a mezzanotte. E ospite speciale di questo singolo è appunto Fabiana Martone, una delle voci secondo me più belle del panorama musicale napoletano, storica voce dei Nugenea, che ha un timbro inconfondibile che unisce groove e tradizione. Ascolteremo questi singoli nella puntata di domani e negli appuntamenti della settimana prossima. A proposito di uno dei protagonisti delle release, lo ascoltiamo, Dario Cuomo, Femmina Femmina.
1: Femmina Femmina, Femmina Conference, non mi aspettava di cogli va a dire la gente. Femmina Femmina, ferma da un momento, prima che arriva in te. Siente me, è l'ultima volta che te parlo.

L'ultimo singolo di Dario Cuomo, abbiamo ascoltato Femmana Femmana in attesa di Crudité, il suo nuovo brano che appunto, come dicevamo, verrà rilasciato domani venerdì 9 ottobre insieme al singolo di Leo Pesci, il brano di Lele Blade, Young Snap, Samurai J e Jovanotti, droppa anche Cristina Manzo, anche Massimo Ranieri. Insomma, la scena partenopea è particolarmente attiva in questa settimana di ottobre. Domani dall'Urban Italiano uscirà un progetto molto importante, molto chiacchierato, che in qualche modo c'entra però con la Campania, perché uno dei due protagonisti di questo progetto è originario di Scafati, quindi della provincia di Salerno. Parlo di Neffa, che insieme a Fibra tra poche ore dropperà Zarathustra Style, il loro nuovo album. Sappiamo qualcosa prima dell'uscita? Ci hanno dato qualche spoiler tramite un'intervista che hanno rilasciato a Rolling Stones. Hanno detto che è un disco che suona quasi underground, ma con dei concetti adulti. Hanno deciso di fare una cosa sporca che non esiste nel mercato musicale italiano. Hanno fatto un disco radicale, un album dove possono dire quello che non hanno mai detto fino a questo momento, e non gli è stato richiesto da nessuno. È stato proprio un disco nato da un'esigenza che hanno avuto e che hanno messo appunto in musica all'interno di questo album. Non hanno aggiunto featuring, non ci sono collaborazioni, le strumentali sono tutte quante di Neffa. Insomma, Zarathustra Style è questo, cioè una cosa non richiesta, fatta a modo loro. Hanno reppato tutto quello che avevano da dire, tanto è vero che la tracklist insomma è particolarmente lunga. Tanto materiale per noi, tanta musica da ascoltare e commentare. Li ascoltiamo in una delle ultime collaborazioni che hanno rilasciato, un singolo di un producer storico per l'hip hop italiano, Deda, con Neffa e Fibra, Universo. Questi

Quando vi dico che il percorso musicale di ogni puntata di Around Naples è imprevedibile, è una montagna russa praticamente, voi mi dovete credere, perché abbiamo iniziato da pochissimo e abbiamo già esplorato tanti generi musicali diversi. Siamo partiti dal mix sonoro di Nicola Siciliano, abbiamo continuato con l'urban pop, il cantautorato di Dario Cuomo con Femmina Femmina, poi il rap di Fibra e Neffa, e siamo solo all'inizio. Le sorprese non sono finite qui. Tra poco comunque parliamo delle altre release di domani, parliamo di certificazioni e tanto altro. Nel frattempo un po' di club rap con uno dei rapper più interessanti della nuova scena musicale partenopea, Martino. Muoviti.

l'ultimo singolo droppato da Martino. Abbiamo ascoltato Muoviti Così su Rai Radio Live Napoli, un singolo che risale a luglio dell'anno scorso, del 2025. È un po' di tempo che non rilascia musica il rapper napoletano, anche se insomma sta facendo capire sui suoi profili social che è sempre più vicino il momento di nuova musica e l'arrivo appunto di nuove uscite, singoli, EP o album. Non sappiamo ancora cosa bolle in pentola. Non siamo parenti io e Martino, nonostante il cognome sia lo stesso. Lui è un rapper fortissimo appunto di Napoli, a rappare posso dire che sicuramente è più forte lui. Io mi limito a fare un po' di freestyle con gli amici, soprattutto in estate, ma poi basta. Comunque continuiamo a parlare delle uscite musicali di domani. Ci spostiamo da Napoli alla scena urban italiana. Sicuramente il progetto più chiacchierato e più atteso è il nuovo EP di Ircome, che si chiama A Milano, anticipato dal singolo in collaborazione con Cody. In particolar modo i fan sono molto curiosi di risentire di nuovo sulla stessa traccia Ircome e Noyz Narcos. Uno dei brani più attesi è proprio la loro collaborazione. Uscirà un nuovo album anche di Orlando che si chiama Finché Siamo Giovani. Uscirà anche il tanto atteso disco di Mina, Dilettevoli, Inedite Eccedenze, un album di cover. E uscirà anche la Deluxe Edition del nuovo album di Annalisa. Qual è il progetto che vi incuriosisce di più? Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti.

0: La voce di Ste su Rai Radio Live Napoli. Allora è giunto il momento di un appuntamento fisso della settimana di Around Naples, e cioè quello delle certificazioni. Scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Spesso e volentieri troviamo anche degli album, dei singoli magari rilasciati decine di anni fa, che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi in queste settimane, segno del fatto che sono entrati nel cuore e nelle vite dei tanti fan in Italia. Partiamo dagli album: disco d'oro per Swag di Justin Bieber, oro per So Good, l'album di Zara Larsson rilasciato nel 2017, oro per Sopravvissuti e Sopravviventi di Ligabue, un suo album del 1993. A proposito di progetti che hanno un po' di decine di anni alle spalle, questo è un disco che è stato sempre costante nel tempo e raggiunto l'oro in questa settimana di ottobre, oro per Sorry for Party Rocking che risale al 2011, oro per Tutti Qui, collezione 2021 di Claudio Baglioni, platino per Funny Little Fears, il primo album solista di Damiano David, platino per Habitat Cielo di Silent Bob, il suo disco del 2023 interamente prodotto da Sick Food, platino per Tutti i miei sogni di Riccardo Cocciante, un disco del 2006, doppio platino per New Year's Eve Party di David Guetta, terzo disco di platino per Bad di Michael Jackson e quinto disco di platino in Italia per The Beat Tirar Mas Fotos di Bad Bunny, il disco dei record anche in Italia, insomma sta stracciando ogni record ed è sempre presente in classifica. Tanti album internazionali ho notato in questa settimana, ascoltiamo un singolo estratto proprio dalla certificazione più alta, un singolo estratto da The Beat Tirar Mas Fotos, Nueva York.
1: Nueva York!

Poi comunque Bad Bunny con diverse canzoni, in particolar modo questa, mi ha perseguitato durante quest'estate, perché ogni DJ ha fatto il suo personale remix di Nueva Yol, di The Beat Tirar Mas Fotos, di Baile Inolvidable, delle altre precedenti hit di Bad Bunny. Cioè ogni volta che sono andato a ballare ho trovato almeno due o tre volte dei brani di Bad Bunny. Comunque, discoteca a parte, complimenti a lui per aver raggiunto questi enormi traguardi, non solo nel Sud America, non solo in Spagna, non solo a Porto Rico, isola da cui viene, ma in tutto quanto il mondo, anche in Italia. Ha conquistato il quinto disco di platino per il suo ultimo album, The Beat Tirar Mas Fotos. Passiamo alle certificazioni per quanto riguarda i singoli: oro per Nobody Dao, oro per World Hold On, Children of the Sky di Bob Sinclair featuring Steve Edwards, un altro brano che è sempre andato benissimo nelle discoteche; oro per Moving to the Sun, a proposito di musica house, un'altra canzone di quest'estate 2026; platino per Dimenticarsi alle 7 di Elodie, e c'è anche un disco d'oro napoletano in questa settimana, e cioè Un ricco e un povero di Gioia Lira, stato certificato appunto disco d'oro, un'importante certificazione per sicuramente uno dei singoli più significativi estratti da Tutto è Possibile. Siamo in attesa dell'atto 2 di questo album. Nel frattempo, per festeggiare anche questa certificazione, lo ascoltiamo, Gioia Lira, Un ricco e un povero.

Anche casa che ha provato a fama, si mangia non rimane niente in due piatti. Cano ricca e no povero, i soliti parlano spesso, capiscono subito. Quando ricca si addorma fissone, mentre povero ancora fa l'incubo. Quando ricca ricette, allora che rega tra

0: Le bellissime fotografie di Liberato, abbiamo ascoltato Partenope su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, giovedì 8 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo scoperto altre release da Napoli di domani, venerdì 9, il nuovo singolo di Dario Cuomo, il nuovo singolo di Leo Pesci, tutti brani che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme quando verranno rilasciati. Abbiamo parlato del joint album di Fibra e Neffa, di altre release e poi abbiamo scoperto le certificazioni della settimana. La mia voce continua a reggere, sono ancora qui nonostante insomma questo primo freddo mi abbia colpito, come potete ben ascoltare e sentire insomma dalla mia voce. Ora è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples, e cioè quello della rubrica della Top 20 Naples. Come in ogni giovedì infatti commentiamo la classifica delle 20 canzoni in generale più ascoltate a Napoli e dei 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Confrontiamo queste classifiche ovviamente anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, e come sempre dal 20° posto occupato dall'ultimo singolo di DDM. Al 19° c'è Mai per sempre di Joelier, al 18° Un'ora, poi Fotografia, al 16° Ai Ai Ai di Sfere Basta e Distic, al 15° l'ultimo singolo di Lil Wayne, Raffaella Fico, al 14° Sottogonna l'ultimo singolo di Blanco, al 13° sale di 3 posizioni Sotto Maradona di DDM con Weezy e Young Snap, al 12° una new entry, e cioè Confetti, sempre di DDM e Young Snap, hanno sfornato una hit dopo un'altra. All'11° posto Boss di Dipinto, che scende di 7 posizioni, al 10° Autorità di Joelier. Prima di scoprire però le prime 9 posizioni ascoltiamo Vesuviano, Leggenda Benasera.
1: C'è un coppa in una città che si fa fredda per si perdonare, c'è un coppa a terra in fosse mentre desideri la gente si fanno una cosa. Ciao, vengo a papaccio pronto per la rivoluzione, io sto fermo qua, voglio fuggire a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa leone, ma aspetta.

0: stasera.
1: Leggenda Benasera di Vesuviano, siamo all'interno della Top 20 Naples, la solita rubrica del giovedì. Stiamo commentando le 20 canzoni in generale più ascoltate a Napoli. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Autorità di Jolaire, al 9° Stelle, all'8° Arcobaleno con Anuel, al 7° Bad Bad Bad di Shiva e Jolaire, al 6° posto Dale, Young Snap, Frezza, Reversal e Jimmy Nero, una delle hit di quest'estate 2026, al 5° posto Un Ricco e un Povero di Jolaire, che sale di una posizione rispetto a giovedì scorso, al 4° Due Giorni di Fila di Jolaire con Sfera Ebbasta ed Anna, che scende di una posizione e lascia il posto a Lontano di Sfera Ebbasta, che in appena 6 giorni sale di ben 9 posizioni. Quindi anche a Napoli questa canzone sta pian piano conquistando le classifiche, un risultato eccezionale per Sfera in attesa del nuovo album Puro Sangue, che uscirà a dicembre. Al 2° posto c'è Canzone d'amore di Jolaire, al 1° posto sempre Per noi di Emanuele con Achille Lauro, una canzone che sarà contenuta all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile. Tra l'altro Emanuele ha rilasciato la tracklist di questo progetto, che commenteremo la settimana prossima, prima di ascoltare e commentare i nuovi brani. Ascoltiamo il singolo che è salito di più rispetto alla settimana scorsa, cioè proprio Lontano di Sfera Ebbasta, poi parliamo dei brani più virali a Napoli. Lontano, Sfera Ebbasta.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Si parla tanto della tracklist e dei featuring di Puro Sangue, del nuovo album di Sfera in uscita a dicembre. Alcuni dicono che ci sia anche Drake tra le collaborazioni di questo progetto, anche Joelier. Non si sa ancora niente di ufficiale, di sicuro, ma ne parleremo perché è stata spoilerata e circola una fotografia del retro di un CD di Sfera che può darci degli indizi molto importanti. Naturalmente attendiamo sempre le notizie ufficiali da parte dei canali ufficiali, appunto, proprio di Sfera. Comunque abbiamo ascoltato Lontano, che è la canzone che è salita di più in classifica rispetto alle altre nella prima delle due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo alla seconda classifica, quella composta dai brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Come sempre, tanti generi musicali diversi. Ci sono diversi singoli di Kepa prodotti da Manuel Harry, estratti dall'ultimo mixtape di Kepa che si chiama proprio Mixed by Harry. Entra in classifica anche l'ultimo singolo di AK, scende Nicola Siciliano con diversi brani tra cui Eternamente, sale The One con Raffaella Fico, al 13° c'è Soltanto Tu di Coco, che è sempre stabile in classifica. Coco con diversi singoli estratti dal suo ultimo progetto che abbiamo commentato venerdì scorso, sale anche Rue Diego con diversi brani. C'è una new entry molto importante che è Battista, il primo singolo ufficiale di Battista. Vi ricordo che abbiamo parlato del fenomeno Battista all'interno della rubrica Next Naples nella puntata di martedì che trovate in podcast su Replay Sound. Ci sono poi altri new entry in classifica come Senza Testo Buono di Ciro Renna, Come Mamma Anche di Gianni Fiorellino. Al terzo posto troviamo Winner di Joelier, al secondo Falom di Kepa featuring Aimivi, mentre al primo posto c'è sempre DDM Young Snap con questo singolo Confetti, che abbiamo trovato anche nella prima delle due classifiche. Tra poco tiriamo le somme e confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Prima ascoltiamo un brano che abbiamo incontrato, Soltanto Tu di Coco.
2: Non è tra i miei talenti capire come stai, so che da

0: Mi conosci soltanto tu.
1: Soltanto tu di Coco, un singolo estratto dal suo ultimo EP uscito a luglio che abbiamo commentato venerdì scorso. Questa canzone è presente all'interno della seconda delle due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Allora, come sono queste classifiche e cosa è cambiato rispetto a giovedì scorso? Innanzitutto nella prima classifica troviamo come sempre tanto Gelair, ma anche diverse canzoni italiane che sono salite, tra cui proprio Lontano di Sfera Ebbasta, che in Italia invece sta al primo posto. A Napoli l'abbiamo trovata solo tra virgolette al terzo posto, mentre nella seconda classifica napoletana, quella di brani virali, troviamo come sempre tanti generi musicali diversi e anche molti brani di nuovi rapper e nuovi artisti della scena, tra cui Battista, appunto, tra cui DDM, Kepa, Rue Diego e tanti altri. Rispetto alle classifiche italiane, i punti in comune sono sicuramente i brani di Gelair, perché anche in Italia ci sono quattro canzoni di Emanuele tra le prime sei posizioni, che sono Due giorni di fila, Per noi, Canzone d'amore e Winner al secondo posto. E poi le principali differenze sono rappresentate dal fatto che in Italia ci sono molti più brani dal pop italiano, come Da Dio di Brescia all'ottavo posto, Quanto forte ti pensavo di Madame al settimo posto, e poi ci sono anche diversi singoli dall'urban italiano come Ne vale la pena di 22 Simba e Saif, La testa gira, Una bara per due, l'ultimo singolo di Tony Boy, Bugie di Shiva, Davvero davvero di Artifive e altri. E con questo chiudiamo questa rubrica per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Rhythms.

anche l'ora di oggi, giovedì 8 ottobre di Around the Naples con me Silvio Martino, sta per finire perché mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tante cose, dei nuovi singoli di domani che ascolteremo e commenteremo insieme, Dario Cuomo, Leo Pesci, l'album di Fibra Neffa, altre release dai dintorni di Napoli. Abbiamo scoperto le certificazioni della settimana, singoli e album che hanno conquistato dischi d'oro o platino, e poi come per ogni giovedì c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane e le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere nessuna news e anche per dei video esclusivi che facciamo magari ai tanti eventi di cui Rai Radio Live Napoli è media partner. Colgo l'occasione per dirvi anche che è presente in podcast Un'altra Musica, un programma che vede come protagonisti me, Silvio Martino e il grande Walter Ricci. Allora io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Sei!

No more.

0: Urban Bush. Urban Bush. Okay.
1: Okay.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Goppa chisto mare, si tenera così, che ci fai morire, sospirando.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: scuornano. Come te l'ha già detto, cantando, suonando, l'uomo, il setto forte. Ma dove sta sta fortezza? A prima facite superbiuse e poi non potete campare lontano la vunnella. La femmina è sempre a coppa, senza che cacciate il canzone che femmina stanno in sotto.
1: Facimma pace, Carmè, chi ti voglia bene non posso campare senza te.
0: Ah, io non ti posso fare.
1: Ma che bocca, mi accire sotto all'occhio tu.
0: Spara, t'accidete, che sia fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo è bre.
1: Ma che aspetta che ti faccio nostra vita, Carmè?
0: Sto tremando sana, va, pizza fuori, champagne a bella.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

cosa mi era vita, noi babimma divertì, si te Napoli trasita, e facita ce sen.

ser en paradiso se cantaia e tutte sante e tra senti ore per torie non preneva mai Carmelio solo mia Maria Maria.